0: tra matrimonio e fidanzamento, suppongo.
1: Sì, matrimonio
0: e fidanzamento. Ok, ok. Belli, va, 35 anni, siete tra le poche coppie, no? Siete longeve. Qual è il segreto di questa longevità d'amore?
1: Molto rispetto, la pazienza.
0: Sì.
1: E poi la prima cosa c'è l'amore.
0: L'amore è
1: il sentimento.
0: C'è tutto. E io vedo che Peppe però lavora in una pasticceria. Secondo me ti prende anche per la gola, no? Da porto dolcetto ogni tanto. È vero?
1: È vero.
0: Ok. Oh, io ti auguro veramente di festeggiare 100 anni, no? Di anniversario con il tuo grande amore. Ti abbraccio e tanti auguri ancora, va bene?
1: Grazie, grazie.
0: Un bacio a te. Grazie. Ciao Giovanna, ciao.
1: Ciao.
0: Ok,
1: ciao.
0: Andiamo avanti caro Fabio, ancora, ancora, non ci fermiamo. Sono Nicola da Bosco Trecase. Un telegram per mia moglie Marianna, donna stupenda, spettacolare. Vedete? Allora, la cosa che notiamo tutte le mattine, tutti gli uomini fanno le dediche alle proprie donne e nessuna donna o quasi fa la dedica al proprio uomo. Incredibile. E poi dite che non siamo romantici, ma qui c'è il rovescio della medaglia. Almeno i pipistrelli sono tutti romantici. Vediamo che succede. Il prossimo numero. Saluto anche alcuni amici che sono in macchina, hanno fatto tardi all'esame orale. Mi scrivono Giovanni, Alessandro, Antonio. Ma al posto di ascoltare la radio, dovete raggiungere l'istituto scolastico, altrimenti non mi fanno fare l'esame. Mi raccomando.
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno, Marianna?
2: Sì.
0: Marianna, buongiorno, è Radio Kiss Kiss Napoli, sei in diretta? Io ho un messaggio da parte di Nicola, te lo posso leggere?
2: Certamente.
0: Ecco qua, tu bella e buona dici, ma come mi chiama la radio? Dove sei? A casa, al lavoro, dove sei?
2: No, adesso sono a casa.
0: Okay.
2: Adesso sono a casa.
0: Ok, allora poi dopo
2: lui
0: vai.
2: Sempre unico, sempre unico.
0: Aspetta, ecco. Perché mo che ti leggo il messaggio diventa ancora più unico, perché mi scrive: sono Nicola da Bosco Trecase, un telegram per mia moglie Marianna, donna stupenda, spettacolare, grande moglie, grande madre e grande figlia, ad una persona che riesce sempre a seguire tutti noi, mettendo da parte il suo tempo libero, che non ne ha, le sue passioni e i suoi momenti di relax. Un bacio da Nicola, Andrea, Katia e la piccola Kira, ti vogliamo un mondo di bene. Posso indovinare, la piccola Kira è un cane?
2: Sì, è una cagnolina bella quanto lui.
0: Che bello, che bello.
2: Puro bella quanto lui.
0: Hai visto? Quindi ricambi totalmente il messaggio d'amore per te.
2: Sì.
0: Bene, guarda, meriti tutti questi complimenti, perché essere una grande mamma, moglie e figlia mica è semplice, è accudire un cane.
2: No,
0: dire.
2: Il cane è quello che mi dà meno da fare.
0: È quello più pulito di tutti, secondo
2: fosse tutto per il cane, starei a posto.
0: Vedi, vabbè, dai, però hai la soddisfazione che ti vogliono tanto bene.
2: Ho una gran bella famiglia, effettivamente. Ti dirò, non so nemmeno se la merito, proprio onestamente.
0: Sei troppo umile.
2: Gran bella famiglia.
0: Ed è per questo che ti amano, perché sei così come sei. Ecco.
2: Vabbè, io ti ringrazio, ti ammiro, mi piace. Sono le tue trasmissioni, mi piace proprio.
0: Grazie.
2: E sei in gamba.
0: Ti ringrazio di cuore, bellissime parole, le apprezzo e ti abbraccio forte, Marianna. Un bacio.
2: Grazie,
0: ciao.
2: A mio marito e ai miei figli. Grazie.
0: ciao Marianna, grazie. Ciao. Ok, Fabio, l'ultimissimo, facciamo proprio il record della consegna di Telegram stamattina. Fabio ha portato una fortuna immensa, devo dire, perché hanno risposto praticamente tutti. Ne abbiamo consegnate, secondo me, 7-8 Telegram. Vediamo. Sono un vostro assiduo radioascoltatore. Vorrei inviare un telegram a mia moglie Arianna per il nostro 10° anno di matrimonio. Ok, è l'ultimo, che facciamo? O rispondi o meno, perché ne abbiamo consegnati veramente troppi, tanti. Vediamo un po'. Sì, ci risponde anche Arianna, abbiamo fatto quasi un plain, tranne uno, ricordo.
3: Pronto?
0: Eccola qui, Arianna, buongiorno!
3: Ma chi è?
0: Tranquilla, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. No, ma ci siamo andati a sessia, sappa, coppi di birra, hai visto? Vogliamo riprovare? Riproviamo un secondo, dai, vediamo se ci manda a fanculo, così chiudiamo col botto, no? Vediamo se ci risponde di nuovo Arianna. Non mi ha fatto neanche dire Radio Kiss Kiss Napoli, d'accordo che i call center chiamano in continuazione, però fammi spiegare un attimo chi sono. Vediamo.
3: Pronto?
0: Arianna, non riattaccare, non è il call center, sono Antonio Manganini.
3: Era staccata la linea.
0: Ehi, si è staccata la linea, mi ha attaccato il telefono in faccia, ma ci piate gol, Arianna.
3: Veramente.
0: Ok, ti leggo il messaggio, dice.

0: Cioè, vorrei inviare un telegram a mia moglie Arianna per il nostro 10° anno di matrimonio con il seguente messaggio: grazie per la mamma, moglie e donna che sei, ti amo infinitamente, il tuo Giuseppe. Bellissimo questo messaggio d'amore per te. Cosa vuoi dire a Giuseppe che ti sta ascoltando?
1: Grazie amore mio, ti amo tantissimo.
0: Ah, com'è bello quando dice così: amore mio, grazie, ti amo tantissimo. Da quanti anni state insieme? Hai voglia? 10 anni?
1: Sì, 10 anni di matrimonio.
0: Più? Quello
1: e
0: voglio sapere.
1: 14 in tutto.
0: Mamma mia, una vita insieme, eh?
1: Sì, è parecchio.
0: E come fai a sopportare? La domanda è questa.
1: Vabbè, pure lui sopporta me, ti sopporta ma ti
0: e poi c'è il momento bello che è l'amore, no? Non c'è niente da fare.
1: Sì.
0: Ti abbraccio forte forte e tanti auguri, ok? Ciao Arianna, ciao, salutami il filo di Arianna. Battuta pessima. Mettiamo un disco, torniamo tra poco e ricordiamo l'argomento del giorno.

0: parlando del primo viaggio fatto senza i genitori. C'è un viaggio che difficilmente si dimentica, il primo senza mamma e papà. Per qualcuno è stata una gita scolastica, per altri magari una vacanza con gli amici in campeggio o un weekend improvvisato con pochi soldi, tanta voglia di sentirsi grandi, tante difficoltà, perché poi nel primo viaggio non te sai fa niente, non sai cucinare, non sai gestire i soldi. E io proprio questo ti sto chiedendo, no? Quel viaggio in cui per la prima volta ti sei sentito libero, magari hai sbagliato treno, hai dormito pochissimo, hai mangiato male, qual è stata la disavventura del tuo primo viaggio? Racconta il tutto se ti va al 342 00 00 100, oppure puoi scrivere chiamami, ti chiameremo, ti daremo l'opportunità di chiacchierare in diretta e raccontare proprio le esperienze del primo viaggio. Sentiamo un po' di vocali, dai, vediamo un po' come avete magari trascorso il primo viaggio.
1: Mariano. Ciao Mariano. La prima vacanza reale.
0: Sì.
1: Benidorm 1992. Mm. 14 giorni, i primi 5 giorni in un albergo. Ce ne cacciano dall'albergo perché no. I miei amici si buttavano dal secondo piano in piscina.
0: Sì.
1: Rimanemmo un giorno fuori a un supermercato.
0: Sì.
1: Eravamo 8 di noi e non sapevamo mai. Alla fine della fiera, per non portartela alle lunghe, andammo all'Hilton.
0: Addirittura
1: perché nessuno ci voleva dare casa o...
0: Porca miseria, hai speso un sacco di soldi.
1: Siamo stati 14 giorni là, Benidorm. Chi mi sta ascoltando a radio, chi si ricorda, ragazzi, sono Mariano. Benidorm.
0: Addirittura famosissimo, ragazzi, abbiamo un VIP al telefono. Pronto, ancora qualcuno? Sentiamo.
2: Ti parlo del 90. Buongiorno Antonio, buongiorno Pipistrelli. Allora, la vacanza che ricordo con molto molta felicità e Rimini 2002. Comunque andammo in vacanza a Rimini. Parte le discoteche, vabbù. Comunque una sera stavamo fuori mangiando un panino in un pub. Comunque bello e buono, andò un pullman tutto di scritta femmina.
0: Che succede? Di tutto e di più. Abbiamo Fabio invece in diretta con noi. Fabio, buongiorno.
3: Ciao Antonio, buongiorno.
0: Come sta?
3: La mia prima fuga proprio non è stata una vacanza, perché devi sapere che da buon malato del Napoli, all'età di 10 anni, da Pisa Napoli, io parto dai quartieri con i miei cugini che volevo andare con loro. Solo che quando arrivo sotto al pullman mi dissero: ma come fa questa criatura a Pris? E mi volevano far salire. Io un po' squinizzo, mi butto all'interno del vano dove si mette i bagagli.
0: No, ci credo. Pericolosissimo poi.
3: Non solo pericolosissimo, andavo a parlare, uscì a Teano. Quando si fermano a fare tutti quanti, uscì a Teano e dice: ma ho portato con voi, abbiamo portato con voi. E questo è stato.
0: Ah, ok, meno male che sei sceso a Teano, perché sennò era pericoloso arrivare fino a.
3: A Pisa.
0: Bravo a Teano. Vabbè, grazie anche a te del messaggio, ragazzi, clamoroso. Dobbiamo un attimo cambiare argomento, perché ieri c'è stato uno sposo. Devi sapere, Fabio, c'è un nostro amico che si sposa per la seconda volta a settembre e lui ha detto che ha pagato il pranzo 55 euro. Lo hanno massacrato per un'ora, perché tutti quanti: cosa fai mangiare con 55 euro il frasello, vario mousse, eccetera eccetera. Lui ci tiene talmente tanto che mi ha inviato il menù e addirittura ha scritto: poi se vuoi ti posso richiamare dopo la pubblicità. Dice: Manganello, buongiorno. E buongiorno a Pipistrelli. Sono la persona che ieri mattina ha chiamato in merito al matrimonio di settembre e che ti avevo detto che io avevo fatto un brunch. Forse molti non sanno neanche di cosa si tratti. Questo è il menù che io ho fatto, ma c'è una differenza. È stata aggiunta la cifra di 15 euro, quindi 55 a testa, in quanto c'è la torta nuziale. Le bevande sono illimitate, non come c'è scritto sotto. Siccome ieri è stata fatta tanta ironia, volevo solo dimostrare la verità. Voglio dirti un'altra cosa. Molta gente ama farsi prendere in giro e purtroppo nel mondo della ristorazione ti posso dire che c'è tanto accanimento sui ricevimenti, perché sanno che le persone sborsano i soldi. E su questo hai perfettamente ragione, perché un pranzo matrimoniale, magari se vai quando non c'è il matrimonio, ti costa 50, con il matrimonio ti costa 150, no? Vi dico anche il menù? No, ve lo dico dopo il menù, perché ti chiamo direttamente. Vi dico solo qualcosina. Allora, antipasti, i nostri salumi, c'è scritto, e formaggi del fattore. Poi abbiamo centrotavola, boccone di mozzarella, parmigiana di zucca, strudel di scarola, zuppetta di legumi con noia di maialino, noia addirittura, pesantissima, amico mio, muffin salato con semi di lino. Tra poco la rivincita dello sposo di settembre in diretta con noi, restate lì.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
8: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Continuiamo ancora col menù per i nuovi arrivati. Ieri abbiamo parlato del 50 euro che abbiamo messo nella busta di pesacane perché si è sposato. Poi abbiamo parlato di un pranzo matrimoniale a soli 55 euro. Lo avete criticato in tanti. È in diretta con noi. Volevo un attimo continuare il menù perché siamo rimasti al centro tavola con tutta sta roba. Primo, pasta fresca con zucca e salsiccia. Secondo, capocollo di maialino a bassa temperatura. Contorno, patate alla fornarina, dolce dello chef, torta, bottiglia di vino per quattro persone, acqua, il tutto a 55 euro, se ho capito bene. Ma abbiamo lo sposo per la seconda volta a settembre che vuole dire la sua. Pronto?
1: Buongiorno e buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Allora, tu ieri, allora, ricorda un attimo il nome, per favore.
1: Allora, mi chiamo Gianni.
0: Gianni, ieri è successo il putiferio.
1: Perché vi ascoltavo. Ovviamente. Sono un tuo accanito, insomma, ascoltatore.
0: Ecco, da un lato.
1: In realtà fino alle ore 12 sono un accanito ascoltatore. Mi trovo o dal telefono o dalla macchina di lavoro, devo ascoltare.
0: Ci ascolti, però, e questa cosa ci fa tanto piacere. Cosa vuoi dire a tutti quelli che dicono con 55 euro ti portano?
1: Allora,
0: voglio dire,
1: a tuo avviso, che sei una tu giri tanti locali,
0: hai
1: per lavoro magari e per altro, secondo te per un brunch è un menù dignitoso?
0: Assolutamente non dignitoso, di più. Ah, è sorprendente.
1: Allora, questo è quello che forse ieri non mi sono espresso bene, quindi ci sono state una serie di critiche, a parte che ovviamente noi è anche un divertimento criticare quello che dice un ascoltatore.
0: Certo, fa parte del mood.
1: Facciamo la mattina.
0: Bravissimo.
1: E ci sta. Però quello che voglio dire, Manganiello, allora io per l'amore, io i soldi me li spendo, ok? Me li lavoro, perché io sono un agente di polizia e ti posso dire che lavoro tantissimo. Io faccio
0: notte
1: al mese. Io lavoro veramente tanto, al contrario di quello che magari uno pensa che lo statale. Io veramente adesso sono appena tornato dalla notte. Tu sai Napoli come si lavora?
0: Mamma mia, non quindi è poi col caldo anche, figurati,
1: allora,
0: scendi,
1: io
0: sali.
1: Quindi io non amo sprecare. Io poi che cos'è che non amo? Io non amo fare la bella figura, perché devo fare la bella figura nelle persone, delle persone. Io devo fare quello che piace a me.
0: E quello che puoi fare poi d'altronde, no?
1: Io desidero. Certo.
0: Ma ti posso dire, il menù è straordinario, cioè veramente incredibile.
1: Allora, io ho girato tanto, io ti posso dire che io gli stessi menù, no, questo che ti ho mandato a te, io un menù di 4 soldi solo perché è un evento, ci aggiungevano 20-30 euro.
0: Sì.
1: Perché è un evento.
0: Hai ragione.
1: E io questa cosa a me non mi andava giù finché non ho trovato la location che, insomma, più o meno stava nei miei standard, quello che io volevo spendere, perché per me il pranzo è importante, parlo per le persone che mi vogliono bene, che io voglio bene e che ho deciso di portare al mio matrimonio, perché veramente ne siamo pochi, 35 forse 40. Però per io quei soldi che devo buttare per il pasto, io voglio andare, io voglio fare la vacanza,
0: un viaggio, bravo, e hai ragione. Senti, ti leggo giusto fai benissimo, ti leggo giusto qualche messaggio che rispondiamo. C'è un nostro ascoltatore che dice: ma ha provato la qualità del pranzo che va a fare?
1: Intanto questa è una location che ho scoperto.
0: Non diciamo il nome, ti prego.
1: Il nome non lo posso dare, è una location che sta tra anni, tra San Nicola, la strada e San Marco Evangelista.
0: Ok.
1: E ti posso dire, una location conclamata, dove fa 3-4 eventi a settimana, è bellissima, e io l'ho scoperta tramite amici che ci vanno a fare cene di lavoro. E quindi praticamente veramente qualcosa di... E poi il responsabile di sala è un amico, abita nel quartiere dove abita la mia compagna e fa responsabile di sala da anni.
0: Figurati,
1: quindi una location che sta là da anni.
0: Ti leggo un altro messaggio, no, perché devi rispondere. Salvatore dalla Germania dice: ma dopo il matrimonio, secondo me, sta di a mangiare qualcosa pure a casa l'invitato, perché non mangerà. Ma non è vero, perché guarda, io ho visto il menù ed è strepitoso, tanta di quella roba.
1: Allora, se ti ricordi, io ieri ho specificato, io non voglio fare il pranzo matrimoniale come si fa, classiche, che posa l'invitato salta la cravatta in giacca.
0: Bravo, sono d'accordo.
1: Io, in te, questo è un brunch, per chi non conosce un brunch, oggi si fa l'aperitivo arricchito con qualche primo, io ho messo anche il secondo.
0: Ma tu hai messo di tutto, cioè tu hai fatto un pranzo, però, altro che brunch.
1: Alla sera, cioè di pomeriggio alle 5:30, 6, ognuno sta alla fine a mezzanotte.
0: Bravo, sono sono d'accordo con te. L'ultimo messaggio ti leggo, scusami.
1: Io ore con le persone che voglio bene e mi vogliono bene.
0: E fai bene, e fai bene. L'ultimo dice: tutti quelli che criticano, lo dice Amedeo, secondo me stanno solo rosicando perché fanno i finanziamenti per fare gli sbruffoni. Viva la sobrietà.
1: Ma ti posso dire l'ultima cosa, Manganini?
0: Vai.
1: Allora, e questo l'ho detto io e lo ripeto oggi. Vai. Io nell'invito ho chiesto espressamente a tutti, io non voglio nessun regalo né economico né di oggetto. Se proprio qualcuno ci tiene, ho dato il nome di un'agenzia, nemmeno l'IBAN dell'agenzia, il nome dell'agenzia, guarda, potete andare, ma io non voglio niente di nessuno, perché io con le mie forze, io e la mia compagna, riusciamo a fare questo, e questo faccio.
0: Bene, mi fa piacere. Bello, alla grande.
1: Si basa sulle buste il matrimonio, si basa sulle mie forze economiche.
0: Un applauso forte al nostro amico, attaccata a VIP, come si suol dire, attaccata dopo cacchita, attacca, basta. Allora, ricordiamo un attimo il pranzo a 55 euro, non vi dico dove, antipasti, i nostri salumi, formaggi, centro tavola, quindi ognuno si piglia il suo, quello che riesce a prendere, boccone di mozzarella, parmigiana di zucca, strudel di scarola, zuppetta di legumi con noia di maialino, muffin salato con semi di lino, pasta fresca con zucca e salsiccia, capocollo di maialino a bassa temperatura, patate alla fornarina dolce dello chef, bottiglie di vino in quantità industriale, tutto a 55 euro. Ed è pranzo matrimoniale. Potete dire la vostra, eventualmente io difficilmente poi riparlo della stessa notizia il giorno prima, adesso l'ho fatto. Dice: bravo poliziotto, tu sì casinom, firmato Luca, ancora one McFam che mi è venuta. In effetti è un ottimo brunch. Poi c'è un amico che scrive: Manganì, come hai sentito che era un agente di polizia, menù straordinario, sei chicchissimo, Giuseppe da Pozzuoli, ma pure strepitoso, hai messo di tutto. Ciazzic, è un poliziotto, mica lo finanziere. Cioè, voglio dire, poi pure si fosse, ma veramente il pranzo è fatto bene. Poi non lo so come si mangia. Tra poco i vostri messaggi. In realtà stiamo parlando del viaggio che avete improvvisato, il primo della vostra vita senza i genitori. Ma se volete commentare questo brunch da 55 euro alla faccia di quei pranzi matrimoniali di 170 e 200 euro, siamo qui, 342 00 00 100.

0: Ma perché siete così cattivi, cazzimosi, scusate il termine colorito? Luigi scrive: Antonio, buongiorno, hai letto il menù, però ti volevo chiedere, ma da mangiare c'è qualcosa? Ma ragazzi, ma c'è veramente di tutto, c'è l'antipasto, c'è il centro tavola, c'è il primo piatto, c'è il secondo, c'è la torta, c'è il dolce, c'è il vino, poi siamo abituati ad andare in un ristorante, lasciare un sacco di cose, abbuffarti, non ce la fai a mangiare di tutto. Io onestamente, adesso senza essere ironico, sono d'accordo con questo nostro amico che ha fatto un pranzo, devo dire, docca 55 euro. Poi il problema, dice Giuseppe, è che siamo abituati a farci le abbuffate, a portare anche la roba a casa per il cane. Altro che cane, il giorno dopo ci mangiamo noi, ma quale cane. Sentiamo qualche vocale, vai, pronto.
1: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno, calzucci.
1: Ma chi, secondo me, lo fanno mangiare dei piatti la cucina e Barbie.
0: Ma perché?
2: Era meglio che portava un coppa mondo vergine a mangiare chist.
1: Ancora. Ma lo del morbidello, Mangani.
0: Che cosa? Lo del... che ha detto? Non ho capito. Ancora, pronto?
1: Che ora, Mangani, dice che era poliziotto, chi sta fatto... Amarene col salame, è straordinario.
0: Ma qua amarene, ragazzi, ma avete sentito il menù? Ma qua amarene col salame, cioè, se stai pure a noia, cioè, ma vi rendete
3: conto? Antonio, buongiorno, buongiorno a tutti i rivistelli.
0: Buongiorno.
3: Pasquale da Fratta Maggiore.
0: Vai, Pasquale.
3: Ando, visti 55 euro, pratica fatta, vado a 7.
0: Eppure assai.
4: Vorresti rispondere a quelli che dicono: sei sicuro che si mangia bene? Aiuto, ma chi è poliziotto? Ah, ma che fate? Non si mangia buono,
0: bravo.
4: Ci manda in asso, faglielo una volta.
0: Hai ragione, anche su quello forse ha giocato il prezzo, secondo te? Pronto?
5: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
5: Allora, io sono di San Marco, evangelista,
0: dire il nome.
5: Quindi io la conosco questa location.
0: Okay.
5: In effetti si mangia bene ed è bella.
0: Azzurra.
5: Una sola pecca a questa location, che ha anche la piscina. Ed estate, siccome che c'è nel Casertano, diciamo, dove abitiamo noi, c'è l'unica piscina.
0: Ah, ok, ho capito.
5: Per andare devi anche pranzare. E quindi diciamo, quasi nessuno non ci va, ci vanno solo la gente che ha i soldi.
0: Cioè, fammi capire, la piscina è aperta al pubblico, ho capito bene? No? Cioè, per andare nella piscina devi pranzare. Ok, ok, non puoi andare nella piscina tipo a pagare 15 euro e ti fai il bagno in piscina. Vabbè, è una cosa anche abbastanza riservata, privata. Pronto?
6: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Allora, sicuramente nulla da eccepire per quanto riguarda l'amico che vuole fare il matrimonio sobrio e mi trova veramente
0: d'accordo
6: con questa cosa.
0: Okay.
6: Però c'è da dire anche un'altra cosa: non è che sta facendo l'affare, nel senso, sta pagando quello che sta consumando, perché poi se vedi non c'è nulla di ricco, tra virgolette, non c'è nulla di pregiato in questo menù.
0: E vabbè,
6: c'è la zucca,
0: ragazzi,
6: che noi al supermercato la compriamo a un euro al chilo,
0: però c'è il servizio
6: a 50 centesimi,
0: sì,
6: è tutta acqua, insomma. C'è la salsiccia di maialino, c'è il capocollo di maialino che sta a 7-8 euro o chilo. Non è che sta facendo un menù pregiato con
0: vabbè, ci mancherebbe
6: di mare,
0: altro, ragazzi,
6: primi di mare, eccetera.
0: Ma
6: quindi
0: è un brancio
6: quello che sta pagando. Non è che sta, partiamo dal presupposto che non sta facendo l'affare. E poi è normalissimo che nel momento del matrimonio ci siano ristoranti che prendono di più, perché è il servizio che tu
0: paghi.
6: Se vai a cena una sera al ristorante, paghi 50 euro a persona, quella sera il ristorante c'ha il suo cameriere solito, c'ha il suo chef solito, eccetera. Per garantire il servizio a un matrimonio, diciamo,
0: deve prendere più camerieri,
6: persone, qua parliamo
0: sì,
6: di 40,
0: sì,
6: quindi nemmeno serve.
0: Sì.
6: Ci vogliono più camerieri, ci vuole più servizio, ci vuole più cucina, ci vuole più tutto.
0: È
6: quindi è normale che i costi aumentano per il ristoratore ed aumenta pure il pranzo. Non è sempre solo una questione di
0: ottima osservazione. Bravo, ottima osservazione. E osservando ancora il menù, mi è venuta una fame incredibile. Sì, in effetti, se noi analizziamo gli antipasti, salumi e formaggi, vabbè, centro tavola, quindi poca roba, boccone di mozzarella, parmigiana di zucca, strudel di scarola, vedi, zuppetta di legumi, sì, in effetti non ci vuole tanto, no, a livello economico per prepararlo, pasta fresca con la zucca, come hai detto te, salsiccia, capocollo. Però anche qui devi metterci il guadagno, chiamerà qualche cameriere in più, alla fine 55 euro, qualcuno dice poco, qualcuno dice è giusto, addirittura qualcuno dice è tanto rispetto a quello che ti servono. Continuate magari a dire la vostra. 342 00 00 100.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: secondo voi oggi Pesacane sarà in onda? Ma non credo, cioè ieri si è sposato, si è parlato tanto della busta che abbiamo fatto, io non vedo l'ora però che arrivi Gianluca Vigliotti, è già qui, non ho detto niente per il momento, lo voglio fare in diretta, anche perché ieri sono stato in quel di Benevento per farvi proprio fare un'idea di quello che è successo, tutti mi chiedevano non quando inizi lo spettacolo, ma se avessi avuto indietro il 50 euro che ho prestato, cioè è stato un momento di follia, sai, era un momento di fiction radiofonica, solo che Gianluca, sai, mi sono andato a sacco 50 euro io da ieri sera che non riposo, anzi da ieri dalle 9, vabbè, sentiamo giusto qualche vocale, poi arriva l'avvocato e vediamo un attimo se in diretta mi resta 50 euro. Pronto?
1: Ma il menù del prezzo che ha detto, il menù che ha elencato, ma va benissimo. Cioè, perché addirittura l'amico, no, ma non c'è niente di pregiato, ma che gli potranno alla Laura?
0: L'astice.
2: Allora guarda, io organizzo matrimoni.
0: Ah, bene. Un operatore del settore, vai.
2: Dice, quando ci sono questi eventi ce ne sono, perché aumenta il personale. Però devo dire la verità, rileggendo il menù è veramente molto scarno.
0: E vabbè ragazzi, ma è un brunch, lo stiamo a dire da ieri.
3: Un brunch con maestro, l'amico poliziotto che ha fatto un affare e tutto cose.
0: Sì.
3: Però chi là l'amico secondo che ha fatto l'osservazione, non è che sta spendendo assai, quello che sta spendendo tanto
0: va,
3: perché spese, che è stato cameriere e tutto il resto. Sì. E sono pure d'accordo, mezzo d'accordo con questo, però quando poi a mano a parte ci fanno una fregatura e dici no maialine,
0: Casertano,
3: non è che ho visto la tua, si è comportato.
0: Poi come fai a vedere che il maialino è Casertano per davvero? Lo devi interrogare sui casati. Ah, c'è scritto proprio.
4: Magari è un menù troppo invernale, a noi.
0: Ma è a settembre, ragazzi, il menù,
4: Troppo invernale, troppo pesante.
0: Babbo, ma 55 euro, ma cosa vuoi?
4: Non mi piace.
0: Allora,
4: non ci andrei a questo matrimonio con questo menù.
0: Ok. Io ho un messaggio e c'è anche l'avvocato Vigliotti all'interno di questo messaggio. Ve l'ho conservato adesso. Avvocato, buongiorno.
5: Buongiorno, Pipistrelli.
0: Come stai? Tutto
5: benissimo,
0: bene?
5: Benissimo. Ieri sera ho festeggiato con mio figlio, mio nipote.
0: Sì? Cosa hai festeggiato? Il tuo onomastico.
5: Siccome mio figlio si chiama Gianmarco, mio nipote Gianluca, abbiamo festeggiato.
0: E chi ha pagato?
5: Ha pagato io.
0: Ha pagato tu? Quanto hai pagato?
5: Il tuo regalo. Ho pagato 50-60 euro.
0: Cioè, manco riesco, ma purtroppo.
5: Il resto di che cosa, scusa?
0: Del 50 che io ti ho dato. Magari.
5: Era il regalo di San Giovanni.
0: Ma non era il regalo di San Giovanni.
5: San Giovanni, io
0: avvocato, ancora.
5: Pizza, l'ho detto anche ai ragazzi che questa cena era stata offerta la pizza da.
0: Ma quindi non morai 50 euro stamattina?
5: Ma non esiste proprio, è già andato, è finito.
0: Avvocato, scusami, ma adesso.
5: Ma non esiste, ma scusa, ma tu che cosa mi hai regalato tu?
0: Ma non te l'ho regalato.
5: No, ma che cosa mi. Qual è il regalo?
0: Vabbè,
5: che
0: ma
5: mi
0: noi non ce lo facciamo perché siamo informali.
5: Ma poi informale, tu sei stato così carino, è stato un gesto così spontaneo.
0: Ma non è. Allora, tu vuoi mettere che in televisione per dire, no? Fanno un film. Allora ci stanno questo scambio di soldi 500
5: mila. Mica è un film, mica siamo in diretta live. Dove stava scritto? Tu ci sono delle immagini chiaramente dove tu mi hai regalato 50 euro per l'onore.
0: Non te lo. Allora.
5: E io ieri sera, tra le varie cose, con mio figlio e mio nipote Gianluca. E
0: il mio 50
5: Gianmarco,
0: euro proprio è speso. O uno che avevi.
5: Non me lo ricordo. Uno
0: del. No, perché il mio c'era segnato sopra. C'era scritto due. Cioè, giusto.
5: Cioè, tu due ne tenevi.
0: No, c'era soltanto un segno due. Avevo fatto due perché.
5: No, quello avrò utilizzato quello lì. Non lo
0: quello
5: so.
0: Lì. Vuoi vedere se hai il mio intanto?
5: Non c'ho più. No, io scendo senza contanti.
0: Veramente? Sì. No, avvocato, ma no. Ma a parte ci
5: ringrazio, siamo in diretta. È stata una serata bellissima, devo dire.
0: Certo, con 50 euro mio, cioè voglio dire.
5: No, tuo. Mio, nel senso tu me l'hai regalato.
0: Allora,
5: me l'hai regalato
0: ragazzi,
5: e io ho fatto
0: una
5: la
0: gag.
5: Ma quale gag? L'ha fatto tu solo sta gag. Ma scusa, chiediamo ai nostri amici se io devo restituire questi 50 euro.
0: Allora aspetta.
5: Ma non esiste proprio.
0: Vogliamo fare così, se su tre telefonate due dicono che mi arà, me li dai?
5: No.
0: Allora che facciamo aspetta
5: per farti capire come è giusto il fatto
0: vabbè,
5: che
0: vediamo 081 546 6877
5: proprio scordare
0: no vabbè stiamo scherzando pronto
5: ma stiamo scherzando
6: pronto ciao Gianluca buongiorno Antonio sono Giuseppe Antonio ragazzi siamo oggi sabato
0: ciao Giuseppe
6: ciao Antonio come stai
0: tutto bene Giuseppe però la cosa seria ma darà su 50 euro sì o no
5: mai
6: avvocato o 50 euro merda andano a mangiare a prescindere
5: ma non c'entra niente a prescindere quello c'è qua è un discorso ma non è 1-0 non vale questo
0: ma tu stai giocando però sporco
5: ma
0: così avvocato scusami
5: io,
0: ma io
5: non ti permettere di dire che gioco sporco io non ti permettere di
0: stai giocando
5: non
0: scusami.
5: Lo dire neanche per scherzo
0: aspetta avvocato però se vinco 2-0 mi ero ma 50, non, allora ma 25 euro almeno la
5: non
0: metà
5: non ci penso proprio il regalo la 50 euro è andata basta è finito ho mangiato la pizza
0: vabbè me lo paga per le soddisfazioni vediamo se un altro mi dice pronto
5: mi devo restituire
6: pronto Antonio avvocato buongiorno Francesco risposta.
0: Francesco, però devi essere onesto, sincero.
5: È normale,
6: allora,
5: che Francesco
6: io voglio
5: onesto.
6: Essere onesto e credo che la soluzione più ragionevole, sì, però purtroppo sia quella che l'avvocato devi debba restituire, però purtroppo Antonio tu devi aspettare perché il 13 giugno 2027 capita di domenica e quindi non vi vedete.
5: E già è sabato non ha pavato niente, già di sabato a Sant'Antonio non ho offerto niente, io ieri ho portato cornetti.
0: Ma che c'è? Ma
5: tu a Sant'Antonio non hai portato niente, alla radio non hai offerto
0: io gli
5: nulla.
0: Do 50 euro.
5: A Sant'Antonio nulla. Il prossimo, se siamo ovviamente alla fortuna di essere ancora qua, manco questo perché manco di domenica.
0: E quindi tu ti dico 50 euro per due anni praticamente.
5: Cioè, praticamente io non hai offerto niente per due anni, 26, 27, 50 euro insomma.
0: Ma non va bene, cioè, come se io ti dicessi adesso ti do il cellulare per dire, cioè faccio finta, però sto tutto rompo cellulare. E tu dopo non me lo restituisci.
5: Il cellulare non c'entra niente, è un'altra
0: cosa. È la stessa cosa.
5: Tu hai fatto ieri un pensiero, anzi grazie.
0: Ma non ho fatto il pensiero, era fiction.
5: Era
0: una fiction, tipo le fiction turche,
5: no?
0: Ragazzi,
5: ho apprezzato molto, poi ti seguono, ragazzi, saluto Mazio Zio Antonio Manganiello.
0: Addirittura. No, vabbè, per l'amor di Dio, io su questo sono contento, Zio Antonio, Zio Manganiello, però 50 euro mi ha
5: un regalo a loro che non ne fate niente.
0: Vabbè,
5: va, parte dello sport, vai.
0: Una caduta al birra, vai. Vado dal
5: GP. E tanto non pavo, quindi è inutile.
0: Cioè, ma veramente
5: devi andare, devo fare il bar dello sport.
0: Ma è uno scherzo?
5: Ma non è nessuno scherzo, 50 euro non te le do, vai.
0: Ma giustato con voi.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Gianluca Miranda. Quasi 24 ore dall'ultimo sciame sismico, la terra è tornata a tremare. Ai Campi Flegrei un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 4.17 di oggi dai sismografi dell'osservatorio vesuviano. L'epicentro è stato localizzato a circa 2 km da Pozzuoli, nella zona di Montenuovo, con ipocentro a 3 km di profondità. La scossa è stata avvertita distintamente anche in diversi quartieri di Napoli, soprattutto ai piani alti degli edifici e nelle zone che confinano con l'area flegrea. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Ancora la cronaca, colpi di pistola nella notte ai quartieri spagnoli. Intorno all'1 i carabinieri della PMZ Centro e del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Laura Mancini Oliva dopo la segnalazione di alcuni colpi d'arma da fuoco. Quando i militari sono arrivati sul posto non hanno trovato feriti né danni visibili sull'asfalto, però sono stati recuperati 6 bossoli calibro 7,65. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'episodio e chiarire la matrice della stesa. È la seconda volta in 24 ore che si spara ai quartieri spagnoli. Ieri i carabinieri della stazione quartieri spagnoli erano intervenuti in via San Carlo alle Mortelle per un episodio simile. Cambiamo argomento. È stato arrestato appena atterrato a Capodichino dopo una vacanza a Ibiza. La polizia ha eseguito ieri sera un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un pregiudicato ritenuto gravemente indiziato di concorso in omicidio e detenzione e porto illegale di arma da fuoco, reati aggravati dal metodo mafioso. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'uomo è stato bloccato mentre si trovava ancora a bordo di un aereo di linea appena atterrato all'aeroporto di Napoli Capodichino. Era rientrato da Ibiza insieme ad amici e familiari. Le indagini riguardano l'omicidio avvenuto il 2 marzo scorso in via Sorrento nel quartiere San Giovanni a Teduccio. La vittima era all'interno della sua auto insieme alla moglie quando è stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco esplosi da persone arrivate a bordo di un'altra vettura. Salvatore De Marco, 34 anni, aveva precedenti penali per associazione semplice e reati contro il patrimonio. Soccorso e trasferito all'ospedale del Mare, arrivò al pronto soccorso già privo di vita per le gravi ferite riportate. Un uomo senza fissa dimora di 57 anni è stato trovato morto in piazza Municipio a Napoli nel tardo pomeriggio di ieri. Il corpo riverso sul marmo del muretto che circonda la fontana è stato notato da alcuni passanti che hanno allertato la polizia locale. In servizio all'ingresso del comune è stata chiamata un'ambulanza del 118, ma il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo di origine indiana in possesso di una carta d'identità italiana con residenza a Reggio Emilia. Si pensa ad un colpo di calore. La chiusura con lo sport, il calcio, con le parole di Aurelio De Laurentiis ai microfoni del Mattino. Nella giornata di ieri il presidente del Napoli ha risposto ai cronisti presenti al rientro dal suo viaggio in America. Sul futuro della panchina azzurra di Allegri non posso parlare fino a quando non sarà ufficiale. Per il centenario faremo una festa che durerà un anno. Queste le parole del presidente azzurro. Tutti gli approfondimenti tra pochissimo nel corso del Bar dello Sport con Gianluca Viglioti alle ore 13, nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno amici del Bar dello Sport, ben arrivati, siamo pronti come al solito per trascorrere un uomo insieme qui al Bar dello Sport a Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni. C'è stamattina la gioia di avere Fabio Esposito in cabina di regia, che è pronto per accogliere ovviamente i vostri interventi. Lo ricordo il numero, ma lo conoscete tutti, 081 546 6873, per intervenire in diretta, mentre il numero di WhatsApp 342 00 00 100, lo ricordo, è anche il numero di WhatsApp dedicato per i vostri le vostre composizioni al Festival Bar dello Sport. Ieri abbiamo ascoltato una canzone meravigliosa, l'abbiamo anche conservata, Fabiolino Esposito dell'Architetto, davvero molto bella. Allora, un po' di notizie. Innanzitutto saluto Massimo Paz, che ci si è divertito molto. Beh ragazzi, ma mi sembra che giustamente ci sono alcuni amici che hanno anche scritto che Antonio Manganiello avrebbe dovuto fare anche un gesto stamattina, di dare anche il resto di quello che ho speso di più per la pizza, cioè non rimanere soltanto con queste umili 50 euro, con tutto il rispetto, siccome ho speso qualcosa in più e doveva darmi anche il resto. Ma io non mica ho chiesto una cosa del genere, quindi mi sembra sì, 50 euro finisce un'amicizia, no, non finisce un'amicizia. Pasquale da Dragrumo, voglio dire buongiorno. Gli può venire qualcosa a Manganiello? Lo porti sulla coscienza se un signore restituisce 50 euro viaggio da Scafati? Non lo faccio. Ma perché devo restituire questi 50 euro? Nella maniera più assoluta. Grazie a Franci da Licola per il pensiero. Manganiello, ti sei fatta fa. Non passare più da Scisciano quando torni a casa, ce lo scrive Giovanni. Auguri anche a te per ieri. Un po' di notizie, prima di andare ovviamente dai nostri amici, ci sono Giuseppe e Domenico a telefono. Stanotte le partite del mondiale, la sorpresa del Sudafrica sulla Corea del Sud, il Brasile guadagna il primo posto nei confronti del Marocco, così come la Svizzera nei confronti del Canada. Ovviamente poi ci saranno stasera altre partite. Si iscrive a questo torneo dei goleador anche la doppietta di Vinicius, che si inserisce nella lotta tra Mbappé, Messi, insomma veramente Ronaldo, non si capisce niente, Haaland, il grande Haaland. Però ragazzi, venendo un po' alle cose del Napoli, ieri strappata una dichiarazione di De Laurentiis, appena giunto, tornato dall'America, ci ha detto ovviamente che di Allegri ancora non si può parlare, ma non ne parlo neanche io di Allegri, perché tanto ho capito che fin quando non ci sarà questa benedetta firma è un discorso abbastanza stucchevole. E poi dobbiamo essere invece leggermente preoccupati per la questione di Ghila. Le novità su Ghila: attenzione all'inserimento dell'Atalanta. L'Atalanta, con il colpo clamoroso di Palestra che è andato al Chelsea, beh insomma l'Atalanta ha tantissimi contanti, molti fondi da poter spendere, si è inserita in maniera violenta con Giuntoli, su suggerimento di Sarri, nella trattativa di Ghila. Sapete che Ghila è il difensore della Lazio, obiettivo, uno degli obiettivi principali richiesti da Allegri, dal Napoli, è in scadenza di contratto. La Lazio ha chiesto innanzitutto al Napoli prima 30 milioni, sarebbe scesa a 25. Insomma, c'è, il Napoli ha l'accordo con Ghila, ma non quello con la Lazio. L'Atalanta potrebbe clamorosamente offrire molti più soldi alla Lazio, poi bisogna capire che cosa fa il giocatore. Però molto molto pericoloso l'inserimento dell'Atalanta per quanto riguarda Ghila. Resta invece invariato la discussione per quanto riguarda Kalaili, questo esterno destro che a me piace tantissimo, dell'Union Saint-Gilloise, che invece ha l'accordo con il Napoli con un contratto di 5 anni, ma deve definire il Napoli con la società belga l'ingaggio. Insomma, queste sono le notizie mercato, ma vedo che l'interesse, Fabio, è tutto rivolto ai 50 euro di Manganiello. Con questi 50 euro che vi ha dato, resterà per un mese senza poter andare da Gigino il barbiere, ce lo scrive Giovanni D'Angri. Manganiello, col mio miglior amico ci paghiamo le vacanze a vicenda, altro che il cinquantino, Gianluca dal Belgio. Se la Fiorentina vuole Noah Lang, la Lazio si prende Lucca, recuperiamo i soldi spesi l'anno scorso, Luigi D'Amanto. Allora, premesso il fatto che Lucca, se dovesse andare a Roma nella contropartita di Ghila, va in prestito, cioè la Lazio non spende i soldi, non li può spendere i soldi per acquistare Lucca, caro Luigi. Su Noah Lang alla Fiorentina, io ritengo che anche questo potrebbe essere fattibile, ma non so se viene acquistato il giocatore. Poi caro avvocato Manganiello deve dare altri 1.000 euro per tutto il tempo che lo sopportate. Hai ragione Mirko, anche questo. Far partecipare il Curaçao e l'Olanda al mondiale è come far partecipare la Sicilia e l'Italia ad un mondiale, saluti Tonino Mommo. I regali non si restituiscono, hai fatto bene a tenerti 50 euro, giustamente ce lo scrive Enzo. Poi c'è Ivan da Madrid che, caro Fabiolino, ci ha mandato un pezzo per il Festival Bar dello Sport alle 9.04. Ivan da Madrid, il mio contributo al Festival Bar, eccolo qui, ci è arrivato, grazie Ivan, lo sentiremo dopo. Giuseppe da Marcon in provincia di Venezia, i 50 euro del Monopoli. E poi avete sentito, Manganiello ha detto che si è addormentato tardi, ma stava in giro, no Gaetano, teneva uno spettacolo per questo. Stiamo un po' esagerando per le critiche sul Napoli allenatore nuovo, facciamolo iniziare Jenny, vabbè, stiamo aspettando tutti l'inizio di questa stagione. Faremo mai un affare con la Lazio? Caro Lello Russo che ci scrivi, la storia racconta che in oltre 20 anni Lotito e De Laurentiis non hanno mai fatto un affare insieme. Cominciamo con Giuseppe, buongiorno caro.
1: Buongiorno avvocato, buongiorno a lei. Siamo sentiti poco fa, hai fatto le 50 di Manganiello.
0: Ah, hai fatto bene, Giuseppe, ma che di Manganiello ancora.
1: Vabbè, però va in avvocato. Però lei da signore che è.
0: Ma che signore? Ma che, quale signore? Mi ha fatto un regalo, ma quale signore? Scusi, ma quando sarà Sant'Antonio nel 2027 gli porterò.
1: Vabbè, tane lasci pace, ma ci vuoi.
0: Esatto, ma io gli porto un pensiero.
1: Ma non è che Allegri firma contrattamente come che sta di male, scende con l'aereo e firmo.
0: Questo non te lo so dire, non escludo nulla, c'è questa storia della, diciamo così, della firma per la risoluzione del contratto, leggiamo che Allegri deve essere liquidato dal Milan per la buona uscita, ragazzi sono accordi che devono fare loro.
1: Ma guarda, posso chiedervi una cosa dopo?
0: Come no, devo farlo subito.
1: Allora, ma seriamente, mettiamo il caso che Allegri prima di mano non riesce a firmare, come funziona?
0: Che Allegri o decide di rinunciare alla buona uscita o firma la risoluzione con riserva di poter agire nei confronti del Milan per chiedergli soldi da un punto di vista giudiziario e quindi liberarsi, ma con riserva espressa di poter poi richiedere ovviamente al Milan un risarcimento per quello che avrebbe dovuto avere e non ha ancora avuto. Insomma, le strade
1: allora
0: sono.
1: Non c'è rischio che c'è la trattativa non vada avanti su
0: no,
1: questo punto.
0: Potrebbe non andare avanti se Allegri rinuncia a firmare con il Napoli e rimane legato contrattualmente al Milan che deve poi pagarlo per tutto l'anno. È una scelta di Allegri. È una scelta di Allegri, mio caro. Quindi vedremo che come si svilupperà questa situazione. Ma ripeto, è giusto, caro Giuseppe, che tu faccia questa domanda. È una domanda legittima, assolutamente. Ma io mi sono.
1: A me è giusto per capire.
0: Hai ragione, ma io mi sono stato.
1: Siamo senza allenatore, siamo a fine giugno. Siamo.
0: È l'unica formazione di Serie A, quella del Napoli, che formalmente ancora non può annoverare.

0: credo che lei si sia messo d'accordo con Raffaele da Mainz, facciamoci 25 euro per uno. No, Raffaele è stato carino perché Raffaele da Mainz ha dato lo spunto del regalo, ma non c'entra niente. Pasquale dalla provincia di Perugia che ci scrive: Roberta, ieri ho fatto più volte gli auguri, ho provato a chiamarti per telefono. Beh, no, non ci credo, per sbaglio ho chiamato i carabinieri e ho desistito. Robby, grazie del pensiero. Cioè, ma scusa, come hai fatto a sbagliare il numero della radio con quello dei carabinieri? No, non riesco a capire. E poi come al solito stiamo per chiudere una trattativa, ci mettiamo un'eternità, altre società chiudono subito, Enzo da Quarto. E non è semplice, ragazzi, chiudere la trattativa con la Lazio, lo ripeto. Secondo lei è più complicato acquistare Ghira dalla Lazio o farsi dare 50 euro da Manganiello? Ecco, questa è una bella domanda, Matteo da Pagani. Ma ritengo che sia molto più difficile acquistare Ghira dalla Lazio, perché io 50 euro me li sono presi. Raffaele, buongiorno.
1: Buongiorno, avvocato.
0: Eccolo qua, non vedi?
1: Ma
0: che glieli dà? Ma Raffaele, ma non ci penso neanche. Ma poi li ho spesi. Sono andato ieri a mangiarmi la pizza con mio figlio.
1: Ma l'ho fatto buono, ma sì. Tanto lui ce l'ha. Ma 50 euro per Manganiello come 5 euro.
0: Sì, te ne sa che sordo Manganiello. Voglio dire, non, figurati. Anzi, è strano che un signore come Manganiello insista nella restituzione di questa cifra. Mi sembra veramente una cosa.
1: No, ci sono rimasto un po' male.
0: Ma anche io, ma anche non me l'aspettavo. Ma neanche io me l'aspettavo che uno come Manganiello, uno spessore del genere, continui a richiedere i 50 euro che ha dato invece in maniera autonoma come regalo. Veramente assurdo. Vabbè, ma comunque pazienza, dai Raffaele, sono cose che succedono. Va bene Raffaele, tutto a posto a te? Tutto bene Mainz?
1: Tutto a posto, fa caldo qua a Mainz, io sono tre giorni a casa, sono in piedi, meno male. Poi domenica devo lavorare.
0: Va bene, domenica si torna a lavorare. Tutto bene così, va bene così. Mi saluti gli amici del Club Napoli Mainz, che li vogliamo bene, li seguiamo sempre.
1: Grazie avvocato, vi voglio bene.
0: Anche io.
1: Ci
0: sentiamo. Ciao, ciao Raffa, ciao Raffa. Questo succede sempre perché perdiamo mesi per chiudere sempre un colpo. Io credo. Che mi domando, anzi, come mai ogni volta che mando un mio lamento peschi sempre il messaggio che mi fa pigliare collera? Mi sa che è un tuo pensiero, Federico. Non ho capito Federico 49 che cosa ha scritto, ha mandato un pezzo forse, boh. Buongiorno, il fatto che si sa già che Allegri venga a Napoli gioca a favore del Milan. Ah, cioè tu dici che siccome lui ha preso l'impegno il Milan tira la corda, può essere. Frate Maggio Luca, buongiorno, e speriamo che come dicono a Bolzano non perdiamo Filippo e Opanara. Ci scrive Antonio: mi chiedo se Allegri non rinuncia alla buona uscita del Milan, ma il Napoli ce l'ha il piano B. Massimo Paz, cioè tu pensi in dubbio Massimo che Allegri non possa firmare? Non lo so ragazzi, ma la Scozia è stata eliminata? Non lo sappiamo ancora, caro Nicola da Castelfranco Emilia. Lo ricordo, un regolamento molto particolare, visto che stanno 48 partecipanti, cioè spastano le prime due dirette, ai sedicesimi c'è un turno in più, poi saranno ripescate 8 delle migliori 12 terze. 8 delle migliori 12 terze. Chi ha 4 punti, come la Bosnia, passa sicuro. Si farà, secondo me, una grande battaglia per la differenza reti tra tutte le squadre che hanno 3 punti: la Scozia, la Corea del Sud e le altre che devono completare. Quindi è ancora incerto il passaggio della Scozia e vedremo che cosa succederà. Manuel, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca.
0: Buongiorno.
2: Io mi aspettavo che da dietro di te, vedi dove ci sta questo bello scenario,
0: sì?
2: Uscissi e facessi tu stamattina, ecco, una sorta di imitazione di apertura della porta dicendo: c'è palestra? Non c'è palestra.
0: Ah, ma abbiamo parlato ieri su palestra.
2: questa rimarrà anche nella storia, vedi come si dice?
0: Lo so.
2: Chi vuol fare il ladro o suoi stare da volta.
0: Il karma. Beh, ha avuto un'offerta all'Atalanta clamorosa dal Chelsea, il giocatore è andato lì probabilmente per giocarsi come Calafiori, come Leone, insomma.
2: Cioè, ma stiamo scherzando, però attualmente è il campionato più forte al mondo. Non è che dicono perché, mo si trovano la scusa perché allora avete visto cosa significa aver rinunciato alla Superliga. Noi potevamo, ma la Superliga però andava solo a vantaggio di voi due, tre squadre. Ora la stanno girando così, ma là è un altro. Cioè, ma se tu pensi che se una squadra di Serie B inglese sale, è come premio a 180 milioni di sterline, cioè una squadra neopromossa in Premier può venire in Italia e comprare 4 giocatori da 50 milioni di euro.
0: È vero. Non c'è paragone.
2: Senti, detto questo, per quanto riguarda il Napoli, sì, diciamo che pure a me sta iniziando un poco a

0: abbiamo fastidio, perché vedi, noi prendiamo in giro gli altri come si fottò a livello sempre educato e civile, però questa cosa che veramente una squadra bicampione d'Italia di 3 anni non ha ancora a fine giugno l'allenatore, lo so che sarà lui alla fine, sì, però capito, tu inizia a farlo venire, vieni qua, presentazione, inizia, cioè sicuramente stanno programmando, perché non è una squadra del Napoli,
1: su questo non c'è dubbio alcuno che Allegri, capito, e Manna stiano lavorando su questo,
0: come hai detto tu, lui alla fine potrebbe venire lo stesso, perché eventualmente porta il Milan in tribunale,
1: certo,
0: ma quella mia domanda è: non può firmare per una regola di FIGC, perché lui ha,
1: certo,
0: ancora
1: è normale, essendo sotto contratto è tesserato Milan, quindi se non fa la risoluzione non può firmare per un'altra società.
0: Quindi perdonami, il Milan, anche se ha ufficializzato l'altro allenatore,
1: ma non c'entra niente, tieni tesserati.
0: Okay,
1: se Conte non fa la risoluzione con il Napoli, se Conte non avesse fatto,
0: l'ha fatta.
1: Vabbè, insomma, l'hanno fatta prima. Se non avesse fatto la risoluzione, anche Conte sarebbe ancora un tesserato del Napoli. Quindi voglio dire, bisogna prima.
0: E qui secondo me vedi, e poi ti saluto. Sì. Secondo me qui il Napoli doveva, secondo me, attendere, perché mal che vada poteva trovare un accordo con Conte e dire: guarda, ok, tu vuoi andare via, tutto quanto. Però se non dovesse venire questo allenatore. Ma me ne tengo
1: Manuel, però a questi livelli queste cose non si fanno, quindi è stata una scelta indipendente dalla questione della rivoluzione.
0: Noi che siamo ancora così,
1: ragazzi, stiamo parlando, però Manuel, perdonami, ti saluto, stiamo parlando del nulla. Parliamo del nulla.
0: Parliamo soltanto di un tecnicismo
1: formale, di un formale tecnicismo che deve essere portato a termine e del quale io ribadisco, mi sono stancato di parlare, cioè nel senso che non è un argomento quello di Allegri, in maniera più assoluta. Caro Manuel, ti abbraccio, grazie.
0: Grazie, forza Napoli.
1: Saluto anche Angelo da Mannheim, forza Napoli sempre. Gianluca, ma perché andare tutti di fretta se non finiscono questi mondiali, non si può muovere a niente, soprattutto qui in Italia. È vero Carmine, questo è vero. Manganiello, ma perché ragazzi, rivuole 50 euro perché l'aveva promessa a qualcun altro per sdebitarsi? Non è vero, non è così. Ma è vero che l'Atalanta si è inserito per Ghila? Certo, visto che Palestra è andato al Chelsea, in modo, ma che fine ha fatto la volontà del giocatore? Maria 74. Non voglio parlare di Allegri che già mi ha stancato. Ecco, anche Maria 74 si unisce a questa discussione. No, ripeto, io non so, Ghila, ribadisco, ha un accordo con il Napoli, Ghila e il suo entourage. Mi sembra intorno ai 3 milioni all'anno, ma questo non ci interessa. Il problema è il Napoli e la Lazio. Attenzione all'inserimento dell'Atalanta, perché io poi non so ovviamente la volontà di Ghila. Ghila ha un accordo con il Napoli, ma se l'Atalanta dovesse offrire di più, non solo alla Lazio ma anche al giocatore, io non so il giocatore se dice: no, io ho l'impegno con Napoli, voglio andare a Napoli. Io questo non lo so, non ve lo so dire, quindi vediamo lo sviluppo. Cara Maria 74, non vedo perché Allegri invece dovrebbe rinunciare a 6 milioni di euro quando Manganiello sta facendo tutto sto burdello per 50 euro. E anche Fabio, è giusto questo ragionamento. Buongiorno a tutti, sono felice, un abbraccio a Giorgia, a Sofia, a Domenica, a nonno Guido. Devi conservare la 50 euro e metterla in... no, ma l'ho spesa, ragazzi, che conservo? Salvatore da Hannover, i giocatori sono più liberi degli allenatori? No, però possono liberarsi se sono in scadenza. Pande veniva dall'Inter e non dalla Lazio, grazie Antonio da Rione Alto. Ma il Milan non ha esonerato Allegri? Sì, Giuseppe da Venafro l'ha esonerato, cioè non è più l'allenatore della prima squadra del Milan, ma è ancora sotto contratto perché c'ha un anno ancora di contratto. Perché il Milan non vuole pagare la buonuscita Allegri? Forse non è in contatto, se non è in contatto perché Max la chiede. Gennaro, no, il contratto c'è, devono soltanto definire. Cioè, lui c'ha un contratto, spiego meglio, lui c'ha un contratto di 5-6 milioni di euro, deve andare via. Ovviamente non può pretendere tutti e 5-6 milioni perché non allena e quindi va a trovare un'altra squadra. E allora si dovrebbe trovare un accordo. Dice: guarda, invece di pagare 6 milioni, quanto te ne do? 3, 2, insomma, non lo so. Ma che quasi quasi fabbrica a Manganiello, facciamo fare questa trattativa. Mi sembra giù. Domenico, buongiorno.
2: Ciao, Idotti.
1: Amico mio, come stai?
2: Bene, tu, Idotti?
1: Io sto molto bene. Siamo qui al bar dello sport. Stiamo trattando la situazione.
2: Idotti?
1: Sì, dimmi.
2: Io voglio parlare vicino. Quando parlare vicino a te?
1: Ah, vuoi venire qui a parlare vicino con me? Organizziamo dopo le vacanze a settembre, organizziamo un incontro con Domenico, va bene?
2: A te, a me, a tutta Lello, a Simone, a tutta Napoli.
1: Ti abbracciamo tutti quanti da vicino, va bene, lo facciamo.
2: Forse a domani alle 9.
1: A domani, ciao Domenico, un abbraccio forte anche a te, quanto lo voglio bene. E poi Chicco, grande Chicco, che è sempre presente tutte le mattine, ci saluta. Se De Laurentiis fa una dichiarazione in accordo con Allegri, che Napoli ha virato su un altro allenatore, visto il problema ancora aperto, il Milan dopo 2 ore firma la risoluzione. Enzo Laporte dice, vabbè, ma se è fittizia la dichiarazione. Giuntoli e Sarri, lo possono fare queste cose? E noi elogiamo ancora Sarri, che vergogna. Gennaro, ma sono movimenti di mercato, ognuno con i suoi interessi, mio caro. Io credo che Allegri debba rinunciare alla buonuscita per un fatto etico. È ormai filtrata la notizia che lui avesse già un accordo con la nostra società ad inizio maggio, e considerando come il Milan ha avuto un calo netto proprio in quel mese, credo sia lecito e normale la posizione restia da parte del Milan nel pagare la buonuscita. E anche questa è un interessante. Poi buongiorno, lo spessore di Manganiello. Luigi Larenella, questa non la leggo. No, mica sta girando vicino alla mia auto in attesa con un punteruolo sulle gomme. No, non è così. Se il Napoli fa uscire la voce che su un altro allenatore, 5 minuti dopo Allegri è libero. Ragazzi, ma non sarà mai così. Vado da Andrea, che è a telefono. Andrea, buongiorno.
3: Gianluca, buongiorno. Andrea dalla Germania.
1: E tu sei il nostro mito, Andrea. Come stai, Andrea?
3: Tutto bene, Gianluca, mi sento sempre tutti i giorni.
1: Grande, grande.
3: Siete un grande. Mi fate stare sempre più vicino alla nostra Napoli.
1: Bravo Andrea.
3: Quello che è stato l'andello con il suo Allegri è un po' troppo lungo, perché questo è per malamente per il Napoli.
1: Lo so Andrea, ma non ne parliamo. Io ti ripeto, questa storia mi ha un po', è diventato un po' stucchevole, quindi tanto firmerà o col Milan o prenderà 2, 3, 4, 1.5, non lo so. Quello
3: speriamo,
1: che
3: speriamo che prendiamo a questo Gira, perché lo vedo forte.
1: No, Gira è forte, è una scelta importante, è una scelta importante, un obiettivo importante. Però attenzione a questa.
3: Farà una grandissima difesa con questo.
1: Lo so, ma attenzione all'inserimento con l'Atalanta.
3: Volevo salutare tutti i ragazzi,
1: Andrea.
3: A Raffaele che sta lottando come me, e tutti i ragazzi, non mollate.
1: Mai.
3: Tu magnam.
1: Mai, Andrea.
3: Da poco vi voglio
1: grazie,
3: bene, ti
1: anche...
3: sempre un forza Napoli, e un saluto al nostro amico Domenico, a Felice, a nonno, a tutti. Un bacio, vi voglio bene, forza Napoli.
1: E noi salutiamo te, Andrea, che soffri ogni mattina insieme a Raffaele a combattere ogni giorno, la forza che ci dai nella tua sofferenza è meravigliosa. Avvocato dal Gustro del Tecnopolo di Roma, lo chef è sempre presente, vi auguro un grande buongiorno, vi aspettiamo a pranzo, tutto lo staff di Kiss, me li porto tutti. Poi attenzione all'Atalanta, con i soldi di Palestra sta andando in giro, pure anche Ale Begovic, che ieri ha fatto una partita e un gol spettacolare con la Bosnia, nel mirino. Se continua così questo tiro e molla con la Lazio, pure per Calaili, sicuramente non arriveranno a Napoli come tutti i precedenti mercato, vedi Guanlu, Antonio da Bagnoli. E c'è un po' di timore stamattina, ragazzi. Se De Laurentiis si spazientisce con Italiano per 48 ore di attesa, aspetto un mese la risoluzione del contratto di Allegri. E poi l'Atalanta ha fregato l'Inter e ora ha paura che fregherà anche il Napoli in accordo con la Lazio. Pasquale dalla provincia di Perugia. Allora amici, ci fermiamo, la situazione Allegri vedo che lentamente si sta insinuando nei vostri pensieri, non lo so, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, caro Fabiolino Esposito, torniamo tra pochissimo con il Bar dello Sport.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Allora, eccoci qua, siamo tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli, Gianluca Pigliotto ai microfoni, Fabio Lino Esposito in cabina di regia, pronto per accogliere ancora i vostri interventi. Ci sono Carlo e Antonio in diretta, pronti allo 081 546 6873, tantissimi messaggi, e stamattina vi vedo leggermente di nuovo dirottati verso questa situazione di stallo che riguarda Allegri, dopo anche le parole ieri del presidente. Ha detto non ne possiamo parlare perché, voglio dire, ancora deve firmare. Quando arriverà ne parleremo. 342 00 00 100, il numero dei vostri messaggi WhatsApp, e anche il numero per uno spettacolare Festival Bar dello Sport che tra poco andrà in onda. Ma se per il paradosso, ci scrive Silverio dalla Svizzera, il Milan decidesse di non dare la buona uscita a Allegri, che succede? Silverio, ribadisco, molto chiaro, lo diciamo ancora per gli amici che si fossero solo messi in collegamento ora con il Bar dello Sport: se il Milan non vuole dare la buona uscita, è Allegri che decide se liberarsi anche tra virgolette a costo zero. Cioè è Allegri che deve liberarsi dal vincolo del tesseramento con il Milan. Dipende da Allegri. Se Allegri rinuncia ai soldi, il Milan è ben felice di liberarlo. Se Allegri non vuole rinunciare neanche a un euro del contratto, allora comincia la battaglia giuridica. Ragazzi, mi rendo conto che tante persone piace fare discussione, applicarsi a fare critiche, solo perché Allegri ancora deve arrivare a Napoli. Ci sono i mondiali di mezzo, giocatori in vacanza, io ho visto soltanto un Allegri sereno e spensierato in Sardegna. Pensate alla salute, Maurizio. Ma certamente, ma per carità, ma Allegri, perché non dovrebbe essere sereno e spensierato Allegri in Sardegna? Voglio dire, non credo che abbia moltissimi problemi. Non vorrei essere troppo pessimista, Pino De Lemon, sempre dagli amici della Svizzera, ma Allegri non si sblocca, Ghila si sta allontanando, comincia male il mercato del Napoli? Allegri deve prendere 5 milioni e puntarli per i cavalli, non lo so. E poi arrivo gli amici, ma che è successo? Ho visto Manganello che piangeva, non lo so Umberto, non so, si può mai disperare. State calmi, fino a mo' nessuno voleva Allegri, mo' state friggendo perché non è ancora firmato. Ci scrive Antonio da Rione Alto. Lei è un signore, faccio un'opera di bene, gli restituisco 50 euro. Ma non li posso restituire, li ho spesi 50 euro di Manganiello. Mi ha fatto un regalo, siamo andati a mangiare la pizza. Carlo, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, caro da San Valentino.
2: Grande Carlo, buongiorno, ben trovato, eccoci.
3: Grazie. Senti, una domanda, io non sono riuscito a quantificare. Il danno che ha portato, tra virgolette, che ha portato Allegri al Milan per non aver raggiunto l'obiettivo cioè, quanto è costato?
2: Ma non si può quantificare un danno del genere. Cioè, diciamo,
3: parliamo di 30, 40 milioni.
2: Sicuramente non è andato. Quindi Allegri che deve dare una cosa al Milan, dici tu?
3: No, dimmi tu. Cioè, come sta iniziando questa storia di Allegri con il Napoli? Con il piede. Noi ragazzi stanno con un piede sul pullman per andare a prendere l'aereo, insomma, per andare a Di Maro. Sì. E Allegri ancora non si decide, proprio siamo lì per lì per andare. Diciamo, in più c'è anche un datore di lavoro, come in questo caso, diciamo il presidente. Sì. Sta per prendere una persona che è andata come è andata l'anno scorso e tutto il resto, sta facendo una diatriba con la società per 1-2 milioni di euro, perché tanto sarebbe un'uscita, non di più.
2: Questo non te lo so dire, non conosco le cifre, non te lo so dire, però c'è una discussione in atto.
3: 5 milioni.
2: C'è una discussione in atto forte, cioè nel senso che voglio dire, ognuno mantiene la sua posizione, in maniera legittima o meno, io questo non posso giudicarlo, non posso giudicare né quello che fa il Milan né quello che fa Allegri. Noi stiamo soltanto verificando e giudicando una situazione che in questo momento il Napoli è terzo, tra virgolette, nel senso che ha un accordo con Allegri. Oggi è 25 giugno, giusto Fabiolino? 25 giugno, nell'almanacco della Serie A, formalmente, l'unica casella vuota della squadra dell'allenatore è quella del Napoli. Però ribadisco, è un discorso formale, è un tecnicismo, è un formalismo che purtroppo comincio però a capire stamattina al Bar dello Sport, che comincia a dare un po' di fastidio. Cioè, da quello che
3: tu mi dici,
2: siccome a me è un argomento che non mi scalda, cioè io ve lo dico, ve lo sto dicendo da qualche giorno, cioè veramente ve lo giuro, è un argomento che non mi scalda proprio. Prendo atto, come sempre, però al Bar dello Sport, che questa situazione comincia a essere fastidiosa. fastidioso.
3: Bravo, come hai detto prima, è stucchevo. No, a me non è che non mi scalda, a me dà proprio fastidio, che è diverso.
2: Okay,
3: cioè,
2: è chiaro.
3: Perché cioè, una società come il Napoli, quello che ha fatto negli ultimi 2 anni, fra vittorie, secondi in campionato, devi aspettare uno. Io ho capito la legittimità, le carte, la burocrazia e tutto il resto, ma a volte va avanti anche la dignità, parliamoci chiaro.
2: È
3: uno che ha fatto, uno che ha fatto una montagna di danni al Milan, per quanto antipatici possano essere.
2: Sì.
3: Ok, stai avendo una manna dal cielo, perché secondo me Allegri andava a finire di occupare
2: volevi fare
3: volta.
2: Volevi fare la battuta, una manna dal cielo? Volevi fare una
3: bravo, hai capito bene.
2: Ciao Carlo.
3: Hai capito, sta a discutere ancora 1 milione, 2 milioni. Ma faccio un piacere, vieni a Napoli, cerca di progettare bene la stagione a Napoli.
2: Non stiamo parlando però di 20 euro, di 50 euro di manganiello, questo voglio dirtelo, Carlo. Quindi voglio dire sotto questo aspetto. Grazie, amico mio. Sai come la penso? La speranza è che Allegri alla fine non arrivi. Meglio giocare senza allenatore, addirittura Sasà Club Napoli scappati di os. Se Allegri non viene, do io 50 euro a Manganiello. Ecco, vedi, Enzo da Portici addirittura. Avvocato, ho visto Manganiello entrare in una caserma per denunciare la scomparsa di 50 euro. Ma non è vero, ma non è così. Volevo mandare un abbraccio a Messina, che da qualche giorno ha 2 angeli in più. Grazie, un bacio a tutti da Pistone. Grazie, lo faccio volentieri, caro amico mio. Ora chi vincerà il mondiale? Luca Capitano 78, è ancora presto, ragazzi, è molto presto. Sono molto incerto, ribadisco io quello che ho detto, dico Francia, vorrei dire Spagna, l'Inghilterra mi ha un po' deluso, però insomma, per il momento la Francia per me. Hai ragione, Pasquale da Udine me lo dice, quando si parla di situazione stucchevole ci rendiamo conto delle conseguenze che porta tutto ciò. Allegri non ha ancora conosciuto i ragazzi, non ha detto quali calciatori comprare per il suo gioco. Se rimane allo stallo c'è un piano B. Io non so se c'è un piano B, ti dico semplicemente che però il lavoro si sta facendo, cioè Allegri e Manna stanno andando avanti, e non è che non si sentono, aspettano che di risolvere il problema. Poi Manganiello si sta aspettando giù alla radio, ma non è vero, ma non se n'è andato a casa. 1-2 milioni hanno entrambi 6-0, dice l'amico. Hai rischiato di andare in pizzeria con tuo figlio e potevano. No, Giacinto Napoletano dopo, i soldi erano assolutamente veri, mica mi davano 50 euro falsi. Manganiello, ma stiamo scherzando. Felice, ma come si permette? Ma come si permettono di dire una cosa del genere nei confronti di Manganiello? Ma stiamo scherzando? Felice.
3: No, ma ci mancherebbe un caro amico come te, Manganiello.
2: Esattamente. Tu,
3: e poi alla fine della trasmissione dei Pipistrelli siete meravigliosi, un bel duetto.
2: Ma che duetto? Io sono semplicemente ringraziato.
3: Ma io lo so che te lo vuoi molto bene.
2: Ma certo, magari è mio fratello Antonio.
3: Ci mancherebbe. Gianlu, io sono d'accordo col tifoso che prima ha chiamato.
2: Cioè, che cosa? Dimmi, Felice.
3: Che cosa? Che Allegri ha fatto un danno enorme al Milan. E adesso ha trovato la fortuna di andare a Napoli, una delle più forti squadre in Italia, e tu stai ancora a tentennare.
2: Felice,
3: e ti hai scocciato.
2: No, Felice, non essere così adesso duro nei confronti di Allegri.
3: Poi... adesso poi diciamo che i soldi non fanno la felicità, non servono.
2: Ma la so soldo
3: quando
2: vera.
3: Sono pochi e quando sono falsi.
2: Felice, ma la so soldo vera, sono soldi veri.
3: Ma in dubbio, ma già lo è come la mia pensione, 2000 euro al mese. Che so con questo 1 milione e 2 milioni?
2: Un caffè. Buono, Felice, 2000 euro al mese di pensione. Complimenti. No,
3: è qualcosa di più.
2: Grande.
3: 40 anni di contributi.
2: Hai ragione, alzo le mani, giusto, legittimi.
3: Ci mancherebbe. Però, la Felice, mia è giusta. È quella degli altri che è sbagliata, purtroppo.
2: È vero, hai ragione, Felice, ma non devi essere, però se poi Allegri viene domani mattina.
3: No, per amor di Dio, ma
2: Allegri...
3: il nome è bellissimo.
2: Sì, se Allegri. Sì, Allegri.
3: E viene a Napoli.
2: Mo viene
3: per andare dove devo andare? Ma dove devo andare? A Napoli.
2: A Napoli. Ecco, però quindi non dire che ti ha scocciato.
3: Non scocciato, però.
2: È una diatriba, è una diatriba.
3: Sì, indubbiamente. Che lui abbia ragione, però secondo me ha più ragione o Milan.
2: Vabbè, vediamo che
3: a Champion.
2: A Champion.
3: Sono 60-70 milioni.
2: È vero. Beh, mica l'ha persi solo per colpi di Allegri, scusami.
3: È per la squadra.
2: Esatto.
3: Ma lui è il condottiero, oneri e onori.
2: Onere. Vabbè, vediamo che succede. Felice.
3: Un saluto sempre. Ciao. A Giorgio, a Sofia, a Domenico.
2: Grazie. Ti abbraccio. Orietta, qual è il palinsesto estivo di Kiss Napoli? Orietta, carina, noi andiamo avanti fino al 31 luglio con tutte le programmazioni. e poi fino al 22 agosto, perché ieri abbiamo scoperto che la partita Genoa-Napoli si gioca sabato 22 agosto 20:45. Fabiolino, cominciamo a fare nottata, quindi voglio dire, sabato 22 agosto saremo qui e poi inizierà di nuovo dopo la settimana, la domenica il 24 inizieranno poi le trasmissioni, ma intanto ad agosto andrà sempre in onda Radio Gol, quindi sempre in compagnia di tutta la nostra redazione. Fosse che fosse il segnale che prendiamo Mancini, Lorenzo da Abano, addirittura. Non gli dire a Manganiello dove sei andato a mangiare la pizza che ci fa ridare, no? Non è vero. Salvatore 65 da Vicenza, se a Di Maio si presentasse Conte, no ragazzi, ma che vi sta prendendo stamattina? Ma veramente pensate che Allegri possa poi alla fine non venire? Ragazzi, ma non si fa, non è così. Saremo gli ultimi ad avere l'allenatore? E vabbè, gli ultimi saranno i primi, ci scrive Cristina da Castellammare, che non sentivo da un po'. Mi diverte la gente che critica Allegri per i soldi che dovrebbe avere dal Milan. Si parla di 1-2 milioni come se fossero 10-20 euro. Io credo che Allegri conviene venire a Napoli, visto che trova 2 anni di contratto rispetto a una buona uscita da 1 milione. Massimo, perfetto, vedremo. Ragazzi, stamattina il bar è così, è molto, non preoccupato, ma sta rilevando questo problema. Intanto sentiamo cosa ne pensano gli amici del Festival Bar dello Sport.
1: Festival Bar dello Sport.
4: Ti ringraziamo, grande Africa, perché ci hai messo tutta quanta l'anima e con questa tua grande umanità.
2: Robby, gli America.
4: Uno

0: Porta giacchette che scudetto vado.
1: Ah, questo è Allegri.
0: Volato apposta porti Coppa Italia.
1: E sta bene.
0: E porti scampanianna pa' città.
1: E vai Federico, vai.
0: Chisti da fai a vede fa guardam.
1: Da para para para. Ehi.
0: Si va fa l'allenatore.
1: Ehi.
0: Allenatore.
1: Ehi, ehi.
0: Allenatore.
1: Ta ta da.
0: Scendi a me che la capa. Adesso siamo informati, aggiornati, aggiornati. E quella tattica adottata.

0: Bella, bella, grande Ivan. Eh sì, è l'intelligenza artificiale, ma noi non ce ne frega nulla, perché comunque ci divertiamo, sentiamo un bel ritmo e poi è divertente l'idea, il testo, ma Allegri dov'è? È che stamattina è un po' il tema della nostra trasmissione. Io non volevo parlare, non ho giorni che non parlavo di questa cosa, perché ripeto, è un argomento che non mi interessa, non mi tocca, non mi sconfinfera proprio. E invece vedo che siete preoccupati. Alla fine non viene Allegri e noi saremo colti impreparati. Vorrei dire all'amico di prima che ha telefonato e anche a Felice che non è stato Allegri a fare danni al Milan, ma ai calciatori. Ciao zio, adesso so che è una bella pensione, ti voglio ancora più bene. Ma Maurizio da Scafati che ha saputo la pensione di Felice. E poi Umberto, amici di Pierino, ma non è che De Laurentiis ci sta preparando un colpo di teatro con un altro allenatore? Diciamo che negli ultimi anni De Laurentiis ha perso la sua lungimiranza, perse Spalletti, perse Garcia, mossa sbagliata, trattenne Conte il secondo anno, fece dimettere Italiano per poi ingaggiare un allenatore che ha fallito Allegri e insomma Francesco la vede in maniera nera. Ma Roberta non si rende conto che questa voce, Roberta è tornata tra noi, una grande Robby. Ti conviene chiudere il bar fino alla firma di Allegri, altrimenti con sto calore ce la faremo. Davide, Federico, poi avvocato, buongiorno. Secondo me la canzone di Roberta era Africa, dei Toto più o meno. Sì, era Africa, sì, hai ragione, era Africa. Ho detto America, ho sbagliato, scusatemi. Ma la canzone di Rob era Africa, sì, era Africa dei Toto. Gianluca, Federico è un grande. Gianluca, perché Manganiello non caccia pure i soldi per la buona uscita di Allegri? Ecco, Nando da Ercolano, lungimirante. Fate riascoltare Federico 49, numero 1, Federico Carosone 49, Peppino da Modena. Hai visto, Federico, come è piaciuto il tuo pezzo? Poi c'è Antonio Piazza, Carlo Terzo. Avvocato, una domanda, ma tutta questa fretta, c'è ancora un mondiale in corso, non è iniziata la campagna acquisti, diamo fiducia, forza Napoli, grazie. Oh, che bello, che piacere, c'è Ornella in linea, è un sacco di tempo.
1: Ciao, buongiorno Gianluca.
0: Ornellina, ciao. Che piacere.
1: Buongiorno a tutti.
0: Che piacere.
1: Volevo ringraziare tutta la comunità del Bar dello Sport.
0: Come no?
1: per l'altra volta.
0: Ma Ornella, quando ti sentiamo siamo felici di sentirti.
1: Grazie Gianluca, volevo dire agli amici di stare calmi.
0: Diglielo pure tu.
1: Per Allegri.
0: Diglielo pure tu Ornella, diglielo che stanno agitati, stamattina sono agitati.
1: No, state calmi, non mi sembra che l'Atalanta abbia ufficializzato subito Sarri, è da poco che l'ha ufficializzato, anche la Lazio con Gattuso lo stesso, quindi calmi.
0: Vabbè, bravo
1: Ornella. E poi voglio fare le sentite condoglianze a Ignazio per il
0: sì,
1: che l'ha colpito.
0: Brava Ornella, grande.
1: E voglio, oltre a Sofia, Giorgia, voglio dire a Raffaele da Mainz, Andrea dalla Germania, sì. Maurizio da Massalubrenza, di non mollare.
0: Brava
1: mai.
0: Ornella. Non si molla. Tu sai che abbiamo fatto una trasmissione
1: sì.
0: su questo argomento, che nessuno aveva il coraggio di dire non si molla un. Tu non lo puoi dire, però noi, questa è la nostra idea. Non si molla un puntini sospensivi.
1: No, non si molla un puntini.
0: Ecco, bravo Ornella. Tu non mollare un amato nulla, ok?
1: No, niente. Allora, padre Federico, Guido,
0: bravo Ornella.
1: A tutti.
0: Bravo Ornellina, non mollare un amato.
1: No, Gianluca, auguri per ieri.
0: Grazie,
1: a te,
0: tesoro.
1: A tuo nipote e a tuo figlio.
0: Grazie tesoro, sei molto carina, grazie
1: okay.
0: Ornella, sei sempre affettuosa.
1: Buona giornata.
0: Ti abbracciamo. Che gioia.
1: Un saluto a tutti.
0: Che gioia sentirti, grazie Ornella, ti raccomando, ti vogliamo sempre così. Senza offesa la canzone di Roberta, Salvatore da Barra era bellissima, insomma sembrava più Indonesia che Africa. Vabbè dai, Allegri anche a me non piace tanto, d'altronde come Conte, ma alla fine ci ha fatto vincere, lo potrebbe fare pure Allegri, aspettiamo prima di giudicare, ce lo scrive la nostra amica Monica. Gianluca, volevo chiedere una cosa, gli allenatori possono richiedere la disoccupazione all'INPS? Mario D'Aversa? No, loro hanno dei contributi, ma non credo che sia l'INPS, credo che sia, se non sbaglio, è l'EMPALS, quello dello spettacolo, non lo so, devo dirvi, comunque loro hanno una regolare contribuzione previdenziale. Senza offesa, secondo voi è giusto dire che abbiamo una squadra molto competitiva e che piena forma fisica potremmo giocarcela con tutti? Paolo da Belluno. Non lo so Paolo, è ancora presto. Il mercato del Napoli è lungo, articolato, complesso, non è semplice. Che facciamo? Luigi lo sentiamo adesso e poi andiamo in pubblicità. Fabio lo facciamo allora la pubblicità è breve, Luigi, quindi tra pochissimo torniamo, ultimo stacco, tra poco col Bar dello Sport.
2: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
3: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, 3,97€.
3: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Amici del Bar dello Sport, siamo pronti per l'ultima parte della nostra trasmissione. Ci sono Luigi e Peppe pronti per intervenire in diretta allo 081 546 6873. Ancora un valanga di messaggi al 342 00 0100. Con un abbraccio forte che dedicano Ornella, ovviamente, tutti i nostri amici. Secondo me De Laurentiis sta aspettando Mister Fonseca. No, ragazzi, ma che cosa dite? Avvocato, buongiorno. Suggerite a De Laurentiis che 2 milioni di buona uscita glieli dà il Napoli come bonus se Allegri ci porta in finale di Champions. Gaetano da Napoli, ma credo che comunque Allegri nell'accordo abbia dato, ci siano i famosi bonus. Mi ha dato una cattiva notizia: il 22 agosto è grande festa da me in paese e devo lavorare, purtroppo mi perdo la prima di campionato. Ragazzo Claudio il pizzaiolo, amico mio. Luigi, eccoci qua, buongiorno.
6: Eccoci qua, buongiorno a tutti e forza come sempre.
0: Sempre Luigi, un abbraccio a te.
6: Allora, premesso che io quando ho sentito che arrivava Allegri a Napoli, mi è venuto proprio una cosa, non lo so,
0: vabbè,
6: stiamo metabolizzando.
0: Con calma,
6: stiamo metabolizzando.
0: Con calma.
6: Visto che deve essere questo l'allenatore, io dico, ma sarà da arrivare, abbiamo preso atto che questo sarà il nostro allenatore. E quindi, in questo periodo di metabolizzazione,
0: sì.
6: Poi c'è una considerazione.
0: Vai.
6: Che è un'ipotesi remota, possibile.
0: Luigi, ti fermo un attimo perché ti sento molto male, quindi cerca di fare brevemente la considerazione, che ti sento malissimo, non vorrei che cada la linea. Vai Luigi.
6: Allora, niente, dicevo, un'ipotesi remota però possibile. Adesso Allegri e Manna si stanno sentendo questa domanda,
0: Ecco qua, lo sapevo. Ragazzi, Luigi, non si sentiva. Non è colpa mia, Luigi. Mi dispiace che hai aspettato, vabbè, un minutino per la pubblicità. Un abbraccio a Ornella, dal Massimo Paz. Caro Felice, se ti tolgono 100 euro dalla pensione, voglio vedere come reagisci. Allegri non deve rinunciare a nulla, siamo coerenti. Robby scrive dei testi meravigliosi, lo scrive ovviamente la nostra Franci D'Alicola, che dice anche Federico si è superato. Gianluca, basta con quest'ansia, siamo tranquilli, fidiamoci del nostro presidente. Ciro il venditore, non ho nessuna ansia, però Ciro, attenzione, almeno per quanto mi riguarda, io non ho nessuna ansia su questa situazione di Allegri, ma stamattina devo rilevare, come nostro termometro al Bar dello Sport, che pervade un certo fastidio da parte di per questa situazione. Oh, che bello, Serena. Per la questione Ghila, se dipendesse totalmente dalla volontà del giocatore, per me non c'è paragone. Vogliamo mettere il Napoli che concorre per lo scudetto e gioca in Champions, l'unica incognita è Sarri e l'eventuale rapporto che ha con i calciatori. Brava Serena, hai ragione, perché Ghila è stata con Sarri alla Lazio, quindi potrebbe, chi lo sa. Viva Federico 49, ce lo scrive il nostro amico, e poi sei ricco come Allegri, felice, vittorio il pacifista. Poi Gianluca, buongiorno, il gusto ristorante di Santa Maria Capodetra è sempre presente, mi ha fatto piacere per il Brasile di Ancelotti, si è andato primo in classifica. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo, ci sono Peppe, c'è anche nonno Ciro, ma andiamo prima da Peppe. Peppe, buongiorno. Peppe, ci sei?
7: Io sono Raffaele.
0: Raffaele, ho letto
7: chiami
0: male.
7: Da Livorno.
0: Ciao Raffaele, scusa.
7: Non vedente.
0: Mitico Raffaele, come stai? Scusami, ho letto male io il computer. Ciao Raffaele,
7: no, no.
0: Come
7: no,
0: stai?
7: Vado bene. Comunque voglio dire due domande.
0: Vai.
7: Uno, Allegri dal 1° luglio firma con Napoli.
0: Questo. Perché giustamente, Raffaele, tu stai a Livorno, conosci bene Allegri?
7: Sì, lo conosco bene, abita vicino a me, abita tutta la famiglia.
0: Ah, tutta la famiglia di Allegri abita vicino a te.
7: Sì,
0: e
7: sì,
0: che
7: sì.
0: Tipo è? Che tipo è questo Allegri?
7: È un tipo. È allegro così, ora è stato anche al funerale di Prozzi.
0: Sì, sì, è vero, è stato una tutta la città è stata coinvolta in questa brutta situazione, è vero, abbiamo seguito.
7: La linea d'aria a 1,5 km c'ho tutta la stalla dove c'ha tutti i cavalli suoi.
0: Ah, stanno pure quanti cavalli tiene Allegri, che tu sappia?
7: Sono 4-5, ha vinto parecchie corse.
0: Hai capito, Allegri, sta bene. Guarda,
7: un'altra domanda ti voglio fare.
0: Vai.
7: Da 50 euro di Manganiello.
0: Di Manganiello,
7: devi
0: sì.
7: Devi dire a Manganiello che devi far da Raffaele da Mai.
0: Ma che c'entra Raffaele da Mai? Ma Raffaele gli ha fatto. Sì, ma è stato un suggerimento. È stato una. Ma guarda, è stata.
7: No, non è stato nessun suggerimento. Ora distingo. Sì. Quando Raffaele ha risposto a Manganiello.
0: Sì.
7: Ha fatto Gianluca dove io fa gli auguri.
0: Esatto, e io stavo lì e sono andato.
7: E lui ti ha chiamato, ha detto Gianluca, vieni qua, c'è Raffaele. Lui ha fatto, fratello, prendi 50 euro e dagliela.
0: Ma no, ma è un invito per fare un regalo, cioè era un invito da parte di Raffaele.
7: È come io sto fuori, gli dico, guarda, Gianluca, prendi 50 euro e dagliele. Come ieri stessi dando io.
0: Ma no, Raffaele, non sono d'accordo, è stata una libera volontà da parte di Manganiello che va apprezzata.
7: Sì, ma Manganiello doveva dire, Raffaele, io glieli do. Poi me li dai tu a me.
0: Ma non è vero, ma perché se mi fai un regalo, che mi fai il regalo per interposta? Che mi fa un regalo per interposta persona? No, non è così, sapete.
7: Lui come ha voluto farti, lui ti voleva fare, gli auguri e ti voleva offrire 50 euro.
0: Ma no, era un regalo, siccome non aveva preparato nulla, mi ha dato i 50 euro, io sono andato a mangiare la pizza.
7: No, ma questo qua li deve dare Raffaele. Manganiello, devi chiamare Raffaele.
0: E poi ce lo dico domani.
7: 50 euro.
0: E poi glielo dice.
7: Tu così gli stai facendo bello con 50 euro.
0: Ecco, con quello degli altri. Va bene. Ciao Raffaele, un abbraccio, salutaci i cavalli di Allegri, salutaceli Mourinho con le buone uscite, ha collezionato oltre 110 milioni di euro e con 1-2 milioni Allegri compra anche qualche cavallo. Peppe da San Giorgio, non è detto che ne ce n'ha parecchi. Io ragazzi, qua c'è una foto meravigliosa, ti invito a vederla, Fabio l'ha mandata il Club Napoli Scafati di Os, mi hanno mandato una foto con il passaggio alle 9:48 con il titolo il famoso 50 euro. C'è una foto meravigliosa, me la estrapoli per favore, la devo mandare a Manganiello se l'hai trovata, Fabio, perché c'è il passaggio di consegna di questi 50 euro con la nostra Kiss Kiss Napoli sullo sfondo. E come hanno fatto a fare questa cosa meravigliosa? Il numero finale è 593, l'hai trovata? Prendimela, ti prego, mandamela, che è meravigliosa. Allora, io continuo a rimanere basito, ascolto, eccolo qui, il parere dei nostri tifosi. Se Allegri avesse fatto al Napoli quello che ha fatto al Milan, cioè accordarsi con un'altra squadra a campionato in corso, crollare proprio nel periodo presunto accordo e non portarci in Champions e chiedere la buona uscita, voi come avreste reagito? Ah, i finti perbenisti, vedi, così scrive il nostro amico. Avvocato, con intercorsa persone, interposta persona, mi ha fatto interposto, poi intercorsa, interposto. Non so se lei è al corrente che si sta valutando di fare il centro sportivo di Napoli a Sant'Antonio Abate, dove c'era la vecchia sorrisa. Carlo, no, guarda, un altro, la voce della saggezza, ho un presentimento. Vuoi vedere che pure stavolta zombo corto musa, Mimmo dal Vietnam. Vado da nonno Ciro, buongiorno.
8: Buongiorno.
0: Eccolo nonno Ciro.
8: Cosa.
0: Noi abbiamo la squadra, il tridente del bar dello sport. Aspetta nonno Ciro. Il tridente del bar dello sport è nonno Domenico, nonno Ciro e nonno Ignazio. Vai.
8: Avvocato.
0: Dimmi nonno Ciro.
8: Vedi che la notte non si dorme.
0: Non ho capito l'ultima parola.
8: La
0: notte non si dorme per il caldo. Fa molto caldo.
8: Io ho pensato a pensare. Sì. Sivori,
0: Te lo ricordi?
8: Quando a Milano.
0: Sì, che fece?
8: Ce l'ha voluto faccia all'allenatore, come si chiamava?
0: Non ricordo con esattezza l'episodio, però insomma ebbe una discussione con, mi pare, con Herrera.
8: Con l'allenatore Herrera,
0: sì, era a Napoli, Napoli 2, era a Napoli.
8: No, era a Milano.
0: A Milano,
8: Herrera. A Milano.
0: Vai. Ecco, sì, ricordo questo episodio che costò Pocio Lavezza. Con Allegri tirò il pallone da Allegri, lo ricordiamo. Grande nonno Ciro.
8: Lo so,
0: è vero. Grazie nonno Ciro, sei un grande. Ti raccomando. Ciao nonno Ciro. Che miti. E nonno Guido, pure ci sta nell'attacco, c'è anche nonno Guido. Nel contratto di Allegri non è prevista alcuna buona uscita, fa bene il Milan a bloccarlo, ci scrive Gennaro. Sì, però se lo blocca Gennaro deve pagarlo. E poi lui non viene a Napoli. Ma ragazzi, mi state facendo. Ti sei dimenticato di Guido e Felice. Vabbè, io mica posso fare l'attacco a 5 punti. Ho detti 3. Ma attenzione, il gran finale. Dimmi poi il countdown qual è, Fabio. Il gran finale, abbiamo parlato del tridente. Nonno Guido, nonno Ciro, nonno Ignazio, nonno Felice, tutti i nonni, nonno Ciro, Ignazio detto il Torchio.
9: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
0: Eccolo qua che è tornato tra noi, Ignazio, grazie ieri per gli auguri, grande nonno Ignazio, come stai?
10: Ebbene, grazie.
0: Eccolo.
10: Ciao amico mio, saluto tutti gli amici.
0: E ti aspettano.
10: E voglio ringraziare anche Arnella
0: che
10: mi ha fatto le condoglianze. Ho già fatto ieri a tutti gli amici.
0: Ok, eccoci qua.
10: Allora, bella amici, a proposito di amici, bella amici, sai.
0: Perché?
10: Parla. Pidocci sta insistendo su questi benedetti 50.
0: Ma è triste.
10: Tu stanco di ascoltare.
0: Ma dillo Ignazio, che la smetti.
10: Guarda, sono disposto.
0: Hai ragione.
10: Sono disposto a dargli le idee.
0: No, ma non lo pensare proprio. Digli basta, Manganiello.
10: Ma
0: hai stancato, veramente hai stancato. Poi, basta.
10: Poi Allegri, questa situazione Allegri. La situazione Allegri non mi piace.
0: Neanche a me. Pure io.
10: Succio si appiccica, i vallini si scassano.
0: Ecco.
10: Allegri non può rinunciare ai soldi. Il Milan sta stando alla lunga per dispetto. Allora il Napoli farebbe bene, diciamo così, a stabilire una data. Senta, per tale giorno, se non ti libera.
0: Bravo Ignazio, bravo, così si fa.
10: Magari lui si convince addirittura di non lasciare più.
0: Hai ragione Ignazio, dobbiamo mettere un ultimatum ad Allegri. Bravo Ignazio, così si fa, bravissimo.
10: Allora,
0: sono d'accordo.
10: Cazzullo. Ha detto un'altra cazzata.
0: No, nel senso, no, devi dire. No, aspetta, devi dire. No, Ignazio, devi dire che non sei d'accordo su quello che ha scritto Cazzullo. Devi dire questo, non sono d'accordo con quello che ha scritto Cazzullo.
10: Allora diciamo Cazzullo ne ha detto un'altra, va bene così?
0: Maradona
10: né Pelé è Messi il più forte di tutti i tempi.
0: Mamma mia.
10: Sì, è un grande giocatore, non si discute. Però non c'è paragone.
0: È vero, bravo.
10: Maradona era il poeta del calcio. Quando lui toccava la palla era una poesia.
0: È vero.
10: La prossima volta che apri bocca, documentati meglio.
0: Bravo,
10: prima.
0: Dillo a Cazzullo.
10: Maradona, ce l'hai proprio come il napoletano.
0: Vedi, c'è sempre.
10: Ti ricordo il Saldavinci.
0: È successo pure con Saldavinci. Bravo Ignazio.
10: La società acquista dei giocatori.
0: Sì.
10: Lo scopo è raggiungere degli obiettivi.
0: Sì.
10: Ora anche sta, ora andare via. È stato uno dei tanti a contribuire allo scudetto, alla conquista dello scudetto.
0: Hai ragione.
10: Alcuni tifosi vogliono ringraziarlo per quello che ha dato. Per me ha fatto solo il suo dovere.
0: Hai ragione.
10: Quante volte abbiamo sopportato il suo scarso rendimento?
0: Nell'ultimo periodo.
10: Per lo più è stato discontinuo.
0: Nell'ultimo periodo ha avuto l'infortunio. Va bene Ignazio, io ti devo salutare perché c'ho la sigla in onda, devo salutarti, noi ci sentiamo domani, siamo pronti qui al bar dello sport stamattina, siete veramente fumantini. Salutiamo Fabio Esposito, lo ringraziamo in cabina di regia per il suo solito prezioso apporto, vi do appuntamento a domani è venerdì? È venerdì, è l'ultima giornata della nostra settimana di programmazione. Ci vediamo domani, ore 9 puntuali, bar dello sport, Kiss Napoli, un abbraccio da Gianluca Viotti. Ciao!
11: Cuore fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo.
11: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare!
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

tutti, Marco non c'è, si è sposato, se n'è andato con quella, che dobbiamo fare? Ieri sera si è fatto tardi, quindi abbiate un po' di pazienza, so come l'asfalto. L'asfalto appena passato con il rullo sopra, insomma, si sentono che lì quattro bottiglie di vino. Sono tutto arrugginito qui sul 7-6 del digitale terrestre. Iniziamo questa puntata alle manopole. C'è lui, il buon Fabio Esposito, che saggiamente ieri si è sparagnata a busto e ne è venuto. Non si è venuto. Qualcuno che segue il mio social si è visto ieri tra balli e altro, caro Esposito. Ci si è imbambuto pure o cameriere. Infatti, o cameriere ogni tanto faceva sappiamo e sappiamo. E facciamo brindisi a che? Facciamo brindisi là, siamo con mia sfravagatura, dire la verità. 342-00-00100 per i vostri messaggi, 081-546-6873, ma dopo la canzoncina entriamo, vai!

0: casa, le manata ainda a Gianmarco Pesaca, quanti bottigli di vino ti fai?
1: Passate.
2: Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma anche con quattro bottigli di vino il tuo fascino non lo perdi.
1: Eh sì.
2: Forza, dai.
1: Abbinazzato, abbinazzato.
3: Stare poco e t'arrostuto, Rosario verde.
1: So come è tracciulella.
3: Anche dirla da spalleggiata.
1: Sì. Eh sì, ci siamo spellicciati, era una vita, poi sono bravo ragazzo, allora sai, era una vita che non bevevo, non mangiavo, sono pure a dieta, dici che è calorico, capito? Un bicchierino è calorico, agito proprio calorico per calore, fa su cavra, agito proprio. Votta Inda, pronto, e come sta Pavone, pronto?
4: Buongiorno.
1: Ciao, chi sei?
4: Gioacchino.
1: Ui, Gioacchino, ciao.
4: Allora, a me ieri mi è arrivata una chiamata.
1: Sì, di chi?
4: Mi hanno detto che avevo avuto pure l'acqua con la sua classe.
1: sì, era fresca, sì, infatti. Si è bevuto, gamma fa, si mangiava, si beveva, abbiamo festeggiato. Allora, c'è qualche altro, chi si mo, cioè, ma buffo di parola, vai, sentiamo. Ci sta, no? Se no andiamo avanti, no?
5: Ah, Marco Locodin sì. Fa tutto pipì, poi le due pubblicate che lo guidano, zomba, ballo, e che pronzolami.
1: No, è brinzolo purissimo, è un animo brinzolo. Allora, signori, parliamo di professionalità, quando uno si mette a fare una cosa, no? Cioè, o tu quando si mette virtuale, invece no, c'è chi nasce per fare una cosa. No, parliamo di De Luca, l'ex presidente della regione Campania, che è diventato sindaco di Salerno, e quando fa cose, mette un applauso a De Luca, perché De Luca quando fa le cose le fa, cioè non è che mo si è fatto eleggere a Salerno per fare un sindaco così perché si sfastriava in sta casa, oddio, in età tenera, dice, mi metti in pensione, no, lui lavora. Guerra ai parcheggiatori abusivi a Salerno, De Luca vara in osso, cioè figurate, ha fatto una forza speciale dei vigili urbani che praticamente per ripristinare regole e autorità, praticamente ce l'ha con i parcheggiatori abusivi, una specie di Borrelli Salerno. No, no, però lui lo fa direttamente, no? Non è che va a camminare Nissa, ha fatto proprio i NOS, dalla prevenzione ai fenomeni di microcriminalità al controllo di soggetti sospetti, passando per le ispezioni nei pubblici esercizi commerciali per garantire il rispetto delle norme di settore e delle ordinanze sindacali. Applausi, cioè. Va giù, regole e rispetto fino alla madre di tutte le battaglie, il contrasto ai parcheggiatori abusivi nelle aree critiche della città. Con questa mission Vincenzo De Luca presenta alla città di Salerno il neonato NOS, Nucleo Operativo Sicurezza, il reparto speciale della polizia locale. Cioè, quando metti a De Luca è professionista. Quando fa cosa fa buono, no? Fosse solo questo, ieri per esempio, nei giorni scorsi, non so se ieri, Vincenzo De Luca arriva con la ruspa nel parchetto di Salerno. Qui spaccio e bivacco, animale! Il primo cittadino salernitano applaudito dai residenti affacciati ai balconi che applaudivano a De Luca che è arrivato là. Qui faremo un parco giochi per bimbi, magari anche un'area sgambamento cani, cioè pure per i cani, insomma, per far pariare i cani. Il sindaco salernitano Vincenzo De Luca si è presentato questa mattina, ieri mattina, insieme ad una ruspa per dare via ai lavori di abbattimento di alcune baracche che erano state sorte nell'area dove si trova l'ingresso della metropolitana di via Fornari a Salerno. Comunque è andato là e sta mettendo le cose a posto, per dire, non è che mi faccia leggere perché mi tengo niente da fa e mi metto a fa il sindaco, è uno che quando le cose le fa, è professionista. Vai, 342 00 00 100 per i vostri messaggi, oppure linee aperte 081 546 6873. Abbiamo Antonio al telefono. Antonio.
6: Oui, buongiorno
1: Antonio.
6: Marco Peglini.
1: Grazie, va bene, mio PG, grazie. No,
6: per quanto riguarda questi parcheggi, allora, tu hai nominato un vocabolo, aree critiche. Allora, un sindaco che debba mettere i NOS per impedire questi parcheggi abusivi e selvaggi, secondo me dovrebbe pensare più che altro a costruire in quelle zone dove appunto il parcheggio abusivo c'è, perché non ci sono posti macchine per tutti, quindi fare dei parcheggi autorizzati, cioè costruire dei partiti.
1: Beh, man mano che il mo si è insediato, non è mo...
6: No, vabbè, ma sono 50 anni che sono lì, ne stanno là e fanno questi cose, come anche a Napoli, no?
1: Certo.
6: Tante zone di Napoli ci sono parcheggiati pubblici, perché non ci sono parcheggi pubblici comunali, dove mettere la macchina a tariffe controllate, ecco.
1: A dire la verità, noi pure un coppia di striscio blu di parcheggiatore abusivo.
6: Lo sa, si creano le vittime per poi poterci mangiare sopra. Ecco, questo è il mio concetto. Se tu fai la guerra ai parcheggiatori abusivi, la coppia è pure la tua, perché se non fai i parcheggi, i parcheggiatori.
1: Scusa, fratello, ma tu fai parcheggiatore abusivo? Perché No, mi sembra un po' di parte, mi sembra di parte. No.
6: Non so se hai capito quello.
1: Sì, sì, ho capito benissimo. Ecco. Sì,
6: e poi un'altra cosa per quanto riguardava ieri, il fatto che i napoletani non sanno portare, insomma, non rispettano la segnaletica.
1: Sì.
6: Io ho sempre avuto un'idea che dovrebbe essere, diciamo, messo come legge, diciamo, fatta la legge, per quanto riguarda le telecamere a bordo. Quindi per le nuove vetture obbligatorie e per le altre. Installarle come si installano i tachigrafi per
1: ma dici che in Italia questa cosa non si può fare perché teniamo una legge non sulla privacy molto
6: cosa non si può fare perché a Roppi se ne affinava tutto, sai quanti figli di papà e quanta gente che non potrebbe più portare l'auto,
1: complottista, perché... complottista, vabbè, prima che te ne vai in euro a piacere, no, vabbè, arrivederci, c'è un altro Antonio, pronto.

0: buoni giocatori, qualche ottimo giocatore, ma nessun campione. Questi sono giocatori che hanno giocato tutti, Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, hanno giocato sempre con campioni, con grandi campioni in squadra. E se senti parlare i compagni di squadra di Maradona, ma anche gli avversari di Maradona, tutti hanno le lacrime agli occhi, perché ne ricordano la capacità, la leadership, la capacità di portare tutti. Ho sentito recentemente un'intervista a Moreno Ferrario, certamente non Beckenbauer, no. Moreno Ferrario racconta che prima di ogni partita Maradona lo prendeva sotto braccio, se lo portava distante dagli altri e diceva: Moreno, io ho bisogno di te, non posso vincere senza di te, quindi ti prego, fammi vincere. Quando un giocatore, il numero uno al mondo, non pettinato, non patinato, non lampadato, non con la tartaruga in bella mostra, ma uno come te, ti prende sotto braccio e ti chiede una cosa del genere, tu Moreno Ferrario giochi al 200% ogni partita. Questa era la capacità di Maradona. Per questo motivo io credo che non ci sia dubbio ancora oggi a definire di gran lunga Diego Armando Maradona il dio del calcio, l'essenza stessa del calcio, quello che faceva, interpretava il gioco di squadra in questa maniera, non lo sport individuale. Questi fanno tutti uno sport individuale, Messi, Ronaldo, fanno tutti uno sport individuale, Mbappé, fanno uno sport individuale. Maradona era il leader divino di una squadra di eroi.
1: Sai cosa ho fatto, Maurizio? Siccome stai parlando di Dio, io mi sono calato in una realtà e ho immaginato di essere in chiesa con il prete che parlava dall'altare e sono rimasto in un religioso silenzio. E ora vado dal maestro, da Mimmo Carratelli. Caro Mimmo, per carità, due epoche diverse, velocità diverse, io però, così giusto per Mimmo, poi lascio parlare te, io nei 7 anni in cui Maradona era a Napoli ho avuto per tutti e 7 anni l'abbonamento in Curva B. Le partite erano alle 14:30, 2 ore prima alle 12:30 entravo allo stadio, lo stadio era pieno e già dalle 12:30 al massimo le 13, un'ora e mezza prima, si cominciava a sentire il coro olé, olé, olé, olé e tutto lo stadio Diego, Diego. Poi sono andato a Barcellona, ero con Lucio Pengue e un'ora e mezza prima al Camp Nou c'eravamo io e Lucio Pengue, due persone, e Messi quando è entrato, bravo, bravo Leo, bravo Lionel. Questo era Mimmo Carratelli. Maradona era Maradona.
2: Maradona è stato il calcio e oltre il calcio. Maradona è stato un personaggio del secolo scorso, con Papa Wojtyla, con Kennedy, con Fidel Castro, insomma è un personaggio mondiale, va al di là del calcio, a parte che la sua vita è un romanzo di felicità e di dramma, quindi un romanzo completo, non un romanzo sempre che stanno tutti bene, no, lui è stato malissimo, ha sopportato ingiurie, persecuzioni, squalifiche, arresti, tutte cose strumentali, perché lui era Maradona, quindi bisognava punirlo, aveva usato troppo. Cioè Maradona è imparagonabile, cioè, va al di là del campo di calcio. Sul campo di calcio ha dato gioia, fuori ha dato un esempio di ribellione, di patimenti, di dolore, di sofferenza e anche di riscatto, perché lui la lotta contro la droga l'ha fatta, l'ha condotta a buon fine, è stato 2 volte per morire, è morto solo, come tutti i grandi purtroppo, è morto solo. Questa è l'unica cosa della sua vita che mi fa piangere ancora.
1: Devo dire, Mimmo, che ci hai emozionato, te lo confesso. Le tue parole, io lo dico a beneficio dei più giovani, no? Maurizio De Giovanni, ascoltando Carratelli, ha detto: è stato come Papa Wojtyla. Cioè, ragazzi, vi prego, documentatevi prima di dire Messi è più forte di Maradona.
0: Non di meno, Walter, lui è stato un capo politico, lui è stato un leader. Lui si è sempre occupato degli ultimi. Io ho dovuto sentire la battuta di un certo Platini, credo si chiami,
1: sì,
0: che ha detto che Maradona faceva basket oltre che calcio.
1: Sì.
0: Cioè, qua parliamo di un truffatore condannato da un tribunale che si permette di dire una cosa.
1: Maurizio, diversa. Ovviamente sono tutte dichiarazioni che stai facendo
0: e
1: tu.
0: Io mi assumo pienamente la responsabilità.
1: Ovviamente,
0: io personalmente.
1: Certo,
0: quindi,
1: certo.

0: è che deve dire una cosa del genere di un uomo che è stato derubato per sempre, che non ha mai truffato nessuno, che non ha mai messo la mano nella tasca di nessuno, che ha sempre fatto del bene. Io se mi chiedi un'immagine di Maradona, io lo ricordo nel fango di Acerra, per quella partita amichevole straordinaria con il nostro comune amico Tommy Mandato, con la quale lui finanziava un'operazione al cuore di un bambino. Oggi come oggi, quali di questi campioni da prima pagina, quali di questi testimonial di pettinatissimi, io non mi ricordo una pubblicità fatta da Maradona. Cioè, queste sono multinazionali, cioè è una cosa tutta diversa. Maradona era uno che non avrebbe mai messo la mantellina dell'Emiro sulla maglietta dell'Argentina. Era uno che non sarebbe mai andato a rendere omaggio al presidente con la P molto minuscola degli Stati Uniti prima del mondiale. Cioè, qua stiamo parlando di un uomo che era con la U maiuscola. Fa bene Mimmo a ricordarne la statura umana prima ancora che dell'immenso campione che è stato.
1: Mimmo Carratelli, anche perché...
2: Faccio un solo esempio.
1: Prego, prego, prego.
2: Faccio un solo esempio. Il gol di mano all'Inghilterra è celebrato in tutto il mondo. Dovrebbe essere condannato. Se Shilton ancora c'è del rancore, dice io non ho mai più parlato con Dio. Ma per carità, lì è un atto di rabbia, di furbizia, di opportunità. Maradona quanto era alto? 1,68. E Shilton arrivava a 1,85, 1,87. Con le mani poteva prendere quella palla. Come mai? Insomma... E questa è la grandezza di Maradona, che anche nella furbata che ha fatto, è una furbata mondiale, la ricordano tutti, a parte che poi quella furbata l'ha cancellata con quello slalom in cui ha dribblato l'intera Inghilterra, compresa la regina Elisabetta.
0: A 2200 metri d'altezza.
1: Devo dire che...
0: Sforzo prolungato, scusami, a 2200 metri d'altitudine, cioè una cosa al di là dell'umano lui fece in quel momento.
1: No, ma tra l'altro Mimmo, diciamo,
2: ho amato Diego per il suo dramma, non per il gioco. Il gioco sì, mi ha dato felicità, ci ha fatto vincere, ma la sua vita mi ha preso moltissimo. Una vita da romanzo, che scrittori come Galeano potrebbero veramente fare un'opera teatrale. È un esempio per il mondo, perché la vita è così, è gioia e dolore, è sofferenza. E Diego ha sofferto molto, giocava con l'infiltrazione, aveva mal di schiena in continuazione. Non si è mai lamentato, un ragazzo leale, subiva falli, non protestava mai. Dai, c'è un personaggio al di là del calcio, quindi sì, Messi sarà il più grande giocatore elettrico di questi tempi, di tutti i tempi. Poi facciamo le classifiche, c'è Pelé, c'è Di Stefano, insomma ce ne stanno parecchi. Maradona è lì, purtroppo, in cielo.
1: E devo dire che fa molto male pensare, prima Mimmo ha fatto un riferimento, no? Maradona era uno che dovunque giocava, quando entrava in campo sugli spalti c'erano almeno 90.000 persone ad osannarlo, ed è morto da solo, e questo fa molto male. Maurizio, Mimmo, maestri, grazie, veramente grazie, ve lo dico con il cuore, grazie.
0: Grazie a te, Walter.
2: Un abbraccio grande a Maurizio, ciao Walter.
1: Grazie davvero, perché poi noi siamo in attesa di Allegri, del tweet del presidente, di Mario Chila, di Calaili, di Zeballos del mondiale, ragazzi. Ma poi Lucio Pengue ci ha dato lo spunto, perché poi quando parliamo di Maradona quindi la puntata cambia. Walter, ho 67 anni, vi ascolto e piango. Un altro ascoltatore: sono in macchina, sto guidando, vado al lavoro e mentre Maurizio parla, Maurizio De Giovanni, piango. Ecco, anche questo, no? Io dicevo l'altro giorno, lunedì, quando abbiamo mandato in onda la telecronaca di Giorgio Martino del gol in Argentina-Inghilterra e quella di Victor Hugo Morales, no? Telecronista argentino. Ragazzi, ma sono passati 40 anni. Voi ritenete seriamente, lo dico veramente, seriamente, che tra 40 anni sui social gireranno le telecronache di un gol di Messi? Io dubito. Poi può darsi che io stia sbagliando, non lo so, ritengo molto difficile che io tra 40 anni potrò vedere i social, diciamo anche per età anagrafica, oramai ne ho 56, quindi... Però magari lo dico ai giovanissimi, voi ascoltate queste parole, io ritengo che tra 40 anni di Messi non se ne parlerà. E mentre noi lunedì eravamo qui a parlare del gol di Maradona, della mano di Dios, del gol più bello della storia. Recepisco una vostra richiesta, perché è bello quando voi avete tutto questo desiderio di partecipare. Mi è stato chiesto a più riprese adesso su WhatsApp di aprire, anche se per poco, il filo diretto, e a voi non posso dire no. Facciamo così, lo dico, chi c'è? Nello Iori in regia, vero? Nello, noi avremmo programmato il disco, togliamolo, diamo voce agli ascoltatori, facciamo parlare i tifosi allo 081 546 6873 dopo la pubblicità.
3: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Prosette.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Prosette dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4x980ml, 3,97€.
4: Grandi offerte da Prosette! Scoprile tutte su prosette.it.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci qua, buon pomeriggio a Walter De Maggio. Allora, amici, noi tra poco, proprio venendo incontro alle vostre richieste, io apro il filo diretto. Sappiate che dobbiamo andare veloci, in rispetto non solo vostro, perché ho accolto il vostro invito, non potevo fare altrimenti. Siccome però anche il rispetto degli ospiti, che tra poco abbiamo il professore Trombetti, Marco Bucciantini, Andrea Lazzari che ha avuto Allegri, Mister Semplici, e poi abbiamo il direttore De Paola. Sappiate che appena posso, tra un ospite e l'altro, parlate voi. Loffredo il primo? È Loffredo, ragazzi? No, è Mimmo. Mimmo, buon pomeriggio, prego.
10: Caro Walter, che onore e che piacere.
1: Nessun onore e piacere, dimmi la tua su Maradona Messi.
10: Allora, secondo me non è giusto fare paragoni, perché non si possono paragonare, secondo me, a mio avviso, due campioni però di epoche diverse.
1: Tu quanti anni hai, Mimmo?
10: Differenza sta in questo, secondo me, Walter. Che parliamo di due giocatori che il calcio...
1: Quanti anni hai, Mimmo?
10: Ho 54 anni.
1: Ok, quindi siamo coetanei, l'hai visto Maradona. A chiudere, perché ho poco tempo e tanti amici. Vai, Mimmo.
10: Sì, dicevo che comunque sono due giocatori che sanno cosa è il calcio.
1: Dovendone scegliere uno, nel tuo cuore chi c'è?
10: No, c'è Diego. Ma c'è Diego per quello che dicevano prima i tuoi illustri ospiti, Mimmo Carradelli e Mario.
1: Bene, Mimmo, devo salutarti. Perché... Troppo lungo, Mimmo. Mi dispiace. Dobbiamo essere rapidi. Aquilino è un nome bellissimo, non l'ho mai sentito. Aquilino, buon pomeriggio. Aquilino? Non c'è Aquilino. Torniamo, ci sono i centralini impazziti. Allora, torniamo al telefono. E tra l'altro sono in una tempesta di emozioni, piango. Abbiamo Saverio, buon pomeriggio.
11: Ciao Walter.
1: Prego.
11: Walter, volevo dire solo una cosa off topic.
1: Sì.
11: Gentilmente, lo dico a te, cioè
1: prego.
11: Stavo proprio te, lo sto dicendo in più trasmissioni, quella di Paolo, quella di Diego, eccetera.
1: Sì.
11: se possibile, ripristinare i podcast.
1: No, però scusami, l'hai detto a Paolo, l'hai detto a Vigliotti, l'hai detto a Diego, lo facciamo, però stiamo parlando di Messi e Maradona. Io sto bruciando tanti ospiti, abbi pazienza. Il podcast me lo scrivi in una mail. Maradona o Messi, Saverio?
11: Messi.
1: Grazie di cuore, ciao, buona giornata. Luigi al telefono, buon pomeriggio.
12: Direttore carissimo, buon pomeriggio a te.
1: Grazie per aver chiamato.
12: Velocità, tra l'altro ti ho chiesto, insomma, a mezzo WhatsApp di farci intervenire.
1: Quindi ah, eri tu, va bene, no, perché veramente, ragazzi, è arrivato. Luigi, no, allora, Messi Maradona, il salone è aperto,
12: allora,
1: prego.
12: Allora, ascoltami, il problema è semplicissimo e si risolve in due battute. Allora, l'errore che si commette è quello che si paragona Maradona con i terrestri normali,
1: con altri calciatori, è già un errore, diciamo.
12: Perfetto, ok. Allora, se non si esce da questo assurdo paragone, è come se io paragonassi, sono di pianura, c'ho San Giustino qui a pianura, è come se io paragonassi il santo di riposto con il Padre Eterno. Non si può fare,
1: non regge il paragone,
12: quindi non è una questione di numeri di gol belli. Ma allora Messi potrà anche aver fatto o farà un gol più bello di, insomma, non lo so di che cosa, ma l'emozione che regala l'extraterrestre non è di questo pianeta,
1: non è paragonabile. Luigi, grazie per aver chiamato. Andiamo da Antonio, poi lo interrompiamo un attimo al filo diretto perché ho Bucciantini, poi torno da voi. Però l'unica preghiera, ecco, non me ne voglia l'ascoltatore di prima, Saverio, credo fosse Saverio, cioè il podcast me lo dite un'altra volta, stiamo bruciando tutti gli ospiti per far parlare voi di Messi e Maradona. Antonio, buon pomeriggio, ciao Antonio.
13: Buon pomeriggio, direttore. Allora, ciao, propongo 30 frustate per Pengue, no. 2 ore di seduta sui ceci, così lo perdoniamo.
1: 2 ore sui ceci? Guarda che Pengue è capace, 2 ore inginocchiato sui ceci che te li cuoce e poi mettiamo la pasta mischia. Mista. Vabbè, grazie Antonio, grazie, anche lo spirito di Antonio. Ci sono i centralini impazziti, abbiamo bloccato il centralino di Kiss Napoli, siamo senza linee, Lucio, e questo vuol dire, vedi, quando parli di Maradona tutti ne vogliono parlare di questo tema. Abbiamo un ascoltatore, altro Antonio, buon pomeriggio Antonio.
14: Ah, buongiorno, Antonio da Roma.
1: Ciao Antonio, prego.
14: Allora, io ho un'età leggermente superiore, 62 rispetto alla tua, bene, sì. A te, e io posso dire che Diego è Dios seduto sul suo, e alla sua destra può sedere umilmente Messi.
1: Alla sua destra. Grazie Antonio da Roma, allo 081 546 6873 fioccano messaggi. Quando faranno un murales a Messi e la gente piangerà sotto il murales. Ragazzi, io veramente, anche pensate cosa è riuscito a fare Diego Armando Maradona. Noi che siamo napoletani lo sappiamo, no? Anche noi, per una serie di motivazioni, come dire, facevamo un po' fatica ad addentrarci ai quartieri spagnoli. Oggi, quartieri spagnoli, è uno, c'è questa grandissima rivalutazione di un quartiere stupendo di Napoli, ma lo si deve anche al murales di Maradona, dove fioccano le iniziative, dove vengono aperte attività commerciali, dove è il sito più visitato dopo Pompei, dopo il Colosseo in Italia. Cioè a Napoli visitano più il murales di Maradona che il Cristo velato. Ma due domande bisogna farsele. Voi ritenete che in un quartiere qualsiasi di una città qualsiasi verrà fatta una rivalutazione di un quartiere per un murales di Messi? Non lo so, lo auguro. Però andiamo da Fabio. Fabio, buon pomeriggio.
15: Ciao Walter, buon pomeriggio a te.
1: Grazie.
15: Siamo da Pozzuoli, pensa, io mi sento in trasferta perché sono lontano da quello che tu hai descritto fino a 2 secondi fa, cioè il murales di Maradona, sono cresciuto ai quartieri, quindi puoi immaginare. E mio figlio va lì in preghiera praticamente, ma tra Messi e Maradona c'è la differenza che c'è tra Federer e Djokovic, no? Tra LeBron e Michael, cioè sono... Il Dio è il miglior giocatore, magari il miglior sportivo, no? Credo possiamo riassumerla così.
1: Sai, vedi, tu sei un quartierano, no? Sei dei quartieri spagnoli. Io penso di aver detto una cosa reale e vera, cioè anche noi napoletani un minimo di apprensione all'epoca, ma tanti anni fa, nell'andare ai quartieri forse ce l'avevamo. Poi a un certo punto, io oggi se devo mangiare la pizza vado ai quartieri, se devo andare in una trattoria tipica, tra l'altro me ne hanno indicata una e devo venire molto presto ai quartieri perché mi hanno detto che fa cucina napoletana gourmet, e se devo mangiare il soffritto vado ai quartieri, e se devo andare in un posto stupendo come il Focus vado ai quartieri, e se devo fare uno spritz vado ai quartieri, e cioè io vivo i quartieri spagnoli, e se mi devo emozionare vado a vedere il murales. Ragazzi, ma tutto questo lo dobbiamo a un murales di Diego, è vero o no, Fabio?
15: Ecco, meno. No, ma poi Diego è l'emozione, cioè Diego è, ma quando mai Messi potrà vincere altri 6 mondiali, ma non sarà mai una religione. Cioè noi lo descriviamo come Dios, cioè noi mettiamo, con tutto il rispetto per le religioni e i religiosi di questo mondo,
1: ci mancherebbe.
15: Ma noi mettiamo lui e l'altissimo, il figlio dell'altissimo, alla stessa stregua, con dovuto rispetto, ok? Però voglio dire, noi abbiamo una religione, noi abbiamo fatto crescere i nostri figli a Pane e Maradona se lui non giocava più, quindi voglio dire,
1: guarda Fabio, io ti confesso una cosa. Io ci ho molto pensato, no? Quando c'è stata l'opportunità di mettere in piedi una trasmissione nuova, ho chiesto all'azienda, ho detto, secondo me, siccome Maradona è sempre con noi, perché guarda un po', ci sono i mondiali, parliamo di Maradona, e allora ho detto, secondo me dobbiamo mettere in piedi una trasmissione con Diego Armando Maradona Junior. Ora Diego è tutti i giorni con noi, no? Diego tra l'altro è un ragazzo fantastico, cioè veramente... E io ricordo a tutti qui in radio che scherzano, che ridono, ogni tanto gli dico, voi secondo me avete perso di vista una cosa. Loro mi dicono, cosa? È il figlio di Maradona. Cioè io glielo ripeto, perché poi, che so, Pengo e Miranda ci vanno a cena insieme, vanno a bere l'aperitivo insieme con Perna, giocano insieme a calcetto con Calvano, e loro quasi quasi lo hanno rimosso, io li riporto sulla terra, dico, ragazzi, è il figlio di Maradona,
15: ogni tanto toccatelo,
1: bravo, io me lo grazie Fabio, grazie a te,
15: grazie a te,
1: grazie. Allora adesso parliamo per un attimo di Allegri e poi dopo andiamo, invece torniamo a Maradona Messi, ma al telefono abbiamo un calciatore che l'ho avuto Allegri come allenatore, Andrea Lazzari. Caro Andrea, come va?
16: Buon pomeriggio a tutti, tutto bene, grazie dell'invito.
1: No, grazie a te per essere con noi. Tra l'altro tu lo hai avuto a Cagliari, io ieri ho avuto ospite Geda e Acquafresca, abbiamo parlato di quel Cagliari lì, di come lui giocava con Cossu dietro le due punte. A Napoli troverà molti attaccanti esterni e quindi secondo me, piuttosto che fare l'uno Cossu e le due Geda, all'epoca la Rivei, poi Acquafresca, sì. Secondo me Andrea lui farà per esempio il 2-1, cioè Neres, Alisson con Højlund. È condivisibile questo ragionamento?
16: Assolutamente, è solo un triangolo rovesciato poi alla fine.
1: Esatto.
16: Andiamo a vedere,
1: sì.
16: Quindi guarda, il mister è molto bravo anche comunque a cambiare in corsa, a leggere la partita, a capire i giocatori che ha a disposizione e anche in questi ultimi anni comunque a metterli nelle posizioni giuste, perciò se sarà 1-2 o 2-1 capirà solo, ecco, vedendo i giocatori e provandoli sicuramente.
1: Senti Andrea, a proposito di questa stagione si è detto Allegri gioca sempre col blocco basso e Allegri che vuole sempre difendere, non prendere gol e ripartire. Io però ricordo un Allegri, per esempio, qualche anno fa alla Juve, che giocava con Mandzukic, con Cristiano Ronaldo, con Higuain, che aveva Pirlo e che faceva un calcio propositivo. Forse questa narrazione del corto muso in talune occasioni è anche sbagliata.
16: Ma come ti ho detto prima, secondo me è bravo a capire il materiale che ha a disposizione, perché con Pirlo, con Mandzukic, cioè con Ronaldo, sai, è anche facile fare un calcio propositivo.
1: Beh, certo.
16: E quindi è anche una strategia, vedendo i giocatori, difendersi a blocco basso per poi ripartire. Bisogna vedere le qualità che ha un determinato giocatore e cercare di farlo rendere al meglio. Quindi se quello era il pensiero magari del mister, che in ripartenza poteva essere un pochettino più efficace, è giusto che abbia portato avanti quell'idea. Con la Juve, come abbiamo detto prima, invece era diversa.
1: Io, Andrea, ti voglio ringraziare per un'ultima domanda. Ripercorrendo come lui faceva giocare Cossu, no? Dietro erano due le punte. Tu te lo immagini però De Bruyne dietro Højlund, cioè proprio in appoggio alla prima punta?
16: Ma guarda, un giocatore che secondo me può fare qualsiasi cosa dentro il campo, perciò può anche ricoprire quel ruolo sotto punta, lasciandolo libero magari di fare un po' e svariare dove vuole, dove andare a prendersi lui la posizione. Secondo me può fare assolutamente anche quel ruolo De Bruyne.
1: Un grande abbraccio, Andrea Lazzari. Ciao Andrea.
16: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio. Allora, devo ringraziare Massimo, un nostro ascoltatore che ha atteso, anzi gli chiedo umilmente scusa. Vengo subito, Massimo, devo subito dire però agli ascoltatori, così non se lo perdono, alle 15 avremo il presidente del Napoli Basket, che oggi ha annunciato il terzo acquisto consecutivo. Stanno allestendo una squadra molto importante, poi ho la fortuna di avere Lucio Pengue, quindi alle 15 abbiamo Matt Rizzetta in diretta. Ovviamente parleremo di tante cose, con Lucio parleremo di basket, della prossima stagione, il ritorno in Europa, però il presidente sta ipotizzando una polisportiva, poi dobbiamo parlare di impianti sportivi, parleremo di palazzetto dello sport, di stadio. Detto questo però, scusami Massimo, ti ho fatto attendere. Buon pomeriggio Massimo.
17: Buon pomeriggio a te.
1: Ti chiedo umilmente scusa, ti chiedo scusa davvero per l'attesa.
17: Scusi, accettate, Walter.
1: Grazie.
17: È un piacere e un onore parlare con te, soprattutto fare i complimenti a tutta Radio Kiss Kiss, perché siete fantastici.
1: Grazie.
17: Questo,
1: grazie.
17: Però mi devi presentare come Massimo Passo, perché così sono conosciuto.
1: E allora, signori, attenzione. Ho il piacere e lo ringrazio per averci atteso, Massimo Pazza. Ciao Massimo, come stai?
17: Detto questo, tra Maradona e Messi non c'è partita. Diego è unico. Non può mai superare Messi a Maradona. E poi vorrei dire un'altra cosa.
1: Prego.
17: Tutti coloro che sostengono che Messi sia più forte di Maradona, uno, si giocano più partite. Due, ma vi rendete conto Maradona con chi ha giocato e con chi ha vinto? Il Barcellona di Messi, non c'era solo Messi.
1: C'era Iniesta, c'era Fabregas.
17: Cioè, voglio dire, andate a vedere il Barcellona di Maradona. Io l'unico calciatore che mi ricordo era Schuster.
1: Grazie Massimo per averci chiamato.
17: A te. Un onore, è stato un vero piacere.
1: Ma quale onore? Ma figurati, tra amici nessun onore. Abbiamo Pasquale. Ciao Pasquale, buon pomeriggio.
18: Ciao Walter, buon pomeriggio a te.
1: Allora,
18: ho scritto tante altre volte, siamo sentiti eccetera eccetera.
1: Sì.
18: Allora, io ti do degli elementi oggettivi.
1: Prego.
18: Tra i tanti che avete detto in trasmissione, forse qualcuno non dimentica. E ti faccio ricordare una cosa che tu forse sicuramente ricordi.
1: Prego.
18: Quando Diego Armando Maradona, il macellaio di Bilbao, spezzò la caviglia, ok? In quella partita fu soltanto ammonito. Diego Armando Maradona giocava con una staffa di ferro nella caviglia, che Bilardo, l'ex commissario tecnico che era anche medico, disse gli ha ridotto la sensibilità dell'arto del 30%. Signori, stiamo parlando di un essere proprio calcisticamente innaturale, oltre alla personalità e a tutto quello che ha detto, perché lui ha già fatto un miracolo, che è quello dei quartieri spagnoli. Perché praticamente i quartieri spagnoli, ha detto benissimo, noi napoletani.
1: Anche noi avevamo un po' di timore, certo.
18: Non ci andavamo, ed e sono fioriti intorno a quel murales.
1: Io
18: era tra i più brutti che c'erano in città.
1: No, ragazzi, ma il fenomeno tutte le volte. Ragazzi, ma durante le feste di Natale devono fare il senso unico alternato a piedi, talmente della gente che c'è. È il sito più visitato in città. Ma di che cosa? Ecco, bravo, ma di che cosa stiamo parlando? Grazie davvero, Pasquale. Prima della pubblicità, ultimo amico, Francesco. Buon pomeriggio, ciao Francesco.
19: Ciao, ciao Walter.
1: Prego.
19: Da Villa Riterno.
1: Prego, allora, Francesco.
19: Io ho 34 anni e purtroppo non l'ho visto giocare.
1: Non l'hai visto giocare.
19: Ma mio padre, cioè, mi ha cresciuto, come ha detto l'ascoltatore di prima, Pane e Maradona. Con sul mio primo pallone c'era l'autografo falso di Maradona. Cioè, è una cosa indescrivibile. E quando hanno parlato prima i due signori, i due maestri, cioè, io stavo in macchina e mi è venuto la pelle d'oca per ascoltare. Cioè, non c'è proprio paragone tra Messi e Maradona. Cioè, non ci sono parole. E non l'ho visto giocare.
1: Pensa se l'avessi visto, Francesco. Pensa se l'avessi visto. Va bene.
19: Questi di oggi lo possono vedere su YouTube, su tutti questi canali, ma non c'è paragone. Non penso che tra 40 anni, come detto tu, vanno a vedere un video di Messi che fa.
1: Ritengo che sarà un po' difficile, potremmo sbagliare.
19: Penso che guarderanno sempre quello di Maradona, perché fare un gol così contro un'Inghilterra che era piena di campioni, cioè, non nessuno l'avrebbe mai fatto.
1: Grazie di vero cuore, Francesco. A presto. Grazie. Allora, dobbiamo andare in pubblicità. Succederanno due cose dopo la pubblicità. Prima arriva Lucio Pengue perché ci dà le ultime su Zeballos e avrà anche Leonardo Semplici, quindi parleremo di Allegri. Proprio con Lucio Pengue alle 15 insieme avremo il presidente del Napoli Basket, Matt Rizzetta, che parlerà in esclusiva ai nostri microfoni. Ore 15, non perdete il presidente Napoli Basket, molto attivo sul mercato, grandi colpi, anche il play della nazionale, insomma stanno allestendo un roster. Pengue, si dice così, roster, vero? Sì, Pengue conferma, l'uomo del Pengue ha detto sì, e allora pubblicità.
20: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
21: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
22: La risposta è sempre Daily.
23: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
24: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
25: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
26: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
27: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo, un saluto anche a mister Leonardo Semplici in collegamento con noi. Ciao mister, come stai?
1: Salve, bene, grazie.
0: Allora mister, ovviamente qui a Napoli si discute molto su come il Napoli la giocherà l'anno prossimo, con più o meno l'organico che dovrebbe essere lo stesso, perché con l'arrivo di Max Allegri imminente, ne ha parlato anche ieri il presidente, anche se ha detto io non posso ufficializzarlo, però tutto lascia ovviamente presagire che sarà proprio Max Allegri sulla panchina del Napoli. Perché è talmente diverso concepire una squadra con una difesa a 4 o una difesa a 3, e visto che Allegri fa sia la difesa a 4 che la difesa a 3, quali sono poi le grandi differenze?
1: Ma io credo sia l'aspetto mentale. Oggigiorno il sistema di gioco conta sempre meno, ma conta l'occupazione di spazi, come le occupi, i principi di gioco, quindi cambia tante cose. Che giocare a 4, giocare a 3, molte squadre giocano a 4, impostano a 3, insomma ci sono tante soluzioni oggi che dipende dalle caratteristiche poi dai giocatori che avvengono. Io credo che Napoli per gli ultimi anni, insomma, con Conte ha difeso con una zona 3,
0: anche a 4,
1: cioè sì, anche a 4, quindi alternato, non è che questo è un problema particolare per gli allenatori oggi. Io credo sia l'aspetto principale la mentalità che un allenatore riesce a trasferire alla propria squadra, e i principi di gioco che ogni allenatore cerca di trasferire proprio ai suoi. Poi dipende tutto dalle caratteristiche dei calciatori che una disposizione.
0: E poi mister, hai talmente ragione che poi, guardando anche la carriera di Max Allegri, anche per quello che riguarda l'atteggiamento delle sue squadre, sono diverse a seconda dei giocatori che ha a disposizione. Ad esempio, in molti hanno detto il Milan l'anno scorso era una squadra che giocava un calcio, dicevano così, non moderno, perché aveva un baricentro molto basso, e poi si andava per le ripartenze di Leao, Pulisic, e in più era una squadra che aveva come dire un indice di recupero di possesso palla dall'alto molto basso. Quindi diciamo, ce l'immaginiamo una squadra con baricentro basso, pronto a ripartire, e poco pressing sulla difesa avversaria. Però aveva Modric e Rabiot a centrocampo, quindi credo che sia difficile chiedere un grande sacrificio a questi giocatori. E poi aveva due giocatori che in campo aperto erano devastanti. Allora è anche questo, cioè un allenatore si adatta alla propria rosa.
1: Assolutamente, credo le caratteristiche del Milan fossero giuste per quel tipo di gioco lì. E Napoli ha altre caratteristiche, e negli ultimi anni è stato sempre abituato a fare la gara, a fare la partita, e ad avere anche dei giocatori offensivi molto importanti. Oggi il Milan l'anno scorso aveva qualche difficoltà, specialmente nel ruolo di centravanti, quindi ogni volta si doveva adattare a certe situazioni, e magari ha preferito adattarsi a quelle che erano le caratteristiche della squadra. Ma credo che a Napoli, come giusto che sia, e soprattutto conoscendo mister, credo si adatterà benissimo a quella che è la mentalità che in questi anni il Napoli ha acquisito.
0: Mister, l'ultima volevo fartela appunto sulla gestione dei campioni di Max Allegri. Nella sua carriera davvero faccio fatica a metterli tutti insieme, perché ne ha gestiti tantissimi, da Ibrahimovic, Robinho, Ronaldinho, Cassano, Tevez, Pogba, Higuain, Mandzukic, lo stesso Modric,
1: Ronaldo
0: quello non deve essere stato molto facile gestire. Detto questo, ne ha gestiti talmente tanti che secondo te questo Napoli l'anno prossimo deve ripartire da De Bruyne?
1: Sai, queste sono situazioni da fuori difficili. Io credo che lui abbia dimostrato in passato di essere un grande calciatore. Ora io non so come sta fisicamente, se può dare il suo contributo a partita, diciamo, nei 90 minuti o anche a partita iniziale. Quindi questo lo deciderà la società, ma soprattutto l'allenatore, perché quello di lui sicuramente conosce meglio di me e saprà se sarà un punto importante per la squadra, o sarà un giocatore sì importante, ma un giocatore magari subentro o di alcune partite. Sicuramente andrà gestito in maniera intelligente per far sì che lui, se dovesse rimanere a Napoli, riesca a mettere in campo quelle sono quelle caratteristiche che ha dimostrato.
0: Grazie davvero, mister. Un abbraccio, buona giornata. Un abbraccio.
1: Certo, tanto.
0: Grazie, grazie a Leonardo Semplici. E ora invece ne approfitto per parlare anche un po' di mercato, perché lo abbiamo detto ad inizio della nostra trasmissione: il Napoli sta facendo un grande pressing con il Boca Junior per avere Zeballos, Ezequiel Zeballos nella propria rosa, a partire già dal ritiro di Di Maro, giocatore che sicuramente è un giocatore che molto interessante. Ricordiamo il suo contratto in scadenza il 31 dicembre, quindi con un minimo di conguaglio si parla di 10 milioni di euro, il Napoli potrebbe accaparrarsi Ezequiel Zeballos, che interessa molto a Mann e piace anche a Max Allegri. Ne parliamo di Ezequiel Zeballos e lo facciamo con Gioele Anelli, bravissimo collega della Gazzetta dello Sport, che in passato ha avuto anche l'opportunità di commentare tutte le partite di Zeballos al Boca Junior come telecronista. Ciao Gioele, come stai?
2: Ciao a tutti, grazie, molto bene, spero anche voi altrettanto.
0: Allora, approfitto della tua presenza per descriverci questo calciatore.
2: Guarda, è giocatore molto brevilino, molto interessante, come avete detto giustamente voi. In Argentina lo chiamano El Changuito, che è, diciamo che spiega un po' anche quelle che sono un po' le sue caratteristiche. Giocatore brevilino, molto agile, molto veloce, ma anche un po' fanciullesco, no? C'è questa doppia valenza, il soprannome Lapodo, in questo caso un po' bimbetto, un po' scimmietta per l'agilità, perché è molto molto rapido. È un giocatore che piace tantissimo dribblare, giocatore che ama stare con i piedi sulla linea, venire dentro il campo, gioca un po' a sinistra, un po' soprattutto a destra, lui che è di fatto destro. È un ragazzo interessante, un giocatore che con la sua elettricità può effettivamente cambiare un po' il corso delle partite, perché è molto rapido, è un giocatore che fai fatica a seguire anche nei movimenti, anche partendo da fermo, non solo in accelerazione, per cui è interessante. Ci sono un po' di temi, ecco, che non vorrei far subito raffreddare l'entusiasmo dei tifosi del Napoli, che riguardano un po' la sua tenuta fisica. Ha avuto qualche problemino fisico quest'anno, si è già rotto il crociato nonostante sia giovanissimo, ormai praticamente un paio d'anni fa, ed è un giocatore che forse, ecco, se bisogna trovare un po' un difetto tra virgolette, che segna poco, non è un giocatore che segna tantissimo, che vede tanto la porta, però è interessante. C'è da vedere un po' il salto, ovviamente come per tutti i giocatori sudamericani, con il calcio europeo.
0: Però lui, giocando al Boca, è abituato ad ambienti caldi e a pressione, questo lo possiamo dire.
2: Sì, sì, assolutamente. Questo, insomma, giocare alla Bombonera significa veramente farsi carico di tantissime pressioni. C'è da dire che, ecco, ha segnato e fatto diversi assist e tante giocate importanti, soprattutto in campionato. Quando il Boca ha giocato in Coppa Libertadores, o Zeballos ha giocato poco, non ha giocato abbastanza ad essere determinante. Un po' il terreno internazionale, secondo me, è ancora da tastare, da testare del tutto per lui. Però, ripeto, per me è un giocatore molto interessante, perché se trova anche un po' di equilibrio dal punto di vista fisico, dal punto di vista atletico, può essere veramente il giocatore che ti spacca le partite. Deve imparare ad avere sicuramente più fiuto con il gol, deve imparare ad adattarsi eventualmente a un campionato comunque complicato dal punto di vista tattico, lo sappiamo, sono un discorso anche abbastanza banale, però abbastanza ovvio, come quello della Serie A e in generale col calcio europeo. Però ripeto, sono molto molto curioso di vederlo.
0: E anche noi, perché siamo davvero sicuri che il Napoli sia un po' in conclusione della trattativa. Un abbraccio Gioele, grazie sempre e buon lavoro.
2: Grazie mille a voi, buon lavoro.
0: Grazie a Gioele Anelli della Gazzetta dello Sport. Ci dobbiamo fermare, linea al meteo e poi terza ora di Radio Gol.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità,
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti. Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Salute e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. È un'altra giornata molto molto calda sulla Campania, un caldo intenso e fastidioso che si farà sentire anche nella notte al mattino. Per il resto il territorio è soggetto dell'instabilità, si tratta della formazione di isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, più concentrati nell'entroterra a causa dell'alto livello di umidità. La giornata di domani in avvio sarà ampiamente soleggiata, dal pomeriggio ancora qualche disturbo specie nelle zone interne, ma si tratta di fenomeni isolati di breve durata. Per il resto caldo ancora intenso con punte massime in diverse zone attorno ai 34-35 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Eccoci qua nella terza e l'ultima ora della nostra informazione sportiva. Questa è Radio Gol, è Radio Kiss Kiss Napoli. Ancora buon pomeriggio a Lucio Pengue.
0: Eh sì, caro Walter, siamo rimasti qui in onda perché c'è tutto un mondo del Napoli Basketball da scoprire e quindi
5: scopriamolo.
0: Ti ho detto, posso rimanere?
5: No, ma che puoi rimanere? Ti ho chiesto io in tutti i modi di restare. Allora, sono molto contento. In diretta con noi c'è il presidente del Napoli Basket, Matt Rizzetta. Presidente, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per l'invito e sono onorato di essere qui.
5: No, grazie a lei. Tra l'altro proprio pochi minuti fa è arrivato il comunicato stampa della Guerri Napoli Basket, avete calato il tris. Terzo acquisto, Lucio Pengue, chi è il terzo acquisto?
0: Eh sì, perché il Napoli Basket ha appena ingaggiato, e devo fare i complimenti anche al Napoli Basket per la strategia social, per come ha presentato gli ultimi acquisti.
5: Bravo, bellissimi.
0: Sia Marco Spisso ieri, annunciato biennale per il giocatore della nazionale italiana, e poi è stato ingaggiato anche un prospetto secondo me molto molto interessante, che è quello di Andrei Jakimovski, che è un giocatore macedone, però è di nazionalità, di formazione italiana, quindi un altro italiano, e diciamo che la squadra è partita dal blocco italiano. È una mossa molto intelligente, però ricordiamo che è stato annunciato anche l'altro ieri l'acquisto di Selias, che è un giocatore davvero con grande esperienza anche di Eurolega.
6: Sì, infatti noi siamo molto contenti di come sta proseguendo il mercato estivo. Naturalmente abbiamo James Laughlin, che dopo un anno di transizione venendo dall'NBA abbiamo capito che lui ci voleva un po' di tempo così per ambientarsi e di imparare. Poi insieme al coach Repesa e Francesco Cavalieri stiamo approcciando il mercato, abbiamo deciso di approcciare questo mercato iniziando, come avete detto voi giustamente, dal lato italiano. Abbiamo già tesserato 6 italiani di livello, credo che arriverà, speriamo che arriverà un altro anche lui di livello, e poi lavoreremo.
0: Lo posso fare io il nome, presidente?
6: Come?
0: Lo posso fare io il nome di quell'altro che forse ho in mente?
6: Certo, dimmi.
0: Saliun Yang Sankare, che penso sia uno dei prospetti più forti e potenti che c'è in Italia, e c'è una concorrenza pazzesca su questo calcio, su questo giocatore.
6: Può darsi. Magari è uno per cui stiamo spingendo con tutte le nostre forze, non lo so.
0: Vediamo. Speriamo, incrociamo le dita, presidente.
5: Presidente, Pengue è molto preparato. Senta, presidente, io le faccio una domanda, perché ieri c'erano i rappresentanti ovviamente di Eurocup, Napoli che torna in Europa, e che immagino, conoscendo la sua mentalità imprenditoriale, lei starà pensando a un palazzetto nuovo.
0: Però Walter, ti voglio correggere, perché ieri a Napoli c'erano i rappresentanti dell'Eurolega, che è un po' come se fosse la Champions League.
5: Sì, ho detto Eurocup.
0: Perché Napoli
5: torna in Eurocup, e io ho detto invece i rappresentanti.
0: E quindi è un passo.
5: È un upgrade.
0: Ma fortissimo.
5: Presidente, sta pensando a un palazzetto nuovo?
6: Sì, infatti questo, il palazzetto è stato uno nostro primo traguardo appena abbiamo acquistato la società. Poi siamo ad un buon punto insieme anche ad a qualche imprenditore privato, così per allargare insomma il terreno che abbiamo a disposizione grazie al comune, e poi questo in ottica futura per quanto riguarda Eurolega, NBA, che ci stiamo anche candidando per l'espansione dell'NBA. Questo è un discorso non fondamentale ma anche di più, quindi tutto più o meno gira intorno al discorso del palazzetto. Io insieme al nostro team sto cercando di fare di tutto così per portarlo al termine, che non è facile. Comunque stiamo lavorando sodo e possiamo contare anche sul sostegno del comune, che per me è stato veramente una benedizione.
0: Presidente, a proposito del palazzetto, l'area individuata è quella di Fuorigrotta, dove il Mario Argento, oppure ha individuato un'altra area? E poi abbiamo visto anche proprio sui canali ufficiali di Underdog anche il rendering di questo palazzetto, che mi sembra una cosa davvero di un livello incredibile, a livello di, non voglio dire dei palazzetti NBA perché quelli sono delle vere e proprie cattedrali, ma a livello europeo dovrebbe diventare un punto di riferimento il nuovo palazzetto.
6: Sì, infatti per quanto riguarda la location abbiamo sempre centrato e ci siamo sempre concentrati le nostre forze, la nostra visione sul Fuorigrotte, sulla una modernizzazione del vecchio Mario Argento. Quando stavo valutando anche l'ingresso qui a Napoli, tutti mi parlavano, mi raccontavano delle bellissime memorie che avevano presentandosi alle partite di basket al vecchio Mario Argento, per poi camminare al vecchio San Paolo prima che al Maradona. Poi questa è stata una visione che mi ha fatto sognare, direi, e questo rimane sempre il nostro obiettivo principale, ma poi alla fine, se per un modo o nell'altro non potrà andare in porto, abbiamo già individuato altre alternative più anche molto molto valide. Comunque io sono abbastanza convinto che ormai possiamo andare avanti concretamente con la nostra visione iniziale, che sarebbe il Mario Argento.
0: Se il rendering è quello, presidente, quello là è il tipo di palazzetto che vedremo.
6: Sì, infatti non è ugualmente come magari avete visto voi, comunque più o meno quella è la visione. Abbiamo ingaggiato uno studio importante così per fare tutti i designs e penso che alla fine una struttura degna di questa città, questo popolo, noi porteremo avanti.
5: Senta, presidente, si è molto parlato anche di una sua idea personale su una polisportiva e mi arrivano voci possibili, ma io ho il piacere di averla in onda, su un'idea possibile di una sua acquisizione Napoli femminile. È reale questa voce o no?
6: Sì, assolutamente, siamo agli ultimissimi dettagli, cercando di ufficializzarlo a breve, e quello sarebbe, se andrà in porto, quello sarebbe la nostra prossima mossa, con questa visione di un Napoli sportiva, cioè di unire tutti gli sport e le iniziative sportive qui in città sotto un unico marchio che orgogliosamente rappresenta questa città. E poi ho avuto anche il piacere di incontrarmi con almeno una decina di altri imprenditori e proprietari di altre realtà sportive napoletane nelle ultime 3 settimane, e posso dirvi che c'è tantissimo entusiasmo e soprattutto, la cosa più importante, c'è tantissima voglia di condividere tutti questi progetti sotto lo stesso marchio polisportivo per il bene comune, cioè il movimento sportivo napoletano, che per me merita una visibilità internazionale.
0: Presidente, sta cambiando un po' il vento anche nella nostra pallacanestro. Roma avrà addirittura 2 squadre, da che non ne aveva neanche uno, con questi fondi americani che vogliono investire tanto in Italia e spesso sono anche, come dire, anonimi. Invece tu ci hai messo sempre la faccia ed è difficile coinvolgere investitori, o è molto facile quando si prospetta il nome di Napoli?
6: Guarda, per quanto mi riguarda, io è stato la mia passione, la mia il mio legame al mio territorio patrimoniale di sangue qui in Italia, che mi ha portato ad investire nel sport italiano, poi in ogni mio progetto a questa fase della mia vita, della mia carriera, io ci metto sia la faccia che il cuore, e poi i soldi, sempre come ho imparato, sempre viene di conseguenza. Quindi io economicamente faccio tutto quello che posso, comunque soprattutto cerco di mettere il cuore, e poi il lato economico viene sempre di conseguenza. Guarda caso, non è un anno dopo ci troviamo davanti a Eurolega, davanti all'NBA, davanti ad un potenziale nuovo palazzetto che hanno anche delle esigenze economiche abbastanza importanti. Quindi questa per me è la prova, perché magari la mia visione e passione mi ha portato fino ad un punto dove noi siamo davanti ai campionati più importanti del mondo, convincendoli di sposare la nostra visione per portare avanti il nome del Napoli attraverso il mondo.
5: Senta Presidente, un'ultima domanda, perché lei ha giusta ragione, da imprenditore vincente sta parlando di visione. Tra l'altro a luglio del 2027, quindi poco più di un anno, arriverà anche l'America's Cup. Io però volevo portarla dal basket al calcio, perché a proposito di investitori, no? Prima ce lo diceva Lucio, sul basket. Lei in prima persona ha investito da vincente qual è? Nel campo basso. I Friedkin a Roma, proprietà americane a Parma, a Venezia, ingresso nell'Atalanta. A me risulta che un pool di imprenditori americani stia per acquistare il Torino.
7: Milan e Inter.
5: Perché i fondi americani, il pool di imprenditori, stanno arrivando in modo così importante nel calcio italiano? Anche lei a Campobasso, e conoscendo lei come è fatto, i tifosi del Campobasso si divertiranno nei prossimi anni. Ma perché certo, tanti imprenditori americani?
6: Guardi, io direi che nel mio caso col Campobasso è stata una strategia, una visione magari un po' anomala rispetto agli altri investitori stranieri, nel senso che io ho visto 5 o 6 anni fa una piattaforma tra virgolette sportiva che poteva essere insomma esportato nel mondo, così per rappresentare i valori che io ho sempre cercato di portare avanti, cioè un sogno di emigrazione, di underdog, come noi diciamo in America, che ormai ormai è il nome della mia impresa principale, Underdog Global Partner. Per quanto riguarda le altre realtà calcistiche che sono sotto la proprietà straniera, io penso che più o meno sono asset secondo loro un po' sottovalutato, nel senso che sono asset che hanno bacini di utenza importante, cioè che hanno una storia

0: nel 20%, caro Vincenzo, il 20% degli italiani che non hanno nemmeno una casa di proprietà, nemmeno quella dove abitano.
1: Ottimo. Senti, al di là degli scherzi,
0: per giocare a carte scoperte.
1: Senti Paolo, andiamo a ritornare al telefono. Abbiamo Francesco. Ciao Francesco, benvenuto.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao.
2: Ciao, io volevo dirvi solo una cosa riguardo, anche rispondendo al signore che ha chiamato prima, Marco, se non sbaglio, sulla questione Allegri. Io sono un polverone mediatico, ancora non è stato neanche annunciato, partiamo da questo, non è stato neanche annunciato Allegri e ho visto migliaia di post con l'hashtag Allegri out. Ma ragazzi, ma facciamolo arrivare, facciamolo lavorare. Cioè, ma Allegri non è l'ultimo dei stupidi che è arrivato, cioè che è arrivato a Napoli. Cioè, non so se avete capito cosa vi voglio dire. Cioè, Allegri c'ha un palmarès che fa invidia quasi a mezza Europa. Cioè, non so perché c'è questo polverone, si è alzato forse per l'ultima stagione al Milan.
0: Allegri out è una cavolata. Dire che quando c'era il ballottaggio o quando c'erano vari nomi sul tavolo non era la nostra, per alcuni di noi, per altri sì, la soluzione preferita, ci sta, perché i tifosi si possono esprimere. Poi una volta che è arrivato Allegri, dire Allegri out è una fesseria. Che significa out? Ma è arrivato out dove? E perché soprattutto out? Se è arrivato e ancora deve fare una partita.
2: Ho capito, però quello che voglio dirti è che io sono tifoso malato come tu, sei tifoso malato del Napoli e tutto, e io vado sempre per il bene della mia squadra. Quindi nel momento in cui Allegri si siede sulla panchina Napoli, io sarò il primo sostenitore di Massimiliano Allegri,
0: e non troverò a denigrare o a fare
2: in modo.
0: Ma io molte volte ho fatto l'esempio, io con Allegri non ho niente a che spartire, non lo conosco e non conosco nessuno bene, non ho amicizie, ma facciamo finta che io abbia un'inimicizia particolare. Cioè, c'è un allenatore che mi ha preso a male parole, che mi ha fatto qualche cosa di personale, no? Poi diventa allenatore del Napoli, io divento suo tifoso, figuriamoci con uno che non mi ha fatto niente.
2: Ma parliamoci, poi si parla anche del gioco, ma Antonio Conte è venuto a Napoli 2 anni, ma che gioco ci ha proposto? Che gioco abbiamo visto? Di gioco a livello di concreto abbiamo visto poco, ma Conte però ti ha portato 2 trofei in 2 anni, hai vinto un campionato, hai vinto una coppa. Cioè alla fine il discorso di molti tifosi non regge, facciamolo lavorare, lasciamolo in pace. Allegri non è l'ultimo degli stupidi, ha vinto tanto.
0: No, a quale discorso ti riferisci, mi permetto di dire, però
1: Non possiamo avere,
0: non regge Allegri out, non regge ridicolizzare Allegri perché è un allenatore che ha fatto cose molto buone, regge invece molto il discorso relativo alla preoccupazione per quello che ha mostrato negli ultimi anni. Questo secondo me regge.
1: Sì, purtroppo Paolo abbiamo perso Francesco che non gli prendeva tanto bene il cellulare. Ma prima allora di passare alla prossima telefonata ti voglio leggere questo messaggio di Roby che ti chiede se ti piace Runjic come allenatore.
0: Ma proprio l'entusiasmo tanto grande nei suoi confronti non mi viene naturale quando vedo le partite dell'Udinese. È un buon allenatore, preferisco altri con altre idee di calcio.
1: E poi invece quest'altro messaggio di un ascoltatore che però non si... Giosuè si firma. Secondo te se viene Allegri fa un 4-3-3, esce dal basso con un 3-2 nonostante giochi con un blocco basso?
0: Sono due cose diverse. Sono due cose diverse, quindi non sono... Nonostante non lo capisco perché il blocco basso è quando... Spiego, ma è semplice. E quando la palla ce l'hanno gli altri, ed è una scelta quando gli altri escono da dietro, invece di andarli a pressare, li aspettiamo con blocco basso, medio basso. Quando teniamo noi la palla, in qualche modo dobbiamo uscire. Oggi tutti escono 3-2, anche il Milan usciva 3-2, portando i 3 difensori centrali, alzando i 2 esterni, 2 quinti, vicino alle punte, e portando una delle mezze ali dentro, Rabiot per lo più, e l'altro Fofana restava vicino a Modric. Quindi se fate un attimo il conto vedete che era 3-2-4-1 nello sviluppo, come quasi tutti quanti ormai. Quindi sì, nello sviluppo sarà così, indipendentemente dal modulo, perché difendiamo a 4, difendiamo a 3, oramai le squadre difendono a 4, difendono a 3, escono a 3 quasi tutte, sono poche quelle che escono a 2 oramai, però ce ne sono anche, ma noi credo che usciremo a 3 anche se giochiamo a 4. Per quanto riguarda il resto, blocco basso, spero di.

0: no.
1: Andiamo da Giuseppe prima della pubblicità. Ciao Giuseppe, buonasera.
2: Ciao a tutti, buonasera, ciao Paolo.
0: Ciao, buonasera.
2: Io sposo in pieno quello che dicevi tu, Paolo, sul fatto di Allegri. Sposo in pieno anche quello dell'amico di cosa di prima, che io onestamente da grande, da malato del Napoli ad Allegri non l'ho mai amato, però amo la maglia. Amo la maglia e quindi aspettiamo, valutiamo, anche se non mi sta piacendo questa attesa, perché io torno sempre alle basi: una società forte, seria e organizzata non aspetta un allenatore un mese. O è stato fatto già da un mese e stanno navigando sott'acqua, ma una società che deve ripartire, perché dopo l'avvio di Conte deve ripartire, non può permettersi di aspettare Allegri. Con tutto il rispetto di Allegri, che Paolo, mi rifaccio a quello che dicevi tu, Allegri sì, ha vinto con la Juve, sappiamo i 3 su 4 come li ha vinti. Gli ultimi 2 anni è stato un disastro, mi auguro che non venga trattato come è stato trattato Conte, altrimenti non iniziamo il campionato. Perché Allegri gli ultimi 2 anni è stato un disastro, sia negli spogliatoi, sia come gioco, sia come risultati, non ha portato niente e nulla alle squadre in cui è stato. Poi questo però ti ripeto, io non faccio né out né, anzi, se sarà l'allenatore del Napoli, io tiferò Napoli fino alla morte, sperando che ci faccia vedere qualcosa di meglio. Però non vedo il 3-4-2, 4-3-3, 2-3-1, 2-3, perché io sono nostalgico, terzino destro, alla destra, ma facciamo dire. Essendo basso, essendo alto, Paolo, alla fine tu che più o meno sei navigato nel calcio, diamo aggettivi diversi, ma i ruoli sono sempre quelli là. Quindi ci aspettiamo quei 2-3 acquisti che devono servire a Napoli, e te ne faccio 2 di domanda. Una va via Anguissa, a chi vede al posto di Anguissa, se vedi Rabiot come si parla, ma secondo me il linguaggio è alto. E poi un'altra cosa, Paolo, noi veniamo da un'annata dove io ringrazierò Conte fino alla fine, fino a quando diranno che loro dicono non è Conte nella buona, dico sempre che è stato buono, perché ci ha fatto vedere 2 cose che in tanti anni non abbiamo visto. Però ne abbiamo avuto un mare di infortuni, e con questi infortunati mi riferiscono Rachmani 3 volte infortunato, Buongiorno 2 volte infortunato, Lobotka 3 volte infortunato, Neres non ne parliamo proprio, perché anche prima di Conte era infortunato, De Bruyne infortunato serio, Lukaku spero che vada via perché nel Belgio lo sto vedendo ai mondiali, è inguardabile. Ci sta qualche altro che è stato infortunato? Paolo, la domanda che ti faccio, 2 su Anguissa, e poi con ripartire con tutti questi infortunati per il Napoli, punto interrogativo, può essere un rischio? Ecco, questo vi saluto, vi
1: auguro. Ciao Giuseppe, serata. Grazie,
2: complimenti e sempre forza Napoli.
0: Ma allora il migliore Anguissa è una sostituzione molto difficile, non è detto che ci venga bene. Il fare meglio dell'Anguissa dell'anno scorso, che o non c'era o quando è rientrata alla fine non era proponibile, non sarà difficile. Il problema è cercare di trovare uno che fa meglio dell'Anguissa di 2 anni fa e dell'Anguissa anche dell'inizio dello scorso campionato, che iniziò molto bene. Quindi bisogna capire, trovarne uno che fa proprio meglio in generale di Anguissa non sarà facile, una sostituzione non facile. E Rabiot può essere il nome giusto, certo Rabiot è un grande giocatore, ma anche io sono molto scettico sulla possibilità che possa arrivare a Napoli. Quella è una grande preoccupazione, quella contenuta nella seconda domanda, è una grande preoccupazione legata ai tanti infortuni avuti da giocatori non giovanissimi che potrebbero, speriamo, non incappare in recidive per quanto riguarda gli infortuni, ma potrebbero dopo questi infortuni non tornare ai migliori livelli, sempre buoni sì, ma qui ci servono giocatori che fanno prestazioni di altissimo livello, perché se abbiamo l'ambizione di lottare per vincere il campionato non ci bastano gente che sono ancora in grado di tenere botta in Serie A, no, c'è gente che la parola è che devono, non devono tenere botta, la parola è che devono fare la differenza. E sul fatto che tutti questi giocatori che nel recente passato hanno fatto la differenza dopo gli infortuni e con gli anni che sono passati siano ancora in grado della differenza, è giusto essere molto preoccupati su questo. Tant'è vero che io continuo a sperare, le mie speranze sono 2, quella che Allegri porti qualche cosa di nuovo rispetto all'Allegri degli ultimi anni nel suo calcio, e quello che la società alla fine piano piano, perché è un mercato complicato, riesca a cambiare qualche cosa in più di quello che si dice oggi. cioè che alla fine ne riesca a cambiare anche 3 o 4 titolari e 6 o 7 come organico dei 25.
1: Noi torneremo a parlare con i nostri tifosi, caro Paolo, tra pochissimo, perché adesso è arrivato il momento di fermarci. Un pizzico di pubblicità.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Eccoci qua nuovamente in diretta, sempre con 442 insieme fino alle ore 19, filo diretto con il nostro Paolo Del Genio. E allora Paolo, nell'augurarti ancora una buona serata, ti propongo subito la telefonata di Gino. Ciao Gino, benvenuto.
7: Oh, buonasera, sono Gino da Pompei. Ragazzi, voi non potete credere la stima che io provo verso di voi, per Paolo e te. È una cosa esagerata. Vabbè,
6: grazie.
7: Fatto questo complimento, io sono il tipo di non discutere prima dell'allenatore. Facciamolo prima lavorare, facciamolo prima venire a Napoli e poi giudichiamo. La cosa che a me mi sorprende, e io ho delle mie perplessità, è un'altra. Cioè, è stato eletto il presidente della federazione, però il Consiglio federale ci sono sempre gli stessi, vale a dire, sono stati eletti un'altra volta Marotta, Chiellini, ma non è che cambia il maestro di musica, però la musica è sempre la stessa. Questo è quello che ti volevo chiedere, Paolo. Ciao, grazie e buonasera.
6: A te, ciao Gino, grazie.
8: Anche lì, un po' come con Allegri, facciamo sto per Allegri, dobbiamo aspettare che metta mano a riforme importanti. Non andiamo sul palmarès e sul carisma, perché così come il palmarès e il carisma ce l'ha Allegri, il palmarès e il carisma da dirigente ce l'ha pure Malagò, però non è che arrivi lì e porti il palmarès e il carisma, devi portare dei fatti concreti, riforme che possano far migliorare la situazione del calcio italiano. Dopodiché un primo passo è non commettere gli stessi errori che hanno commesso i suoi predecessori, già ti trovi in vantaggio rispetto ai tuoi predecessori, quindi su questo si può essere un po' ottimisti, perché ne hanno commessi di talmente clamorosi come errori i predecessori di Malagò, che meglio dovrebbe fare. Poi il rilancio totale del calcio, perché ci sono due possibilità di rilancio del calcio italiano. Quella secondo me abbastanza semplice come possibilità e che per esempio l'Italia torni ad andare agli europei, ai mondiali. Gli europei ci sembra andare alle prossime fasi finali degli europei, si qualifica i prossimi gironi di qualificazione agli europei, poi qualificazione ai mondiali, però ci vogliono due anni per iniziarle le qualificazioni, qualificarsi, se il mondiale sarà 48 a 64 poco importa, l'Italia ci deve entrare. Io credo che queste due cose, prendendo l'allenatore giusto, sfruttando il fatto che stanno venendo fuori dei buoni giocatori, si può rinfrescare un po' l'organico della nazionale, io credo che queste cose sono abbastanza raggiungibili. Poi il grande risultato sarebbe invece addirittura trovare la strada, e questa è un po' più complicata, per riportare l'Italia a livello di una Francia, di una Spagna, di un'Inghilterra, di una Germania, e questo è un percorso un po' più complesso.
6: Andiamo allora anche a salutare Ugo questa sera. Ciao Ugo, benvenuto a Kiss Kiss Napoli, ciao.
9: Ciao, buonasera Vincenzo, buonasera. Ciao. Paolo.
8: Ciao.
9: In assenza del calcio giocato, come a molti tifosi, a me appassiona il mercato, no? Allora volevo fare una domanda a Paolo. Paolo, ma tu ritieni Scila superiore a Bergama o no? Perché poi ti spiego perché faccio questa domanda.
8: Non quanto si pensi, cioè superiore secondo me sì, però per me è molto bravo Scila, però per me è bravo anche Bergama, quindi io non vedo questa distanza siderale che altri pensano ci possa essere alla luce dell'impatto negativo con Napoli di Bergama fino a un certo punto per colpa sua, perché poi non è che ha fatto sti disastri, oppure per meglio dire non è che ha fatto più disastri Bergama degli altri difensori del Napoli che l'anno scorso sono incappati tutti in una stagione negativa. Quindi secondo me Bergama è un giocatore che in un certo tipo di situazione si è esaltato a Bologna come si è esaltato in una situazione forse più difficile Scila alla Lazio, però per me sono due giocatori, ecco, per dirla breve, possono rappresentare
9: più o meno,
8: non ho capito, no, cioè, forse Scila, se mi dicono devi scegliere scelgo Scila sinceramente, però Bergama non mi preoccupo se una partita deve giocare Bergama al posto di Scila sinceramente.
9: E sembrerebbe che pure Allegri preferisca Scila, allora ti domandavo questo, Bergama ha mercato che potrebbe uscire,
8: sì, da quello che leggo, però sinceramente sto perdendo fiducia delle cose che leggo, perché no, da quello che leggo, però ripeto, sto perdendo un po' di fiducia nelle cose che leggo, perché mi sembrano troppo ballerine, no? Anghissà tutto a posto, quasi convinto, Allegri ci parlerà, resterà a Napoli. Poi dopo domani esce la notizia, due giorni dopo esce la notizia, Anghissà porterà l'offerta di una squadra turca, vuole andare via, non vuole nemmeno parlare con Allegri, già vuole andare via. Allegri non vuole vedere a tutti i costi Marianucci e Rafa Marin, però poi dopo leggo, quindi Bergama è sul mercato, poi leggo, no, Allegri ha deciso di tenere Bergama, Bergama contento di restare con Allegri. Allora aiuto, ci mettiamo d'accordo, forse facciamo meno fatica e soprattutto incasiniamo meno i pensieri di noi tifosi che stiamo cercando di capire delle cose che poi alla fine è inutile leggere e sentire quello che si dice a destra e a manca. Aspettiamo che si chiuda il mercato e che si veda la formazione e i cambi che fa nelle prime gare a lei.
9: Tutto questo il mercato ufficialmente apre il 1° luglio?
8: Sì, ma non conta nulla, si può fare tutto già... Sì, adesso
9: lo so, capito, l'importante certo, per me quando per ufficializzare poi le operazioni.
8: Il mercato ti permette sempre di portare a termine operazioni, il problema è che quando chiude.
6: Ciao Ugo, grazie.
9: Grazie a voi.
6: Grazie davvero per averci chiamato. Io sapevo che prima o poi Paolo sarebbe arrivato anche questo argomento per te. Allora ti leggo questo messaggio di Luigi da Shefford che saluto. Ho sentito molto il paragone Diego Messi in questi giorni. Secondo Paolo, che l'ha conosciuto meglio di noi, secondo lui Diego avrebbe disertato un mondiale molto politicizzato come questo? Avrebbe indossato la tunica come fece Messi in Qatar? Qui c'è la differenza tra un'icona e un grande calciatore. Lascio a te la patata bollente,
8: no,
6: caro
8: non
6: Paolo.
8: Non mi permetto di giudicare queste cose di Messi, perché io non è che devo... Diego non ha bisogno di... per una metafora ciclistica... non ha bisogno di noi che gli tiriamo la volata denigrando Messi. Diego vince da solo e Messi comunque fa lo stesso pure lui grandi cose, quindi io non sono dell'idea di dover fare questo tipo di percorso andando ad additare Messi. Cioè, quanti calciatori hanno preso posizioni da un punto di vista politico importanti? Nessuno, no? Ma forse secondo sulle dita di una mano, ma nemmeno Diego l'ha fatto, aveva un suo modo di vedere le cose. Diego ha rappresentato Napoli meglio di tanti napoletani e ha capito perfettamente l'animo del napoletano, il modo di vedere le cose dei napoletani, quelli buoni, sto parlando, e ha rappresentato Napoli in maniera perfetta, ma non solo da un punto di vista calcistico, proprio anche sociale. E aveva questa predisposizione, questa volontà di incontrare politici che hanno scritto la storia del mondo. Di incontri con Fidel, ricordiamo i suoi incontri in Venezuela e tante cose che ha fatto Diego, non è che ricordiamo. Messi non è interessato a questo e non lo possiamo mica criticare. Messi vuole fare il calciatore, si vuole allenare, si allena bene, se a 39 anni sta così vuol dire che si allena bene, è mentalizzato sul calcio e non mi sembra una buona. Diego aveva questa spinta dentro di parlare anche dei più deboli, di fare delle cose. Messi probabilmente lo farà in silenzio e basta, sono diversi da questo punto di vista, non mi va di fare paragoni.
6: Grazie, ovviamente anche chi ci sta scrivendo, ragazzi siete in tanti, non riesco a leggervi tutti, però devo andare anche da Salvatore che è già pronto al telefono. Ciao Salvatore.
10: Ciao, buonasera Paolo, ciao Vincenzo,
6: ciao.
10: Complimenti per la trasmissione. Allora Paolo, due domande ti voglio fare, la prima su Allegri, lo so che è utopia, no? Però se dovesse saltare, perché ho letto che molto probabilmente si andrà in tribunale, non lo so, ho letto una notizia oggi sul web, quindi se dovesse saltare volevo sapere tu se sei d'accordo, diciamo, del sostituto da prendere, che io andrei subito a prendere Thiago Motta. Ma
8: però no. Fammi dire una cosa, scusami, sì. Fammi dire una cosa veloce. Sta notizia mi sembra, giusto perché non c'è niente da dire, spariamo la cavolata del giorno, io so pure chi l'ha detta e non sono colleghi dei quali mi fido molto, ora non mi fate dire chi è, se avete letto la notizia avete visto qual è l'origine, qual è la fonte di questa notizia, poi non l'ha data più nessuno e nel più nessuno ci sono tanti colleghi che invece se c'era un'eventualità del genere l'avrebbero data e come, invece non la dà nessuno di quelli, diciamo, di cui in parte, perché totalmente non mi fido di nessuno, però di quelli che mi sembrano più credibili e affidabili non l'ha data nessuno, l'ha data una redazione e un gruppo di giornalisti che lavorano per un emittente che sul mercato secondo me stanno dietro 100 anni luce e ogni tanto ne sparano una e non le ingarrano mai, quindi sta storia, poi domani mattina vanno in tribunale e io sto sbagliando tutto, però credetemi è molto molto difficile che accada.
10: Sì, no, infatti io ho esordito dicendo che è utopia, però io se dovesse accadere io andrei a prendere Thiago Motta, visto che già Paolo c'ha la squadra già bella e fatta per il 4-2-3-1.
8: Lo so però che sì, ho capito tutto quello che vuoi tu, Thiago Motta è un buon allenatore che a me piace, però non credo che questa volta fosse nei pensieri del Napoli, lo dico perché è molto semplice dirlo, perché era uno dei pochi allenatori che è stato accostato al Napoli, era liberissimo, non libero, e quindi si poteva prendere dalla sera alla mattina. Tra l'altro ricordo perfettamente che proprio in un collegamento qui, in questa radio, il buon Canovi, correggimi se sbaglio, avete fatto, no?
6: Sì, sì, sì, sì. Dario.
8: Il buon Canovi ha detto questa volta, siamo rispondendo a una domanda di Walter che giustamente ricordava che i rapporti non si erano chiusi splendidamente nell'occasione in cui De Laurentiis si incontrò con Thiago Motta. Dice, ma sarebbe disponibile il suo assistito? Dice, sì, sarebbe disponibilissimo. Come a dire, le cose cambiano, sulle cose ci si può passare. E quindi Thiago Motta aspettava evidentemente questa chiamata ed era la condizione migliore, invece di andarsi a impelagare in trattative con la Lazio per Sarri, con a cercare di Fabregas al Como, cercare Farioli che sta al Porto, insomma cercare Italiano che aveva il contratto col Bologna, ora Allegri che c'ha il contratto col Milan, invece di andarsi a mettere in questi casini di andare a prendere a Thiago Motta ed era tutto liscio. Non l'ha fatto, vuol dire che non ci crede il Napoli in questa opzione, quindi dovesse accadere qualche cosa, è chiaro che adesso lo scenario cambierebbe perché le caselle sono... quelli rimasti a disposizione sono pochi, però ti dico che ora non è il caso nemmeno di parlarne e scervellarci a capire quale può essere il nome, però ti dico che secondo me in questo scenario utopistico come tu stesso l'hai definito, quindi inutile parlarne, però se proprio dobbiamo rispondere per me non andrebbe a chiamare Thiago Motta.
6: Grazie Salvatore, grazie davvero per averci chiamato allo 081-546-6873, ci scrive anche un altro nostro ascoltatore Vittorio Paolo, che scrive, se il Napoli davvero fosse pronto a cedere Vergara al Como sarebbe vergognoso, considerando che invece gli over 30 rinnovano, questo è il pensiero di Vittorio, fammi anticipare nel dire che comunque il Napoli non ha questa voglia di vendere Vergara al Como, tra l'altro.
8: Ma io la vedo complicata come operazione, anche partendo da un presupposto molto molto semplice. Stiamo parlando, credete, non pensate che io stia esagerando, stiamo parlando di una diretta concorrente. Stiamo parlando di una diretta concorrente. Cioè all'estero potrei pure capire una grande offerta dall'estero, tatticamente l'allenatore dice mi piace ma non riesco a trovare una collocazione precisa, il ragazzo capisce che non c'ha la collocazione precisa, invece di passare tempo in panchina lo chiama, faccio un nome, lo chiama così a caso, lo chiama il Tottenham di De Zerbi, che è una bella opportunità. De Zerbi fa un calcio molto nelle corde, secondo me, di Vergara, gli offrono più soldi, il Napoli riceve una bella proposta, e allora, ora che il calcio di Fabregas sia nelle corde di Vergara, certo, pure il calcio di Fabregas è molto nelle corde di Vergara, però c'è la differenza rispetto al Tottenham, che stiamo parlando di una diretta concorrente, e quindi il Napoli questi rischi poi li deve tenere in considerazione. Cioè dai Vergara, fa 9 gol Vergara, il Como ti arriva davanti, hai fatto un casino, sei squipedale, e quindi meglio evitarle queste cose.
6: Ritorniamo al telefono prima della pubblicità, è già pronto allo 081 546 6873. Armando, ciao Armando.
11: Buonasera a tutti i ragazzi. Ragazzi, siamo quasi coetanei.
6: Ragazzi, una volta
11: infatti
8: di me che stiamo parlando.
11: Allora, quello che io ascolto sempre dalla vostra radio, che come lavoro faccio l'autista e quindi mi accompagnate durante la giornata di lavoro, però ascoltando tutti i giorni da quando siamo da quando è finito il campionato, praticamente questa aspettativa forse ci ha fatto perdere delle cose che voglio condividere con voi. Cioè, Paolo, se tu mi aiuti, parliamo sempre di quanto incide l'allenatore. Abbiamo sempre detto che è una percentuale.
8: Molti oramai sono, per me è una cavolata, però facendo sto giochino fra chi dice 30, chi dice 15, intorno al 20.
11: Ok. Lasciamo questa media del famoso 20, va bene? Se tu la pensi, visto che non la pensi come me, però facciamo questo pensiero ipotetico. Ragazzi, come squadra adesso, cioè come calciatori attuali, valgono più
8: però di oscilla, questo è fuori discussione, questo percentuale oscilla, perché un allenatore che è determinante anche sul mercato incide molto di più di un allenatore che sta...
11: Appunto, è questo che non farebbe quest'anno Allegri, visto la posizione che aveva contro.
8: Farebbe meno di conto. No, non farebbe proprio, non è che lui non se ne frega proprio, dice no, vengo direttamente a Di Maro, non mi disturbate, fate voi il mercato.
11: Ovviamente
8: non è così.
11: Sono ben accetti sempre, sono ben accetti i calciatori nuovi, ovviamente, però attualmente, visto che si parla di una rosa di acquisti ridotta, ok, praticamente, i valori dei calciatori del Napoli di quest'anno sono superiori a quelli dell'anno scorso, cioè del campionato scorso, no? Penso proprio di sì.
8: Di quali calciatori parli? Di quelli che vanno per arrivare?
11: Tutta la rosa del Napoli, tutta la rosa del Napoli era superiore a quella del Milan dell'anno scorso.
8: Sulla carta, per il recente passato, forse sì, perché il Napoli aveva vinto uno scudetto e il Milan invece non si era qualificato manco per le coppe l'anno prima, quindi sul recente passato mi viene da rispondere sì. Poi il Milan però quindi ha preso bei calciatori e alcuni di questi calciatori sono andati bene e alcuni sono andati male. Che era più
11: ovviamente diciamo sulla carta.
8: Sulla carta si era addirittura rinforzato, però sul campo non è uscito rinforzato, perché in Champions abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, in campionato da 82 siamo passati a 76 punti, poi saranno stati gli infortuni, sarà stato altro, ma il Napoli non ha fatto un passo in avanti tra il primo e il secondo anno di Conte.
11: Vabbè, comunque Allegri arriverà da una squadra forte.
8: Arriva su una squadra che comunque si è mantenuta ad alto livello, okay, anche con tanti infortuni, quindi vuol dire che di base c'è una sua solidità, questo sì.
11: Quindi poi sono d'accordo con te, quando lui dovrà essere bravo, ovviamente, a scegliere sempre i calciatori al momento giusto. Però non sarà
8: sì,
11: difficile.
8: Dall'inizio coinvolgere più calciatori dall'inizio. Questo sì, può essere... Anche perché ora leggo che insomma possono cambiare tante cose, anche staff medico, leggo che può cambiare staff medico, aspettiamo ufficializzazioni, leggo che può cambiare metodologia di preparazione atletica con quasi zero, poi lo vogliamo vedere prima di affermare, poco lavoro a secco e subito lavoro con la palla, quindi un po' di cose che possono cambiare e vediamo che succede se poi, nonostante i giocatori saranno comunque ancora un po', molti di loro saranno ancora non giovanissimi e non con una carriera bella pulita alle spalle, ma una carriera piena di infortuni, vediamo se questi due cambiamenti, uno sulla preparazione atletica, uno sulla metodologia di lavoro e un'altra anche sull'aspetto, poi questo dobbiamo aspettare, sulle rotazioni che a inizio stagione potrebbero essere subito più frequenti. Io per esempio provo già a immaginare l'inizio del campionato, quando ancora non ci sarà la Champions, ma dopo Genoa, dove vai con la formazione migliore, perché è una partita difficile, la prima giornata che fai le rotazioni, che rotazioni devi fare? La seconda c'è il Como, la terza c'è l'Inter, che fa le rotazioni col Como e con lì. Quindi iniziamo in una fase dove qualcuno dovrà essere impiegato un po' di più. Poi mi auguro, con l'arrivo della Champions, che si metta mano alle rotazioni.
6: Vediamo un po'. Intanto ringraziamo Armando, torneremo tra pochissimo ancora al telefono e ancora con i vostri WhatsApp, ma adesso un pizzico di pubblicità.
12: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
13: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
14: Sì, lo voglio!
13: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: E dunque rush finale di questo appuntamento con 4-4-2, filo diretto con il nostro Paolo Del Genio. E allora Paolo, c'è già Sergio collegato con noi. Ciao Sergio, benvenuto.
7: Paolo, buona serata. Niente Paolo, io per ritornare un attimino sul confronto Napoli-Milan, le rose dell'anno scorso, non ti voglio tediare, l'altra volta ti ho fatto l'elenco dal portiere, insomma gli 11-12 calciatori, secondo me era più forte il Milan, ma oggettivamente è una mia idea, insomma l'altra volta ti ho fatto proprio l'elenco ruolo per ruolo dal portiere. Detto questo, per gara al Como, allora, il Como ha un centrocampo di qualità di Mancini, fatto da Cugna, Perrone e Paz. Io non so quante partite, se fa 9 gol e quando possa giocare eventualmente, secondo me oltre
8: no, a vabbè, ma stiamo sempre parlando, io credo che il Como potrebbe pensare a Vergara qualora partisse Nico Paz.
7: Io farei uno scambio con Da Cugna, insomma, questo lo farei. Allora sì.
8: Ma io penso che il Como non lo farebbe, il Como tiene molto a Da Cugna.
7: Detto questo, si parlava anche prima dell'incidenza dell'allenatore su una squadra.
8: Però sono ruoli diversi, perché Da Cugna si è trasformato. Prima era un trequartista, adesso gioca da centrocampista centrale.
7: Grande qualità, Paolo. Grande sì, qualità no. Vera, però. A me piace più di Perrone, per esempio. Detto questo, Paolo, cioè, parlare un attimino dell'incidenza dell'allenatore in una squadra, secondo me più che l'allenatore incide il direttore sportivo in una squadra. Secondo me il direttore sportivo è quello che mantiene continuità, è quello che dura di più in una società, è quello che deve mantenere la continuità. Ti faccio un esempio, no? Se arriva Allegri e dice io conosco anche per me lo dobbiamo tenere, Manna dovrebbe dire guarda questa è in netta fase calante, noi l'abbiamo visto tutto l'anno, le cose che diciamo sempre, noi conosciamo il Napoli, noi conosciamo, viviamo la squadra, i calciatori, tutto qua. Anche sta secondo me dovrebbe dire Manna non è da tenere, è l'opportunità per prenderci ancora
8: dovrebbe dire
6: grazie Sergio dire. Intanto grazie.
8: Dovrebbe dire guarda io c'ho questo che nessuno lo conosce ancora per sostituire Anghissà, Questo qua diventa importante, direttore sportivo, lo scouting, che nel momento in cui un giocatore inizia la fase calante, il direttore sportivo e lo scouting, compatibilmente con le possibilità economiche, col budget deciso dalla proprietà, hanno individuato un calciatore che certe volte guadagna meno e rende di più. Questo è là i direttori sportivi hanno vinto, quando riescono in un ruolo a sostituire quello che ci sta, che però in parabola discendente guadagna 4 milioni con uno che arriva e ne guadagna 2 e sta per fare le sue migliori stagioni. Là il direttore sportivo fa un capolavoro e incide molto. Poi sugli allenatori quanto incidono? 20, 25, 30, 15. Ragazzi, comunque è una percentuale alta, perché stiamo parlando di 25%. Cioè già a calcio si gioca in 11, considerando le 5 sostituzioni oramai si gioca in 15-16 ogni partita. Se prendiamo il resto della percentuale, ogni calciatore non ha più dell'8-9%, quindi l'allenatore conterebbe più dei calciatori se questa percentuale si potesse dimostrare, ecco. Quindi comunque è una percentuale significativa.
6: Paolo, siamo in chiusura e allora ovviamente ti voglio ringraziare, ci rivediamo domani e riascoltiamo ovviamente a partire dalle 18 con 442, domani sarai qui nei nostri studi. Ciao Paolo, buona serata.
8: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
6: E noi ci ritroviamo tra pochissimo con le ultime news e anche con il calcio della sera con Emanuele Galaiò, grazie Anello Iorio, e ci ritroviamo tra poco, state lì.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Ben ritrovati da Vincenzo Perna, emergono nuovi dettagli sulla morte del giovane incensurato ucciso all'alba di ieri in via Caprera a Milano. Era uscito di casa per andare al lavoro quando è stato raggiunto dal suo assassino. La madre, svegliata dallo sparo, si è affacciata e l'ha visto a terra. La corsa al Cardarelli poi non è bastata a salvarlo. Lorenzo Spasiano sarebbe stato attirato sotto casa con una telefonata, forse con la scusa di un chiarimento. Poi il colpo di pistola al petto, esploso da distanza ravvicinata, e la fuga. Subito dopo l'omicidio qualcuno ha portato via anche il cellulare del 21enne, una mossa che secondo gli investigatori potrebbe essere servita a cancellare tracce e a simulare una rapina. E ancora cronaca, aggrediti due sottufficiali della Polizia Metropolitana di Napoli durante le operazioni successive al sequestro di un'auto-officina priva di ogni autorizzazione ambientale nel quartiere di Scampia, Napoli. Il titolare dell'attività, napoletano 60 anni, con precedenti penali per lesioni personali ed estorsione, ha aggredito fisicamente un maresciallo e l'assistente, entrambi appartenenti al nucleo ispettivo Nisa. L'uomo ha provato a strangolare il maresciallo, che è stato portato all'ospedale Cardarelli di Napoli. Ora l'uomo è ai domiciliari, ma già domani è stato fissato il processo per direttissima. Cambiamo argomento, trema ancora la terra ai Campi Flegrei, una nuova scossa di terremoto magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 di questa notte a una profondità di 3 km con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti, nei quartieri che confinano con l'area Flegrea. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di oggi arriva a distanza di 24 ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai Campi Flegrei la notte precedente con l'evento di punta di magnitudo 3.0. E a causa di fenomeni meteorologici avversi previsti fino alle ore 20 di stasera, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo. Resteranno chiusi per la durata dell'allerta i parchi cittadini e interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche al pontile nord di Bagnoli. Maggiori informazioni e norme comportamentali sul sito del Comune di Napoli. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, appena rientrato dagli Stati Uniti, Aurelio De Laurentiis ha incontrato a Napoli l'ambasciatore statunitense in Italia a bordo del suo super yacht. Nel corso dell'incontro il patrono azzurro ha parlato anche del centenario del club, annunciando un lungo programma di celebrazioni. No comment invece su Allegri, se non fino a quando non sarà poi ufficialmente l'allenatore del Napoli. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a tutti amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Nellino Iorio che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro che stasera sarà Vincenzo Perna.
1: Ciao, buon Vincenzo. Lavoro ed è un vero piacere affiancare il nostro bomber, il nostro arciere, il nostro numero 9 Emanuele Calaiò. Ciao Manu.
0: Ciao Vincenzo, ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare in linea diretta, 081 5466 873 per chi ci volesse mandare qualche audio o scrittura WhatsApp, 342 00 00100. Vincenzo, le novità
1: non ce ne sono.
0: In chiave Allegri tutto tace.
1: Sì, ma non solo quello. Però sono curioso, sai, visto che oggi si è creata tutta questa diatriba con Lucio Pengo, i nostri ascoltatori e il nostro direttore Walter De Maggio. Allora a questo punto te la faccio anche a te la domanda: Messi o Maradona?
0: Maradona.
1: Sì. Me la devi motivare però.
0: Guarda, te la motivo semplicemente dicendoti che Maradona ha fatto tanto, ha vinto tanto con attorno una squadra di non dei grandi fenomeni, praticamente lui vinceva da solo. Messi ha avuto la fortuna di giocare nel Barcellona, dove praticamente 11 undicesimi erano dei fenomeni, diciamo che il calcio era completamente diverso. Va bene che il Napoli c'aveva giocatori come Careca, come Bruno Giordano, e giocatori importanti, però ragazzi, Maradona vinceva da solo. Se non ci fosse stato Maradona, il Napoli non avrebbe vinto niente. Al contrario, se tante volte il Barcellona era senza Messi, il Barcellona vinceva lo stesso perché aveva due o tre squadre e vinceva lo stesso. E poi alla fine Maradona segnava in tutte le maniere, ma poi anche come personalità, cioè era vederlo danzare con il pallone. Ovviamente tu l'hai visto più di me, perché io non ho vissuto, diciamo, stando a Palermo, i tempi di Maradona a Napoli, però quello che ho visto è stato eccezionale. Cioè quel gol che Maradona fece all'Inghilterra, io penso che quel gol noi non lo rivedremo mai più, perché è stato un gol incredibile. E quindi ovviamente altri tempi, altro gioco, a Maradona praticamente lo massacravano dal primo all'ultimo minuto. Se ci fosse stato il VAR, Maradona avrebbe fatto 4-5 espulsi a partita. È chiaro che sta parlando di un altro calcio, ma è un fenomeno assoluto e lui sarà il dio del calcio a vita, per quanto mi riguarda.
1: Sì, no, io sostanzialmente sono d'accordo con te, fermo restando che però calcisticamente parlando per me sono imparagonabili, perché appartengono a due epoche calcistiche completamente diverse. Chi dice però guardate il gol di Messi al Getafe, ho capito, ma era una partita di Liga contro una squadra che all'epoca tra l'altro era centro-bassa classifica, in una situazione di punteggio che credo fosse intorno al 2-0 per il Barcellona, e uno fa un gol molto simile a quello di Maradona, che però l'ha fatto in una semifinale mondiale in un momento particolarmente critico,
0: contro, diciamo, l'Inghilterra, tra l'altro,
1: contro l'Inghilterra.
0: C'era un astio con gli argentini incredibile.
1: Esatto, e tra l'altro dopo aver fatto un altro gol abbastanza particolare. Quindi ragazzi, io direi che non c'è proprio partita, però poi ovviamente ognuno la vive per se stesso, e io ho sempre detto che per me il mio podio personale di tutti i tempi è sempre Maradona, Ronaldo il fenomeno e poi eventualmente Messi.
0: È sta uguale al mio podio. Maradona, Ronaldo il vero Ronaldo e Messi, questa è la mia la
1: qualcuno potrebbe la obiettare ma quello Ronaldo non ha vinto quanto ha vinto Messi. Ragazzi, non c'entra nulla, se dobbiamo paragonare,
0: stiamo parlando di qualità,
1: esatto, di qualità
0: di calciatore,
1: ragazzi, fin quando le ginocchia gli hanno retto, no, e anche quando non gli reggevano più, perché io lo ricordo sempre l'ultimo anno in Brasile al Botafogo, 200 kg quasi pesava e faceva delle robe pazzesche. Ronaldo è il fenomeno,
0: no, ragazzi,
1: quindi
0: no, non il fenomeno, ma anche sentendo anche le interviste di Maldini, di Nesta, di Cannavaro, ho detto ragazzi, io
1: Era una macchina da guerra.
0: In campo,
1: oh.
0: Non riuscivo a toccare la palla, non la vedevo, andava il triplo di noi, cioè doppio passo, non lo fermavi mai, cioè nell'uno contro uno si, cioè gli arrivavano due difensori davanti, lui buttava la palla in mezzo e gli faceva il giro e l'andava a riprendere, cioè cose spaziali, un gioco di gambe incredibile. È stato veramente, è stato il giorno che io ho pianto quando si è fatto male Ronaldo, cioè immaginati la stima che provavo per quel giocatore lì.
1: È vero, è vero. Facciamo così, apriamo le telefonate, caro Manu, per te allo 081 546 6873. C'è già Francesco. Ciao Francesco.
2: Ciao Carayon, complimenti per la trasmissione.
0: Ciao Francesco, grazie.
2: Vuoi sapere la sensazione allegre, come siamo, si libera o non si libera? In casa a fine mese ancora di arrivare gli allenatori. Non ho capito, ma chi sta bene, non bene.
0: È questione di ore, questione di ore, Francesco, questione di ore.
2: E Dio, ma stamattina si sarà la vita, altre squadre hanno gli allenatori e poi andava con il trimigliano l'allenatore.
0: Vabbè, però ancora, voglio dire, ancora il Napoli in ritiro non è partito, quindi nel
2: lo so,
0: nel
2: però
0: senso.
2: Che il ritiro non è partito, ma qua tu sei stato andato, perché altro che arrivissimo esame, mi sa, ho fatto non sa niente proprio, o di chi, perché mi sono fatto un milano a buon uscita, non ci lavora proprio a buon uscita.
1: Grazie Francesco, di solito sai in questi casi si dice tutto chiaro, ma non lo posso dire stavolta, quindi non è chiaro.
0: Anche perché a parte si sentiva anche
1: un po' di rimbombo,
0: però diciamo il succo di Francesco era quello, ma come la situazione si dice sempre a ore, a giorni, ma Allegri non arriva mai, diciamo un po' di apprensione c'è, ma ragazzi io starei abbastanza tranquillo perché voglio dire il ritiro non è ancora iniziato, manca solo un discorso di buonuscita da parte del Milan, tra il Napoli e Allegri con Manna sono ogni giorno in contatto anche per quanto riguarda la chiave mercato, sia in entrata che in uscita, quindi è solo un discorso burocratico per qualche riguarda Allegri e il Milan, e penso che comunque a giorni anche nelle ultime notizie di Sky hanno detto che nel giro del weekend comunque si dovrebbe sbloccare la situazione, quindi io sarei abbastanza tranquillo.
1: Lasciami solo rispondere a un nostro ascoltatore che purtroppo non si firma, ed è a proposito di Pelé. E dice: beh, ragazzi, ma forse vi siete dimenticati di Pelé. Era un marziano a 18 anni. No, sicuramente, per carità di Dio, stiamo parlando di quello che viene associato insieme a Maradona come il migliore di tutti i tempi. Però io in quel caso non lo dico Pelé perché io non l'ho vissuto. Non l'ho vissuto, quindi non lo saprei valutare effettivamente e rapportarlo in quel livello calcistico.
0: Però ti posso dire, io penso che il paragone è diverso perché secondo me sono due ruoli completamente diversi. Pelé è come fare il paragone Ronaldo-Messi. Pelé è più come Ronaldo, Pelé è più punta, è più d'area di rigore, ha fatto più gol sicuramente, ma... Diego era una seconda punta, cioè un trequartista, cioè faceva tutto. Pelé era un rapinatore dalle rigore. Lasciamo stare che brasiliano, aveva dei piedi educatissimi, faceva gol in rovesciata in tutti i modi, però quello che faceva col pallone Diego, Pelé non lo faceva.
1: No, perché hanno caratteristiche diverse.
0: Hanno caratteristiche diverse, ma è la bellezza di quando tu vedi la bellezza di una partita, cioè cosa è, ti risalta l'occhio? Un giocatore con le caratteristiche di Maradona, non magari più la prima punta.
1: E certo, diciamo. È il gesto tecnico. Ritorniamo al telefono, abbiamo anche Roberto. Ciao Roberto.
3: Salve ragazzi, buonasera.
1: Ciao
0: Roberto.
3: Complimenti a entrambi, è sempre un piacere recuperare con Emanuele, che è colui che mi ha fatto rinnamorare di Napoli.
0: Bene così Roberto, ciao.
3: Perché all'epoca ero sconfortato, venendo...
1: Hai avuto una sbandata all'epoca,
3: Mi è ritornata la passione.
0: Meno male.
3: Mi hai rifatto innamorare. Vi volevo dire due cose. Sì. Sulla questione Maradona, che a prescindere che siamo tifosi del Napoli, credo che ad oggi Emanuele ha giocato a calcio e potrebbe dire che se Maradona avesse giocato oggi, quei calci che prendeva all'epoca non li avrebbe presi, e forse avrebbe, i gol che ha fatto Cristiano Ronaldo sarebbero il triplo, forse.
0: Secondo me
3: nel modo in cui si gioca adesso,
0: certo, sì.
3: E quindi è inutile parlare del prima Ronaldo il fenomeno, poi Messi e un altro, perché
0: era un calcio diverso.
3: Esatto, era un calcio diverso. Quindi Diego è stato, cioè non era secondo me un calciatore. Forse quando scopriranno i marziani diranno che Diego era stato è un marziano, perché non si spiegava il modo in cui giocava, faceva quello che voleva. Io quello che non dimentico mai di Diego era il fatto del gol a Tacconi sulla punizione, quando dissi io disegno là, e fece quello che voleva, e questo era Diego, faceva quello che voleva col pallone.
0: Allora, quindi quello è stato veramente quel gol alla Juve su punizione dentro l'area, quello è la testimonianza di un giocatore che aveva un piede cioè delizioso, perché fare passare, perché in teoria nel calcio si dice che più la punizione è vicina all'area di rigore, più difficile è.
1: Ma questo dal punto di vista della fisica.
0: Cioè, lui fa passare una palla, cioè proprio la classica foglie morte, sopra la barriera, dentro l'area. Cioè là devi avere un piede. Cioè, tra l'altro mi sembra toccata,
1: sì, da Pecci.
0: Toccata da Pecci e lui, cioè, liftato là, bellissimo. Quello è proprio il calcio, ragazzi.
3: Esatto, lì non gli puoi dire niente più. Quando ha fatto oltre il gol all'Inghilterra, però quando ha fatto quello dice, vabbè, di cosa vogliamo parlare? Quindi...
1: Raga, ma mica solo quello, cioè io no, non voglio dire veramente.
3: Ce ne sono tantissimi,
1: perché
3: davvero,
1: se parliamo poi fuori dal campo, lasciatemelo dire, scusate, forse sarò un po' troppo duro, però Maradona fuori dal campo è stato il mito, la leggenda. Fuori dal campo Messi è l'equivalente dello zero assoluto, perché lui giustamente pensa al calcio, fa solo quello, ci sta, per carità di Dio, però fuori dal campo di Messi non ne senti parlare mai, perché giustamente non ha altri interessi che non sia quello di giocare al calcio. Però Messi ha fatto tantissimi gol, li ha fatti anche belli. Io non credo di ricordare gol di Messi da calcio d'angolo, non credo di ricordare gol di Messi da centrocampo, non credo di ricordare gol di Messi, diciamo così, decisivi in momenti storici particolari. Poi sicuramente l'avrà fatti, i gol decisivi, pensa a colpo di testa per esempio a Roma contro il Manchester United in finale di Champions, ci sta, no? Che la decide lui. Però tutto sommato poi, come giustamente diceva Manuele, si perde in quello che è stato il grandissimo Barcellona, in quella che era una fortissima nazionale argentina per andare a vincere quel mondiale. Tra l'altro anche con un pizzico di fortuna, se vogliamo, visto che Colomuani fa quello che fa nel finale di gara. Se Colomuani lì fa quello che un attaccante normale fa nella sua vita, cioè la mette dentro, lì la Francia è campione del mondo e l'Argentina col cacchio che la vince.
3: Sì,
1: cioè,
3: ma no, poi, non so se mi spiego. Ad oggi guardiamo ancora il gol di Diego. Tra 40 anni, gol di Messi, non credo che li rivedremo.
1: Ma ragazzi, ma già adesso.
0: Basta chiedere a Messi, ragazzi. Messi, quando parla di Maradona, cioè alcuni giornalisti gli fanno domande, tanti ti paragonano al dio del calcio.
3: Sì.
0: Ma lui, le sue risposte, ragazzi, ma non scherziamo, è detto da lui, cioè è un altro calciatore, un'altra epoca, cioè ragazzi, il Barcellona ha avuto tridenti come Eto'o, Ronaldinho, Messi, Suarez,
1: poi dietro Busquets, Xavi, Neymar, Pujol,
0: Xavi, Iniesta. Se non c'era Messi, il Barcellona vinceva comunque titoli in Liga. Cioè il Maradona Aldis, senza Jordi Maradona Alba, a Napoli,
1: ragazzi,
0: come faceva il Napoli a vincere?
1: No, ragazzi, ma stiamo parlando di squadre che ha avuto a disposizione.
0: Tra l'altro il Napoli contro, diciamo, le milanesi e la Juve. Cioè,
1: nel miglior calcio del mondo dell'epoca, perché era il miglior calcio del mondo ed erano le migliori tre del mondo, tra l'altro Juventus, Milan ed Inter. Grazie Roberto, grazie davvero.
3: Buona serata
1: a te.
0: Ciao,
1: abbiamo
0: Roberto.
1: Anche Gianni. Ciao Gianni.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,50€.

0: 7. Svelto, detergente piatti al limone, 4 per 980 millilitri, 3,97€.
1: Grandi offerte da Prosette! Scoprile tutte su prosette.it.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: No, invaccinato, guarda, si imbriaca, non capivo niente.
1: Buongiorno, sì. Io non ho tengo Instagram, sì, non ho potuto vedere quando stivo con Maricini Caprizi, stivo con me a Rutticcio.
0: A Rutticcio.
1: Obbio, Mina.
2: Rosario, buongiorno, Umberto. Sì, non è una cosa, ma ci hai fatto una bella busta ieri a Marca, né? Ho seguito sulla scrocca.
0: Insomma, non è normale, una busta normale. Quando ci hai messo 2000 euro, penso che devi dare disposizione. Pronto, è un buono, ecco, pronto.
3: Rosario, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
3: Senti, ogni volta che ti chiamano Stefano, sai come viene a mente?
0: Che ti viene?
3: La scena di Paparazzi con Michael Jackson, so di Latina, Stefano, te sei il secondo piano.
0: Sì, infatti. Vabbè, c'è un'altra telefonata. Pronto?
4: Pronto, Rosa?
0: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, senti, sono lavoro a Portici, sono a casa di miei marchi. Ah. Ma ieri poi sei uscito dalla torta, nudo, con ricetta Marco Pietro.
0: Se accendesi niente, l'annunciai ma cosa, però per esempio fui a fuio, chi fui a fuio. Fui a
4: fuio.
0: maledetto. Vabbè, ciao Vindico, 081-546-6873, se volete le linee sono libere. Comunque se sta parlando di questa cosa, io non lo so come la vedete voi, io De Luca lo vedo un professionista, insomma, quando fa una cosa, la fa, ecco.
5: Rosa, 2000 euro. Cosa siete? Devo già spostare la prossima, sei invitato, eh?
0: Vabbè, con Marco tengono un rapporto, poi non è che...
6: Rosa, buongiorno, sono Salvatore, io sto pensando che l'hanno fatto, ma chi? Lui, di me sei sposato, il mio figlio, già mi sa che va a fare posto. Poi sei sposato, io faccio il tuo tipo,
0: A cagnati te. Pronto?
7: Rosa, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
7: Rosa, l'anno scorso ci fu un evento dell'ambasciata inglese sul lungomare di Napoli.
0: Sì, mi ricordo.
7: E c'era pure il sindaco Manfredi. Io manco a farla apposta mi trovavo con un cliente a mangiare lo stesso ristorante, stavo proprio il tavolo accanto che fecero loro. Poi venette troppo, ma...
0: Chi venette?
7: Spararono Manfredi, il sindaco Manfredi. E facetti sparare dei fuochi d'artificio, ma questo io sin, che devo dire la verità, molto cordiale, diciamo, mi diede subito la mano, certi signor sin, guardate, ma lei lo vede quel castello di fronte a lei? L'amore castello? Dice sì, perché? Certi mi hanno aperto, pare che tenga in luce dopo presepio papà. Era spento. Certi ma stanno queste nuove tecnologie come hanno fatto alla chiesa di Capodimonte, ci stanno queste luci che danno vita, no? Ai monumenti, belli. Certi vengono turisti fuori, no, ci sta un piano, le do la mia parola, noi entro l'estate prossima, là ci sta il piano.
0: Ma andava mantenuta la parola, la messa in luce, no, non l'ha messa, non le ha messe, però noi mettiamo la pubblicità, ma pubblicità, canzone e torniamo, vai.

0: sempre saporita, è come stivo bello, con quella cravatta azzurra.
1: No, era sempre così.
0: Spiccava nei tuoi occhi, zucchero.
1: Prende zucchero, pasticcino, fragolette e champignon. Allora, Rosa, ma il menù si è mangiato bene? Che io so, bevevo solo, che ne so. Ormai venendo cameriere dice, ok, te levo il bicchiere, ti metto lavaggio direttamente. Rosa, la marcia nuziale blues, no, e chi ce la fa? Vai giù stamattina, non ce la faccio. Ciao Stefano, non so Stefano, ieri talmente del vino che hai bevuto, ma arriva Rosario Verde, ma quando mai? Quando mai? Allora, ciao Stefano, Marco si è sposato di mercoledì per risparmiare, vero? Ma non pensa. La cosa strana, sai Fabio, arrivai su questa terrazza bellissima, terrazza tutta vista mare, così, e a Bash c'era un signore che si vede casa, evidentemente, un fam, ci fa in frevo, mette a bandire l'Inter. Sai, certo, ma poi amo cenno, cioè abbandoniamo, certo, vabbè, no, ma mai mi ha dato l'anticipo, certo, marketing. È meglio che ci siamo. Ciao Rosario, ma hai fatto acciappanza ieri? Eravate bellissimi, Francesca. No, Francesca, erano tutte molto giovani e belle, non penso che pensavano proprio a me. Buongiorno Rosario, sono Emanuele. Voi parlate di De Luca, ma noi a Torino abbiamo un sindaco che se la prende con l'azienda che fornisce elettricità alla città per un blackout, quando lo stesso comune è azionista principale dell'azienda. Professionista? Cioè praticamente l'azienda fa parte del comune e lui se la prende con il comune, vabbè, qualcuno se la dà più pure io, no? Rosa, che combinato con questi capilla? Paro otte hop. Ovviamente sono scherzi, sei un grandissimo, ti seguo sempre. Ciao, guarda che si ha fatto. Va bene, 081-546-6873, se volete le linee sono aperte, vi potete sfottere in diretta.
2: Ecco.
1: Ma che schifo, ma che... Ma che cosa? Vabbè, 081-546-6873, se volete potete telefonare. Pronto? Pronto?
3: Buongiorno Giuseppe.
1: Ciao Peppino, ciao. Dimmi tutto.
3: Rosario, ma tu gli avevi promesso una cornice argenta a Marco?
1: Sì, Peppi, sì. Vabbè,
3: ma... Perché si chiude a fornire a busti? C'è refusa così?
1: No, vabbè, sono chiuso là, però da già dice la verità, ma ci piace di soddisfazione me, da cit, ma non lo vado un bicchiere a bottiglia, ma non mi sono lavaggio.
3: Quindi pigliate qualcosa e ci va allora.
1: Si è meno incirrosi, da cit tutte cose. Ma non so se si mangiava pure, non so, e beveva, non lo so. L'acqua non ci serve, sai, era una vita che non bevevo, allora sai, ho approfittato.
3: L'acqua fa la
1: luce, l'acqua fa male, l'umidità vicino al mare, che dobbiamo fare? Ciao Peppi, Rosa, parlando di De Luca, mi viene in mente il jazz del presidentissimo Alea. Sì, mi ricordo.
4: Poi Stefano, ma ieri che ti sei buttato a Chardonnay?
5: Rosa, oui. Buongiorno. Ieri si è rafficculato con pallugna, capito?
6: Rosario, buongiorno. Mi hanno parlato ieri, c'è già l'entrata che facciste, ma vai a rappresentare questo cavallo. Comunque dice sì, troppo bello. Arriva l'Endelon ieri.
1: No, comunque lo stiamo facendo ai Fabio. Che a un certo punto c'era l'onorevole Cuomo, l'ex sindaco di Portici, che ha celebrato la funzione, no? A un certo punto Cuomo ha detto, se c'è qualcuno, se c'è qualcuno che ha da dire qualcosa contro questo patrimonio, lo dica adesso, ti faccio scherzo, vabbè, lascia stare, ma appiccico con Marco, vabbè. Rosa,
7: Rosa,
1: dice,
7: ma
1: dimmi.
7: Ma poi li fatta per o si riuscita a...
8: Ciao Rosario, buongiorno.
1: Ciao caro.
8: Ma visto che non ci sta Marco, no? Questi sono argomenti che a lui non piacciono. Ma perché non facciamo uno ciucciatei oggi?
9: Oh, Rosa, ci sono provando. 1000 euro da busta, Marco pesa qua e ne ha consumato 4000 vite.
1: Sì. però mi ha scordato il lento là, cioè, dice la verità, c'è cioè, fuso il lento. Rosa, dice la verità, che ti vedevo vicino a Barbara Foria, sì, c'era anche Barbara Foria. Ah, hai acciappato? No, caro, no, penso che a Barbara Foria mi pensa a me. Vabbè, 081 546 6873 Stefano, come bomboniera, ha scelto il pacco numero. Numero. Andore, a proposito, non l'ha avuto a bomboniera, l'ha chiamato a marketing. Ebbene, sono i primi. Sì, troppo, troppo, troppo. Vabbè, 081 546 6873, se volete, le linee sono libere. Va, oh, mettiamo un pezzo, vai.

0: Signore, ci sta traffico, le scuole sono chiuse, ormai siamo in estate, eppure c'è traffico da Garibaldi a Municipio in 1:20, appare sui giornali stamattina questo articolo. Napoli stretta nella morsa del traffico, pare che da Piazza Garibaldi a Piazza Municipio ci vuole 1:20, non va meglio per spostarsi su Via Marina, anche qui tra cantieri e inciviltà, cantieri, traffico, maleducazione a Napoli, per citare un vecchio sketch, dice il giornalista, non ci manca niente, stamchine a Paricchia, non so più sul termine, dice la verità. Ed è quello che ormai ogni napoletano sa benissimo, trovandosi nelle prese con un sistema di traffico letteralmente nel caos, tra cantieri spesso semi eterni aperti, poi ci sono corsie ridotte, poi ci sono quelli là che parcheggiano in doppia e tripla fila, quelli là che si parcheggiano in doppia fila mettendo il quattro frecce, pare che hanno risolto tutto, e praticamente dici che per fare pochissimo, praticamente da Garibaldi a Municipio non è niente, praticamente ci vuole 1:20. Napoli sempre stretta di più nel traffico, pare proprio che non riusciamo a risolvere questa cosa. Ecco, raccontateci pure voi le vostre esperienze di traffico allo 0815466873, se volete potete intervenire in diretta, oppure 342 00 00 100.
1: Lo sai, ci stanno problemi che... Buongiorno, ci stanno problemi che... Carati, belle e buone, sento che stacchi a tacchi, stacchi a...
0: No, sto lo paga finanzato.
2: E chissà, le 50 donne del villaggio che Marco ha conosciuto ieri cosa avranno pensato quando si è sposato il loro Latin Lover.
0: Ma hanno
3: Rosario, ci dici chi era la persona più importante invitata al matrimonio di Marco, a parte Stefano Di Martino e Rosario Verde?
0: Vabbè, c'era Barbara Foria, perché c'era anche la televisione, c'era Real Time che è venuta a riprendere il matrimonio, non si capisce perché un matrimonio Marco è stato... non l'ha mai riprendere, è stato un evento. Buongiorno Rosà, per la bomboniera non ti persi niente, ha fatto un mini martello di Thor che ti spacca e confietta. Un abbraccio, Sasà, ciao Sasà. Ricordo i vostri messaggi al 342 00 00 100. Pronto? Ci sei?
4: Sì, ci sono, buongiorno.
0: Ciao, ciao.
4: Diego Arenella.
0: Ciao, io Diego, ciao, bello.
4: Buona fatta festa, amico mio.
0: Grazie.
4: Allora, a proposito del tema che avete lanciato stamattina, volevo segnalare che è l'ennesima volta che quando cominciano i lavori alla galleria che da Via Pigna ti mette poi sul raccordo che ti porta fino a Pianura, inevitabilmente ti chiude una sorpresa questa benedetta galleria, creando un traffico che arriva fino a Viepomeo, quindi che blocca tutto il vomero. Ma dico io, se questi lavori sono programmati, ma perché qualche giorno prima non mettete un cartello all'imbocco di questa benedetta galleria e avvisate gli automobilisti?
0: Perché l'ultimo dei pensieri sono i cittadini, secondo me... Proprio l'ultimo dei pensieri, far star bene il cittadino, pare che ci assamo noi servizi a loro, capito? Perché esistiamo, cioè ci muoviamo.
4: Esattamente, perché il discorso non regge. Se voi l'avete già programmato e sapete perfettamente che ha un inizio e una fine, perché mo ci metteranno sicuramente una settimana, ma niente di più bello nei nostri confronti come forma di rispetto che mettere un cartello fuori: da questo giorno fino a questo giorno la galleria è chiusa, percorso alternativo a tangenziale, faccio un esempio. Allora tutto filerebbe. Invece, come tu giustamente dicevi, se ne fottono di noi, che nonostante tutto siamo quelli che poi mettono mano alla tasca e pagano queste cose, e quindi campa cavallo che l'erba cresce. Comunque ti voglio bene, un bacio e salutiamo.
0: Ciao Diego, ciao, domani viene Marco. No, ma poi sta Napoli che è diventato un cantiere, c'è la Riviera che stanno ancora i lavori, so che si stanno lamentando anche giustamente i ristoratori là, perché... naturalmente ci sono i lavori che dovevano finire e non sono finiti, poi si prolungano sempre. Pronto?
5: Dario, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
5: Antonio, tassista.
0: Qui andò. A proposito di traffico,
5: hai smaltito un po'?
0: Non ancora, faccio un altro bicchiere di vino.
5: No, ti vedo spesso a Piazza Capo di Chino, però non ti voglio disturbare, però ti vedo spesso che...
0: E là ci sta il posteggio, perché mi disturbi, scusa?
5: Ah, vabbè, non voglio dare magari sei così.
0: Ma se non mi circa soldi, mi può formare. Ma se non mi circa offerte, cose, cioè, non ti preoccupare. Cioè.
5: Sei così famoso che ti scambiano per Stefano, allora non voglio
0: fare. Anche se mi assomiglia assai.
5: No, lo sa, a proposito, mo senza voler parlare nello specifico del nostro lavoro, con i problemi, ecco, ma guarda, con tutte le pecche da migliorare pure nella nostra categoria, no? Ma noi siamo degli eroi a lavorare in questa città, perché almeno questo fammelo dire. Ma è assurdo, cioè, è come hai detto tu, è un cantiere a cielo aperto. Mo adesso sono uscito dall'aeroporto, no?
0: Sì.
5: Mi ascolti, lo sa?
0: Sì.
5: Io sono obbligato, se viene il passeggero che mi chiede la tariffa predeterminata per il centro storico, è 21 euro, no?
0: Mm-hmm.
5: Io la devo fare e basta, perché è un diritto del passeggero, è il mio...
0: Lo devi fare. Sì.
5: Accettarla, no?
0: Sì.
5: Cioè, o comune fa un russo casacca sì. In questo caso, no? Io sto da, se mi credi sulla parola, a 39 minuti, io sto ancora all'inizio del Corso Umberto.
0: Mamma mia.
5: E devo arrivare quasi dopo all'angolo di mezzo cannone, vabbè, fatti.
0: Che di solito quando chiudono le scuole, insomma, è più sfilante, no?
5: Sì, ma pure qui, non lo so, ma noi sai, siamo una città di liberi professionisti, io 30 anni faccio l'assista, ancora c'è
0: via. Bene, ma non va a fare i cani sciuro,
5: aumenta l'assicurazione, aumenta la benzina, ma tutte cose, ma stanno sempre tutti quanti in macchina.
0: È perché non ci stanno i mezzi, capì? Allora.
5: Dice un compagno, lo dice, come botta amico, aumenta la benzina.
0: Ma va l'assicurazione, dice Fabiuccio, okay?
5: Ti dice sempre 10 euro mette, ma un euro a 10 euro.
0: Sì, ma si può fare. Avete più spesso. Ciao fratello, ciao. 081 546 6873, ma mettiamo un pezzo e torniamo, vai. Dicono.

0: della Cagli di Caivano, no, tu hai raccontato che ieri sono stato a un matrimonio e vai e con una bella terrazza, goppo mare, cosa. Comunque sì, Stefano De Martino, che poi si è scusato
1: pure il quello.
0: Come ospite, diciamo, come invitato VIP, se addirittura Stefano De Martino.
2: Più che Stefano De Martino, mi sembri un pochettino più Sean Penn.
1: C'è un bel di Sean.
2: Un asso ci sta. Quindi Sean, secondo me sei vicino a Sean.
3: Rosario, buongiorno. Sindaco Sam, fai una cortesia, può fare un programma con Manganiello nel frattempo che ci manca Marco, perché sta Gagnin che ci ha dato 50 euro all'avvocato Vigliotti e non ce l'ha tornata a rete, si voleva alzare l'avvocato, se l'ha pigliata. Fai fanno un po' che straordinario, arrotonda un po',
1: non
3: la fanno un po' con Manganiello, fallo fanno parlare più magari sabato, pure 3 ore, vai.
1: Ma non ti rimane straordinario.
4: Signore Casalamontano, della chiusura di via Pigna, sì, senza preavviso, Zimo, non è mai sprava pure che quelle che stanno facendo il lavoro là, se stesse che stanno facendo in tangenziale, perché praticamente ormai ogni sera che le dia capo di ponzo 10 anni, che non si capisce che sta facendo, ogni sera aiutano e una roba fa più schifo di prima, io non si capisce che fanno.
5: Uè, Rosa, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Sta trasmissione senza Marco è come dire, è come la parmigiana bianca. È buono, sì, ma ci manca qualcosa.
1: Vabbè, logico, pensa, mi devo assestare. Comunque, vero, giornata tangenziale, secondo me la giornata a posto. Non fanno niente, mettono solo le cose in terra. Boh, che so, faranno uno festino. Vabbè, cari signori, 342-00-00100 per i vostri messaggi, 081-546-6873 per le vostre dirette, ma dopo, perché adesso ci fermiamo, fine della prima ora, ci sta un'altra ora di Yes and Donkey's Kiss, vai!

0: ragazzi, buongiorno Salvatore.
1: Ciao Dudu.
0: Per quanto riguarda i lavori alla tangenziale, praticamente c'è una squadra che sta cambiando tutti i bolloni. Per quanto riguarda la tenuta dei piloni dell'autostrada, e questi ragazzi vanno tipo minatori nella cavità delle travi con ossigeno, maschere e torcia, proprio uguale ai minatori, e stanno facendo un lavoraggio per mettere in sicurezza tutto il ponte della tangenziale che è sospeso sui pilastri. Va bene? Buona giornata, fanno un lavoraccio, eh?
1: Onore a questi ragazzi, allora. Onore a questi ragazzi. Allora,
2: due. Ma accettami, un ristorante vista mare, questi che là. Stefano De Martino, matrimonio.
1: Non so, son Ginzo.
2: Si capita a pesa casa, se sa fate un pizzo, se sa fate. Che sa pirate combina ognuno suo.
1: L'ho conosciuto, a Ugo, ho conosciuto Ugo, e proprio ci sente, lo salutiamo, ciao Ugo, se ci stai sentendo. Allora, due notizie, la prima Putin Minal, perché la dama no, perché chi se si chiama Putin, chi so, ci muove guerra, dice, vabbè, se ci sono tutti quanti così, possiamo invadere l'Europa. Allora, sapete che c'è questo concerto di Ultimo, no? Cioè, deve fare questo concerto, non so dove, a Teramo, dove lo deve fare? Comunque, lo deve fare fra un sacco di giorni, no? E praticamente, Ultimo, fan già in tenda. Per il concerto di Tor Vergata. L'appello giustamente dell'autorità dice no, vai giù, evitate di mettere sotto solo. Cioè ci mancano parecchi giorni e questi già si sono messi con le tende per fare che cosa? Cioè per innanzi a tutto, per che cosa? Cioè giorni e giorni prima con le tende, mo dicono che fatto, o tenete i soldi o non tenete niente da fare. In un ossaccio, cioè mi sa su spiazzato con sta tenda che a fa tutta la giornata a fa che cosa, dice vicino Massimo non posso neanche faticare, tengo concerto l'ultimo. ma perché si chiude prima? Perché voglio venire sotto, capito? O voglio venire sotto. Mancano ancora diversi giorni a questo concerto di Ultimo, al 4 luglio, lo fanno al 4 luglio, una VIM 25 oggi, già stanno da due giorni là, chi se sono chiuso due settimane prima. Putin! Si mi stai sentendo? I tammel in un track, i tammel in un missile, butto. 15-20 giorni prima, questi qua sono andati con le tende per il concerto di Ultimo. Volesse sapere chi si ca in David che fanno, ecco, tutto questo tempo, tenono tutto il tempo per fare queste cose, quindi vita, devono pure mangiare, a Romagna chi si ca, mangiano in da tende, cioè vanno al ristorante, vanno, va bene. Un giudizio vostro.
2: Ci da un certo Ultimo, perché io voglio proprio primo!
1: Capito? Cioè, annanzi a tutto, capo? Che a certe che si cava in agente, annanzi i scavalcoli, io che là ci monta la tenda. Insomma, vanno avanti. Le autorità dicono: mi raccomando, non vi anticipate così tanto perché fa caldo, giustamente, ad pure l'ospedale. Va bene, vorrei sapere adesso un vostro giudizio, come la pensate su questa notizia. Oggi vanno di nuovo, no? Se notizie pure con Vannacci che porta le sue tesi. Allora, comune nel Salernitano propone di dare ai rifugiati le case popolari non assegnate. L'obiettivo, l'iniziativa del comune di Recigno, questo paese nel Salernitano, che punta a un protocollo d'intesa con la regione Campania e con un altro ente sul territorio comunale, l'amministrazione ritiene che il recupero e il riutilizzo di queste abitazioni possa rappresentare una risorsa alle difficoltà incontrate dalle persone e famiglie che, concluso il percorso di accoglienza, faticano a trovare una sistemazione stabile pur avendo già avviato percorsi di integrazione sociale e lavorativa. Cioè, loro dicono, per dare a queste persone che stanno in difficoltà, che hanno chiesto il sono dei rifugiati, insomma, in Italia, di dargli questi appartamenti. Ma secondo voi dovrebbero essere dati prima agli italiani che stanno in difficoltà o direttamente a questi immigrati? Perché mo se diciamo una cosa del genere siamo un po' razzisti, no? Dici, vabbè, l'italiano, ma perché, cioè l'italiano in difficoltà perché l'ha discriminato? No, dice, Ma ci sarà qualcuno che ci starà ascoltando e non può pavupo sono, oppure che sta in una casa che non può pagare, gente che sa che dorme in macchina con su cover o con fritte e roba. Ma secondo voi è giusto dare questi appartamenti, seppur liberi, a Recigno in provincia di Salerno? Oppure darli agli italiani in difficoltà? Non lo so, vorrei sapere da voi. 342 00 00 100, se volete mandare i messaggi audio o scritti, oppure 081 546 6873. Questi appartamenti
2: sì,
1: di Recigno
2: molto bello, stanno facendo un lavoro tipo i minatori, cambiando i bulloni. Facciamoci un breve calcolo, ci faticano a 10 l'ora la tinta? Sì? 10 bulloni a testa al giorno? 10 bulloni in 8 ore? 10 bulloni per 10 persone sono 100 bulloni, 100 bulloni all'anno sono all'incirca 36.500 bulloni, in 10 anni quando sono 365.000 bulloni. Ma la domanda mia è, ma quanta cacchia è bullone te ne sta galleria che stanno a Reciano?
3: Giustamente. Il comune dovrebbe essere Roscigno,
1: Roscigno, Roscigno
3: Cilentano, sì, ma sì. Danno la casa ai rifugiati politici, insomma, sì. Ma sai perché? Va a vedere dove sta Roscigno sulla cartina geografica.
1: Vabbè, io posso pure dire a uno che sta in difficoltà a Napoli, dice, vuoi una casa a Roscigno? Posso pure che a chi si dice sì, tanto sono disoccupato, non tengo la lira, non tengo niente da fare, ma la vaga a Roscigno.
4: Rosario, sì. Buongiorno. Il loro problema è chi cazzo voglia casa a Roscigno, frate.
5: Che cosa serve andare a vedere l'ultimo che è mascherato? Comunque vedi una persona coperta, mo o lo vedi da lontano o lo vedi da vicino, vedi una sagoma di una persona mascherata.
1: Mi dicono quella è liberato, no, quella...
5: Bah, Giovanni.
6: Io credo che ci sono tante famiglie in difficoltà a Napoli, però se il paese sta proprio fuori mano, secondo me loro lo fanno per incrementare i cittadini, perché raggiungendo un determinato numero di cittadini si ottengono benefici dalla regione. Arrivederci.
1: Pronto? Chi ha telefono? Pronto?
7: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Enrico da Torino.
1: Ciao Enrico, ciao.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
7: Per quanto riguarda questo tema, no? Sì. Io sono italiano, sì. E sono dell'idea che tutti dobbiamo stare bene, non è giusto che c'è gente che deve star bene, gente che deve star male, assolutamente. Però su questo discorso io, se devo dare la precedenza, vado prima agli italiani, perché siamo in Italia. Io vi dico una cosa velocemente, io sono qua a Torino, io ho un bambino di 5 anni che va all'asilo da 2 anni, io con tanti sacrifici, perché faccio l'operaio, non sono un industriale, ho dovuto mandare mio figlio all'asilo a pagamento, perché non c'è un asilo che me lo prende, perché non va in graduatoria, perché arrivano tutti prima gli stranieri che hanno 3 figli, 4 figli e non pagano niente. Cioè io lo trovo assurdo che io, italiano che lavoro, pago le tasse, devo fare una roba del genere e non ho la precedenza nel mio paese. Ma questo non è un discorso razziale, è un discorso secondo me di base che dovrebbe essere in tutti i paesi.
1: Sai, oggi fare un discorso del genere sembra quasi razzista, no? Dici, vabbè, che c'entra? Perché se erano italiani e c'avevano quattro figli, che problema c'era? Cioè, il problema è che dovrebbero fare più asili nido i comuni. Vabbè, grazie fratello. 081 546, ciao, grazie. 081 546 6873. Io mi rendo conto che è un po' fuori mano questo, ma quanti chilometri, scusa, ma puoi vedere questa cosa, Fabio, vedi Roscigno a quanti chilometri da Salerno sta, proprio sulla cartina, perché Salerno è bellina, è molto bella, è il Vomero della Campania, se vogliamo. Pronto? Pronto? Manghigani, chi ha telefono?
8: Ciao Rosa!
1: Ciao, vai giù!
8: A città così, sono Rosario dalla Germania. Allora, ehi, ti rispondo alla domanda.
1: Sì.
8: Voglio rispondere alla domanda e poi dopo ti dico pure un'altra cosa.
1: Sì.
8: Allora, la tua domanda, da buon napoletano in Germania, secondo me è giusto dare a tutti, però giustamente la precedenza la dava l'italiano. Poi un'altra cosa, una domanda a te. Cioè, voglio capire, sono andati 2 settimane prima al concerto.
1: Hai
8: capito buono?
1: Sì, sì.
8: E allora mo ci vuole Putin, Mino,
1: la damna. Allora, Roscigno, per essere proprio chiari, sta a quasi 22 minuti da Salerno. Salerno è una città bellissima, vivibilissima, civilissima, bellissima, c'è tutto a Salerno. Quindi se non ho la possibilità di avere una casa, gli italiani me la danno a Roscigno, mi trasferissi a Roscigno a 20 minuti da Salerno, quindi non è che è proprio fuori mano, ma pure su Roscigno secondo me sarà pure carina, come, perché la provincia è carina in quelle zone là, come il Beneventano. Vabbè, metto un pezzo, vai.

0: Allora, abbiamo pure qualche messaggio audio che è arrivato al 342 00 00 100, se volete potete anche chiamare in diretta allo 081 546 6873. Stiamo parlando di queste due notizie: una che dei ragazzi si sono accampati 15 giorni prima del concerto di Ultimo, 15 giorni prima, pure l'ho fatto per i Pink Floyd, per Pino Daniele l'ho fatto, ma la sera prima. Io ho dormito a terra per Pino Daniele al Sabaudio, per esempio, un buon soirée, mi ricordo, era il concerto. Ho dormito la sera prima nel parco, vabbè, ma la sera, pure Pink Floyd mi sono presentato il giorno prima, ma un giorno, ma 15 giorni prima avevo proprio notizia da Putin Minl. Poi abbiamo quest'altra notizia, praticamente il comune di Roscigno mette a disposizione queste case che non sono state assegnate per i rifugiati. Domanda: quindi dovrebbero essere prima date agli italiani e poi ai rifugiati stranieri, oppure va bene così? Come la vedete? Ma abbiamo dei messaggi, vai, sentiamolo.
1: Cosa ci avevo fatto pensare ci per affinito casalina uomo della campagna
0: bellina, sì,
1: ci ha rinunciato, ha detto mamma mi sa quando pesa cane ci stanno a salire.
2: Rosario, buongiorno. Lello Ferrara da Casalino. Roscigno è l'ultimo paese della provincia di Salerno. Tutto bordello, io c'avevo una casetta lì, ci sono 80-90 abitanti, quindi è per questo che voglio andare questo appartamento, per popolarla.